0: sta vivendo un periodo molto difficile in seguito ai frequenti attacchi ucraini che colpiscono in particolare le raffinerie di petrolio. Ne parla nell'intervista, ma anche al congresso del partito Russia Unita in vista delle parlamentari del prossimo settembre. Le difficoltà per gli automobilisti e le imprese persistono, dice, annunciando di aver istituito una task force per combattere una crisi del carburante senza precedenti. Si valuta anche un possibile blocco delle esportazioni di gasolio. Intanto gli automobilisti a Mosca e in altre città russe non resta che fare lunghe file distributori, spesso costretti a chiudere per mancanza di benzina.
1: In Sudafrica scade oggi l'ultimatum imposto da organizzazioni che si battono contro i migranti, chiedono l'espulsione di tutti coloro che non sono in regola con i documenti. Il racconto da Durban, l'inviato Valerio Cataldi.
2: File lunghissime per imbarcarsi sui pullman. Gli africani non graditi in Sudafrica lasciano il paese. Alcuni dopo anni di lavoro lasciano tutto sotto la minaccia dei gruppi antimigranti che marciano ogni giorno. Hanno bruciato case, distrutto negozi e almeno due persone sono state uccise.
3: I migranti partono in ogni modo, anche con i taxi. Alle mie spalle una lunga fila di persone in attesa di un taxi che li riporti indietro nel loro paese d'origine.
4: Non sono contenta di dover partire. Se queste cose fossero state affrontate in modo umano, sarei rimasta. Ma ci stanno costringendo ad andarcene.
2: Sta scadendo l'ultimatum lanciato dai gruppi antimigranti e la paura continua a salire. Il presidente Ramaphosa ha detto che nessuna violenza verrà tollerata. La marcia del 30 giugno è la più temuta. I bastoni tradizionali Zulu sono banditi per decreto, ma sembra improbabile che verranno lasciati a casa. Nelle chiese nigeriane i fedeli sono sempre di meno. Pregano e sperano che nulla di brutto accada ancora.
5: La nostra chiesa è semivuota. La gente ha paura di uscire allo scoperto. Non vengono in chiesa a causa delle minacce che ricevono. Sono spaventati perché qui a Durban non importa se hai i documenti. Verrai attaccato anche se hai documenti legali. Quindi la gente ha solo paura. In questo periodo gli stranieri hanno paura di uscire allo scoperto.
1: Nel Regno Unito la principessa Kate Middleton completa la sfida alpinistica conquistando tre delle maggiori vette del paese, impresa non soltanto sportiva, sancisce la rinascita dopo la malattia, anche con risvolti solidali. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
6: Dalla vetta più alta della Scozia alle cime dell'Inghilterra e del Galles in 24 ore, la principessa Catherine ha completato il percorso Three Peaks Challenge, la sfida delle tre cime, prima nella famiglia reale a compiere l'impresa per ribadire la forza ritrovata dopo la malattia e la solidarietà a chi è malato.
7: Lots of people have asked me why I'm doing this challenge.
6: In tanti mi hanno chiesto perché l'ho fatto, spiega nel video su Instagram. In parte per provare a me stessa, dice, che ne ero capace, ma anche per testimoniare l'incredibile lavoro dei nostri medici e ricordare a chi è malato che nessuno è solo. 37 chilometri, condizioni atmosferiche anche complesse, nebbie e percorsi accidentati, Catherine ha completato la sfida in solitaria salendo sul Ben Nevis, lo Scafell Pike e Snowdon. Ad assisterla il soccorso alpino, al traguardo è stata festeggiata dal principe William e dai tre figli. L'impresa è servita anche a raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity.
7: Living with and beyond cancer.
6: Il cancro mette alla prova ogni aspetto del nostro essere, ha detto la principessa. Il coraggio consiste nel rimanere con i piedi per terra, vivere nel presente. Insieme, ha detto, possiamo fare in modo che nessuno affronti questa malattia sentendosi invisibile.
7: In particolare.
1: Di nuovo in Italia, Pietrasanta, il DAP Festival, evento internazionale, danza contemporanea, arti visive, musica, fotografia. Marina Borrometti.
8: Tre danzatrici, moderne grazie, l'armonia dei loro movimenti e sullo sfondo il complesso di Sant'Agostino, fresco di restauro. E l'arte che prende vita a Pietrasanta, dove va in scena il DAP Festival.
9: Il festival quest'anno celebra il suo 10° anniversario. Danza in arte a Pietrasanta è un momento particolare che determina un punto di partenza nuovo.
8: Come nuovo è lo spazio intitolato a Igor Mitorai, che ospita l'evento inaugurale del festival. Danza e scultura dialogano e plasmano lo spazio, in equilibrio tra di loro, come nelle figure mai scontate della coreografia contemporanea.
9: Il gesto parla allo spettatore e assorbe il significato stesso della scultura.

0: cultura di cui è intrisa questa città.
1: L'espressività del movimento, che si esaurisce nell'attimo, traccia un nuovo segno nella memoria e interroga il passato. I luoghi del festival sono i tesori del patrimonio architettonico. Un cartellone di 14 spettacoli con compagnie provenienti da tutto il mondo.
2: Il DAP Contemporary Dance Gala vedrà interpreti provenienti dal Teatro alla Scala, l'Opera di Parigi, l'Opera di Roma e teatri internazionali come lo Stuttgart Ballet.
1: L'appuntamento con il gran finale è per l'11 luglio sul grande palcoscenico della Versiliana con il The Wall Tribute, un omaggio alla musica e all'immaginario dei Pink Floyd.
3: Quinta edizione dei Dialoghi a Spoleto, appuntamento che quest'anno propone il percorso Il coraggio delle donne, un ciclo di incontri centrato sulle radici del pensiero, delle libertà e dell'impegno femminile. Marta Michelini.
4: Tornare alle radici nel terreno più fertile, il coraggio delle donne. È il filo conduttore dell'evento Dialoghi a Spoleto, ancora al Festival dei Due Mondi, in collaborazione con Rai Cultura nella sua quinta edizione. 4 giorni di conversazioni, incontri, testimonianze con le donne e sulle donne. Esperienze, conquiste, spunti di ricerca, statistiche sui temi più vari. Sullo sfondo, negli spazi del Palazzo Leti Sanzi che ospita l'evento, la mostra fotografica itinerante Le Marianne d'Italia, donne che, come la Marianne francese nella libertà che guida il popolo, l'iconico dipinto di Delacroix, hanno osato rischiare.
5: Si dice che noi siamo le nostre madri e le

0: L'ascolto è taumaturgico, per riaffidarsi poi anche alla saggezza del corpo, perché le donne hanno una saggezza antica che è in grado di provocare dei processi di autoguarigione. Questo talento delle donne è un'arma in più.
1: Una donna protagonista anche della rubrica La Via dei Libri, Ritan Armeni, con il suo ultimo lavoro, Sono Mia, l'ha incontrata Loretta Cavaricci.
2: Dieci comandamenti riscritti dalle donne per le donne. Ne parleremo in questa puntata con la nostra ospite Ritan Armeni. Andiamo ora a vedere la classifica dei libri più letti e parliamo di narrativa straniera. Piccoli fantasmi di Greg Dannett, thriller paranormale, sapore investigativo e un delitto irrisolto. Cime tempestose di Emily Brontë, un classico, il male in una versione spregiudicata e poetica. Nessuna via d'uscita di Michael Cannelly, un colosso dell'intelligenza artificiale, potrebbe forse essere responsabile qui dell'omicidio di una ragazzina. E ancora L'ultimo segreto di Dan Brown, in classifica per mesi, ne abbiamo ampiamente parlato, seguito da Tre nomi di Florence Knapp, un romanzo sulla forza dei legami ma anche sulla responsabilità delle scelte. Chiude la classifica L'impronta del lupo di Yoon Nesbu, storia di violenza, un poliziotto in cerca di risposte, l'America di oggi. Dunque la violenza contro ogni forma di violenza, soprattutto quella nei confronti delle donne, Ritan Armeni e il suo Sono Mia, non desiderare la donna d'altri. La nostra intervista. Sul sedile la corda e il coltello, l'auto sfreccia su Via Aurelia a Roma, Tommaso guida, Francesca non c'è più. Sono i protagonisti di un racconto, ma anche purtroppo di tante cronache, di Ritan Armeni. È così.
3: È il racconto di un rapporto tra due giovani che diventa tossico, si usa molto. Anche tra i giovani ho scoperto questa parola, amore tossico. L'amore, un amore nella quale lui vuole prevalere, vuole possedere e che può portare a risultati drammatici come le cronache ci hanno fatto vedere. Questo libro è la storia, appunto, l'hai detto, di Tommaso e Francesca, due giovani normali che vivono a Roma, che bevono l'aperitivo la sera, che vanno all'università, che danno delle famiglie, hanno dei piaceri e che si innamorano, un amore anche quello tutto normale.
2: E ecco, la tossicità quando si manifesta?
3: E la tossicità si manifesta in modo impercettibile, si manifesta pian piano, quello che io ho voluto, come dire, raccontare nel libro. E non è una cosa straordinaria, strana, ma appunto una tossicità che è difficile riconoscere, perché è fatta da piccolissime cose, no? Non so, ecco, faccio un esempio: lui le regala un braccialetto, però vuole che lei porti solo quel braccialetto. È normale, no? Però quando poi questo diventa non fare l'Erasmus, non andare via, oppure la gelosia verso l'amica con cui si va al cinema la domenica e così via, questi elementi che sono tutti piccoli, insignificanti, uniti insieme, poi diventano l'ossessione, diventano l'amore tossico e spesso diventano anche quel fenomeno terribile che noi chiamiamo femminicidio.
2: Eppure dal possesso, diciamo, alla violenza vera e propria c'è ancora un altro pezzo di strada, una strada che con la consapevolezza e forse anche con un po' di fortuna può salvare la vita.
3: Può salvare la vita, nel libro la vita si salva e questo è un messaggio positivo che ho voluto dare, cioè non è che la consapevolezza delle donne, l'attenzione non contino niente, anche in questo caso contano molto, però siamo sempre sospesi a un filo, no? A un filo della casualità, al filo del carattere. E in questo libro Francesca è una ragazza assennata, una ragazza che sa quello che vuole nella vita, una ragazza che dice appunto: io sono mia. Poteva non bastare, ecco.
2: La domanda è perché?

0: perché? Perché c'è un'educazione, a mio parere, questa è una domanda molto, è una risposta molto soggettiva, perché c'è un'educazione maschile che porta alla violenza, c'è una cultura maschile della violenza molto forte. Del resto, voglio dire, le guerre cosa sono? Da chi sono volute? Dagli uomini, no? E pensiamo che stiamo parlando di guerre, qui parliamo di una guerra quotidiana che l'uomo fa, che molti uomini fanno, adesso io
1: persino
0: non voglio generalizzare, perché per carità.
1: Persino dentro il territorio dei sentimenti
0: persino
1: positivi.
0: Nel territorio, esatto, questo è molto giusto quello che dici, nel territorio dei sentimenti positivi, perché Tommaso la ama, Tommaso ama Francesca, quindi è nel territorio dei sentimenti positivi, come dici tu, è molto difficile districarsi.
1: Secondo te cosa serve ad una donna realmente per poter far proprio il comandamento laico e femminile o femminista di sonomia?
0: Una cosa molto antica che fa parte della mia giovinezza, che si chiamava autocoscienza. E quando sono iniziato il femminismo, io sto parlando ormai di anni lontani, le donne decisero di adottare questo metodo per capire e per capirsi, cioè di andare a fondo di se stesse, di quello che veramente volevano e di quello che non avrebbero accettato, delle alleanze che potevano creare e anche invece delle cose che dovevano rifiutare. Questo è stato un metodo naturalmente all'epoca molto minoritario, anche molto ideologico, però io credo che come tutte le cose che una fase della storia sono ideologiche, e poi invece si trasmettono in modo più soft, no?
1: Si trasformano anche,
0: diventano amicizia femminile, diventano capacità di solidarizzare con la collega, e diventano viaggi che le donne fanno insieme, diventano tutte queste cose che adesso vediamo nel mondo, che io vedo tra le giovani donne, e che sono da coltivare. Questo già basta. Può bastare, se il caso non è, diciamo così, infausto,
1: certo,
0: perché il caso c'è sempre, e a salvarti. Ma a salvarti non solo da un uomo che, come dire, può prenderti la vita, ma a salvarti nella vita.
1: Grazie.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Temperature ancora elevate in presenza di umidità altrettanto importante, questo l'elemento per i prossimi due giorni. Non mancano i temporali però pomeridiani sulle Alpi, temporali che ritroviamo anche al centro sempre durante le ore più calde della giornata, temporali che poi si attenuano a mano che andiamo verso le ore serali. Anche il sud vedrà la presenza di precipitazioni che si associano ai temporali e che dalle aree interne tendono ad arrivare anche lungo le coste di Campania e Calabria. Una situazione pressoché simile anche per la Sicilia, con più temporali rispetto al recente passato, isolati invece attesi in Sardegna. Temperature, come dicevamo, in lieve calo, difficilmente raggiungeranno i 40 gradi, ma il tempo, il clima sarà ancora decisamente afoso.
2: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
4: Meloni, un presidente della Repubblica di destra, potrebbe non essere più un tabù. Vannacci sta all'opposizione, credo che l'Occidente sia più forte se unito. Si aggrava il bilancio per il sisma che ha devastato il Venezuela, 1719 i morti, senza vita tra le macerie un'altra famiglia di 5 italiani, la Farnesina conferma 16 connazionali deceduti, 40 dispersi. Esplosione nel Principato di Monaco, probabilmente un attentato, 3 feriti, 2 gravi, si tratta di un oligarca ucraino, l'accompagna, entrambi in pericolo di vita, e del figlio di 13 anni. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, accoltellato a morte da un cliente, ferita anche la sorella del pizzaiolo, in fuga l'assassino, cliente abituale, la lite dopo la pretesa di una pizza gratis. Caldo insopportabile in Europa e in Italia, 25 città con massima allerta, per il Ministero della Salute nessun picco di mortalità negli ultimi giorni da oggi, in arrivo temporali. Mondiale di calcio, 16esimi, impresa del Paraguay, battuta la Germania ai rigori, fuori anche l'Olanda contro il Marocco, il Brasile vola agli ottavi.

Buongiorno, benvenuti all'Edicola di Rai News 24. La politica, per iniziare il racconto dei quotidiani in edicola quest'oggi, quotidiani che in realtà scelgono percorsi diversi nel racconto della giornata odierna, però noi abbiamo scelto di concentrarci almeno all'inizio di questa nostra lettura dei quotidiani proprio sulla politica e dunque dalle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È questo il titolo che sceglie Repubblica. Meloni, lunga intervista ieri in una trasmissione TV, basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, cioè che una donna fieramente di destra arrivasse al Quirinale, può accadere ancora, e su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. E questa è l'apertura per l'appunto di Repubblica, che sceglie la politica per iniziare il racconto della giornata odierna. E così fa anche il Mattino. Meloni, destra al Colle, basta tabù, la Premier in TV, il prossimo presidente non deve essere per forza di centrosinistra, il rapporto con Trump, non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, e su Vannacci è come l'opposizione. Due prime pagine, allora dette e lette meglio queste due prime pagine, iniziamo da qui a sfogliare i quotidiani. Ecco allora la Repubblica: Meloni, infrangere il tabù della destra al Quirinale, Vannacci come l'opposizione. Si pensava, il pezzo di Gabriella Cerami, si pensava che niente potesse cambiare, invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare. Parola di prima donna Premier, ma è giusto la premessa, poi Meloni allunga lo sguardo, non è detto che non possa superarsi anche un altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra, anche se questa ipotesi risulta terribile per un certo establishment che esiste, lo percepisce. Poi la leader di Fratelli d'Italia e Presidente del Consiglio, ospite di Rete4, di Nicola Porro in particolare, dice: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, valeva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà valere per la Presidenza della Repubblica, ma decideranno gli italiani, insomma dipenderà da chi vincerà le prossime elezioni, perché il nuovo capo dello Stato sarà scelto durante la prossima legislatura. Questa fuga in avanti non sfugge a Matteo Renzi, che sui social segnala che Meloni scopre le carte, che vuole il Quirinale per sé oppure un fedelissimo. Non sono prospettive future, ma anche turbolenze interne alla maggioranza e politica internazionale al centro di questa conversazione con Nicola Porro. Il ragionamento sul futuro capo dello Stato è ovviamente legato alla prossima legge elettorale. Quella che si sta discutendo è una legge che non favorisce nessuno, ma che favorisce gli italiani, perché gli elettori, con un fatto di chiarezza, come è l'indicazione del candidato Premier, scelgono chi vince, poi chi vince ai numeri per governare, da chi viene osteggiata, da tutti coloro i quali hanno governato senza aver vinto le elezioni, perché loro vogliono continuare a poter fare giochi di palazzo. Questa è la lettura che dà per l'appunto la Presidente del Consiglio. Poi il passaggio sul futuro nazionale: non mi pare ci sia una grande differenza tra lui, e cioè Roberto Vannacci, e gli altri partiti d'opposizione. Vota come la sinistra, parla contro di noi tutto il giorno. Prima avevamo Schlein, Conte, Bonelli e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, compagnia cantante e Vannacci. Ne prendo atto, certo i temi sono diversi, ma poi difficilmente puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole soltanto distruggere. Questo è il racconto che fa Repubblica, al quale accostiamo quello che propone ai propri lettori anche Luciano Fontana e dunque il direttore del Corriere della Sera. Meloni, basta tabù sul Quirinale, sì a una figura non di sinistra. Non è detto che non si possa superare questo tabù. Le parole di Meloni sul Quirinale arrivano nel giorno in cui un retroscena della Verità parla di una candidatura della Presidente di Fratelli d'Italia al Colle su iniziativa di Vannacci, proprio per siglare un patto. Mai detta una cosa del genere, ma si potrebbe fare, potrei essere d'accordo con questa ipotesi, spiega al Corriere il leader di Futuro Nazionale, ipotesi che Meloni ha sempre smentito in maniera categorica, e proprio in vista del voto
In primo piano resta anche la possibile, per quanto complicata, intesa fra il partito del generale e il centrodestra. Allora vi mostriamo su questi temi anche un paio di quotidiani d'aria e in particolare Libero, eccolo qua con le parole della Presidente del Consiglio nel pezzo di Fabio Rumbini. Il Colle a destra è un tabù superabile, decideranno gli italiani, è un'eventualità terribile per un certo establishment. Che non ci sia al Quirinale qualcuno di sinistra e sul futuro nazionale vogliono solo distruggere, non c'è differenza tra loro e le opposizioni, e questo è un aspetto, come dire, che viene molto coltivato nel racconto che fanno i quotidiani. Ancora aggiungiamo un altro giornale a raccontare questo aspetto: Meloni guarda al Colle, un presidente di sinistra, non di sinistra, può cadere l'ultimo tabù, è un evento terribile, sarebbe un evento terribile per un certo establishment. Insomma, Meloni dopo 4 anni e mezzo a Palazzo Chigi punta a presentarsi come quella che vuole ancora smontare l'establishment, no? L'underdog dopo 4 anni e mezzo per l'appunto a Palazzo Chigi. Ma è una suggestione che coglie, attenzione, anche Elly Schlein, quella di presentarsi come contraria a un certo establishment. E allora la sensazione è che tutti vogliano fare una corsa contro, la fa ovviamente Roberto Vannacci, la fa Giorgia Meloni, no? Dicendo un presidente della Repubblica non di centrosinistra sarebbe mal digerito, mal sopportato, temuto dall'establishment. L'altro giorno Elly Schlein diceva c'è un certo establishment che mal sopporterebbe una guida femminile e progressista del paese. Convincere l'establishment, il piano Schlein per le primarie, la leader Dem, siamo sempre sul Messaggero, teme l'ostilità di alcuni settori della politica, per superarla vuole coltivare relazioni col mondo produttivo e finanziario e conquistare le categorie lontane della sinistra. Lo ha ammesso persino Matteo Renzi, utilizzando le parole proferite dalla segretaria durante la direzione del PD di martedì scorso. Non c'è dubbio, aveva detto Renzi, che contro Schlein ci siano pezzi di establishment che si muovono magari guardando a un papa straniero. D'altronde, ha detto settimana scorsa, quando afferma di essere una donna, di amare una donna e di avere 40 anni, dice di essere fuori dagli schemi, dal Nazareno, tuttavia non si drammatizza affatto. Poi il campo del centrosinistra torneremo a coltivarlo tra un attimo, anche con retroscena e sensazioni che lì vengono centrate e focalizzate. Torniamo alle parole di Giorgia Meloni, andiamo a prendere la stampa, cioè perché in questo momento questo passaggio, un messaggio della leader a Vannacci, la strategia del voto utile per il Colle, un presidente della Repubblica di destra. Ieri Meloni ha messo pubblicamente sul tavolo qual è la posta in gioco delle prossime elezioni politiche. Il Parlamento, che uscirà dal voto del 27, sarà quello che decreterà 2 anni dopo il successore di Mattarella, ed è un messaggio rivolto soprattutto agli alleati, quelli che appaiono riluttanti alla nuova legge elettorale, Lega e Forza Italia, e quelli che alleati in realtà non sono, ma potrebbero esserlo, come Roberto Vannacci, che proprio su quella parola, su quel sentimento d'appartenenza, su quell'identità, la destra ora sta sfidando Meloni. E allora leggiamo altri passaggi. Insomma, quello che si sta aprendo è il secondo tempo della battaglia della sua vita dopo la conquista di Palazzo Chigi. Anche per questo, secondo qualcuno, per esempio Renzi, Meloni potrebbe pensare anche a se stessa come candidabile al Colle. Sarebbe un record dopo l'altro: la prima donna presidente del Consiglio e di destra, sarebbe anche la prima presidente della Repubblica donna e di destra. Lei in realtà, a domanda diretta, lo ha già smentito più volte, ma è anche vero che non potrebbe rispondere altrimenti. Il progetto accantonato del presidenzialismo, il piano B, il premierato, nato come compromesso e poi lasciato in sospeso in Parlamento, nei piani di Meloni risorgerebbe con la scelta del prossimo capo dello Stato, con una figura magari pronta ad assecondare maggiormente la rivoluzione istituzionale che ha in mente la leader. Al di là del nome, comunque, è un richiamo forte alla responsabilità e alla necessità di mantenere compatto l'elettorato ed omogenea la coalizione, perché sull'orgoglio della destra Meloni si gioca ai prossimi mesi di competizione con Vannacci. Destra contro sinistra, una polarizzazione che non contempla distinguo, o con noi o contro di noi, è già parte della strategia del voto utile che in campagna elettorale diventerà martellante. Una conferma in più in questo senso ce la dà Arianna Meloni, cioè la sorella della Presidente del Consiglio, donna di primo piano all'interno di
Fratelli d'Italia che al giornale e a Gabriele Barberis in particolare dice: Vannacci di destra sta con l'opposizione contro il governo, non si può dare l'Italia alla sinistra che vota in 5 modi diversi. Ecco allora che Arianna Meloni imposta la linea che già suggeriva ieri la Presidente del Consiglio. Questi passaggi, il fatto che la sinistra guardi e gridi al colpo di Stato sulla legge elettorale, diciamo dopo che abbiamo cercato in ogni modo di coinvolgerla nella costruzione di una legge elettorale condivisa, la dice lunga sulla serietà di questa opposizione. C'è ancora un margine di discussione in aula perché e purché ci si metta d'accordo sull'aspetto fondamentale. L'Italia ha bisogno di stabilità e la stabilità non si ottiene attraverso inciuci di palazzo e governi che mettono insieme il diavolo e l'acqua santa. E poi su Roberto Vannacci e su Futuro Nazionale dice: io sono abituato a giudicare dai fatti e questi ci dicono che la pattuglia parlamentare dell'onorevole Vannacci, tutti rigorosamente eletti con i voti del centrodestra, vota costantemente con la sinistra per far cadere il governo che paradossalmente è il primo governo della storia della Repubblica che ha una Presidente del Consiglio che è espressione diretta della destra italiana. Noi la destra l'abbiamo portata al governo, nessuno c'era mai riuscito prima ed è normale che la sinistra faccia di tutto per far cadere la Meloni, un po' meno che insieme alla sinistra provi a far cadere il primo governo di destra anche chi si definisce di destra. Questo il quadro. Poi parla anche delle preferenze, della necessità di arrivare su questo aspetto, che è una battaglia di Fratelli d'Italia. Tuttavia la cosa fondamentale, dice, anche quella di una norma elettorale che garantisca la stabilità, e allora si cercherà anche di mediare, di sfumare il tema delle preferenze. Così scrive almeno Augusto Minzolini dalle colonne proprio del giornale: la mediazione sulle preferenze, coinvolgiamo i cittadini. Questa è l'idea di Fratelli d'Italia, che potrebbe tradursi con il primo o il secondo nome della lista bloccato e quindi immediatamente eletto, e poi gli altri da eleggere con le preferenze. Il piccolo problema è che in quel caso questo elemento scatterebbe solo per i partiti maggiori, perché gli altri si ritroverebbero ad eleggere soltanto primo o secondo, e quindi sostanzialmente per quegli elettori nessuna possibilità di andare a incidere sulla scelta dei parlamentari. Legge elettorale, ritocchi minimi, il centrodestra deposita per l'Aula 3 emendamenti tecnici su scheda ed eletti col premio, prorogato il termine per presentarne altri, l'attesa per un vertice in settimana, dal PD la proposta sgambetto per Fratelli d'Italia e Lega, nel simbolo stop a nomi diversi dal candidato premier. Questa sottolineatura che fa il giornale, la proposta sgambetto per Forza Italia e Lega, si può leggere anche però come un tema dentro il campo del centrosinistra. Breve recap, qual è il punto? Forza Italia ha l'indicazione Berlusconi presidente sul simbolo, la Lega Salvini premier. Non possono, emendamento del Partito Democratico, esserci nel logo nomi che rimandano a leadership diverse da quella che sarebbe il candidato premier. Perché può valere anche per il centrosinistra? Beh, perché c'è un tema che interroga il Partito Democratico. Elisa Calessi, Libero: i sondaggi che fanno tremare il PD, non ci schiodiamo dal 20%, col Movimento 5 Stelle che oscilla tra il 12 e il 14. Se invece fosse rimasta fotografata la situazione delle europee, cioè col Movimento 5 Stelle sostanzialmente a metà consenso del Partito Democratico, allora Schlein poteva a ben ragione dire la leader del primo partito e la candidata premier. Ora resta il PD il maggior partito della coalizione progressista, ma con un distacco inferiore rispetto al secondo, il che non è ininfluente, soprattutto in una situazione in cui non si è ancora deciso né chi sarà il candidato premier né come deciderlo. E ecco che, scrive almeno Libero, questo nodo irrisolto preoccupa il Nazareno, e tutto ciò è confermato da un emendamento, quello che citavamo prima, che il PD ha presentato al testo della legge elettorale. Tra i circa 80 emendamenti segnalati dal PD ce n'è uno che prevede il divieto di scrivere un nome sul simbolo che sia diverso da quello del candidato premier. In pratica, se la coalizione indica un nome come candidato premier al momento del deposito del programma, come da testo della legge elettorale, le liste che fanno parte dell'alleanza non possono includere un nome diverso. Per esempio, non si potrebbe più ammettere una lista denominata Forza Italia Berlusconi presidente o Lega per Salvini premier, ma
il divieto ovviamente riguarda anche il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle non potrebbe, se mai fosse spuntata questa suggestione, inserire nel proprio simbolo il nome di Conte, ipotesi che potrebbe essere

valutata sia nel caso in cui Beppe Grillo vincesse la causa intentata contro l'associazione Movimento 5 Stelle presieduta da Conte, dunque il movimento si trovasse costretto a creare un nuovo simbolo e volesse inserire il nome di Conte, sia nel caso in cui il fondatore la perdesse, ma il movimento volesse sfruttare il consenso personale che è più ampio. Sondaggi sulla fiducia di Conte lo pongono molto più in alto dei voti potenziali del Movimento 5 Stelle, che volesse sfruttare il consenso personale dell'ex premier inserendolo nel simbolo. Dopodiché nel campo del centrosinistra c'è anche un altro tema, ovviamente, che è quello di come scegliere la leadership, e per certi versi se ne era parlato, ma è anche quello di come andare a garantire fiducia reciproca tra i contraenti dell'alleanza, un patto antiribaltone, mossa del campo largo per blindare l'alleanza. È stato Matteo Renzi, scrive Giovanna Vitale, a svelare più o meno consapevolmente in TV ciò di cui i leader progressisti stanno discutendo ormai da settimane, ossia come cementare una coalizione destinata ad allargarsi oltre il nocciolo duro costituito da PD, 5 Stelle e AVS, superare le differenze che persistono in alcuni elementi e segmenti dell'elettorato nei confronti dei probabili alleati centristi, in particolare Italia Viva e il suo furbissimo presidente, lo definisce così Vitale, lo stesso con cui 5 Stelle a cui 5 Stelle imputano la caduta del secondo governo Conte. E Renzi dice testuale: io un patto antiribaltone sono pronto a firmarlo domani, ci aiuta la legge elettorale proporzionale, quello che manca oggi è un contorno programmatico, mettiamoci d'accordo su 3 o 4 cose. Insomma, la norma antiribaltone messa a punto dal centrodestra per le politiche del 22 su input esplicito di Meloni potrebbe tornare utile anche nel centrosinistra. Allora non è dunque un caso se tutti i leader del campo largo da tempo battono sullo stesso tasto: andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista, nessuna disponibilità alle larghe intese né a qualcosa che ci somigli. Son mantra che ripete da tempo Elly Schlein, un principio condiviso con altri partner progressisti, a cominciare dal capo del Movimento 5 Stelle che, pentito per il sostegno offerto al suo successore a Palazzo Chigi già 4 anni fa, aveva sbarrato le porte a un eventuale bis. Lo diciamo chiaramente, no ad accozzaglie a larghe intese, lo abbiamo fatto una volta perché il paese era in braghe di tela e per senso di responsabilità, ma noi non ci saremo. E aggiungiamo un altro elemento al nostro racconto, ci appoggiamo in questo caso sul giornale per dare un po', se volete, il quadro delle relazioni e dei rapporti all'interno del centrosinistra. Conta anche andare a leggere come si sta muovendo il Partito Democratico, secondo il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, attorno alla vicenda inchiesta Covid, che ora inseriamo nel nostro racconto, ma lo facciamo così. Il silenzio del PD colpisce il rivale per la leadership. Il PD vuole lasciar rosolare Conte sulla graticola della commissione Covid? Dai Dem non arriva la difesa dell'alleato. Dal lavoro della commissione emergono dettagli inquietanti, dice il giornale, sulla gestione della pandemia. Il capo dei 5 Stelle, Conte, è il bersaglio di giornali, TV, partiti di centrodestra, eppure nessuno dai banchi del PD si alza in difesa dell'avvocato del popolo. In commissione siedono Boccia, ai tempi del Conte bis ministro per gli affari regionali, e a parte alcune uscite non si lancia in una difesa appassionata dell'alleato. Gli altri due componenti della commissione sono Zambito e Bazzoli, si interessa prima del lavoro della commissione, gli altri hanno mollato il leader del Movimento 5 Stelle al proprio destino. Cosa è accaduto? Beh, intanto queste novità che oggi porta il giornale, le intercettazioni shock di Donna agiva in nome di Conte nelle registrazioni di un'inchiesta sul legale indagato per traffico di influenze, ci sono le conversazioni con Alpa che lo aveva investito, aiuta Giuseppe Conte col Movimento 5 Stelle, anche gli imprenditori e gli avvocati legati allo studio Alpa avevano introdotto ad Arcuri sono sicuri sta di Donna riorganizzando il partito, e anche Libero ovviamente alimenta questo racconto, pagina 2 con Simone De Meo, parla la super testimone, vi racconto i legami tra Conte e l'avvocato sulle consulenze Covid, e questo diventa anche il titolo, eccolo, no, d'apertura a 100 pagine, la super testimone che smentisce Conte. Tutto questo nel giorno in cui il
L'ex Premier dice, essendo membro della Commissione Covid e proprio per questo non può essere interrogato dalla Commissione, dice io sono pronto a lasciarla. Appena il Presidente Lisei inserirà la mia testimonianza in calendario, io annuncerò le mie dimissioni da questa Commissione. La sfida di Conte, la Commissione mi senta, non intendo però lasciarla. Sono anni che chiedo di essere ascoltato. Non c'è ancora una data per le prossime elezioni, ma la campagna elettorale sembra già essere cominciata da mo'. Che sembra essere già cominciata. E uno dei principali teatri è diventata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. La notizia della giornata è la lettera che l'ex presidente del Consiglio Conte ha inviato ieri ai presidenti di Camera e Senato, cioè Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, chiedendo di essere convocato al più presto. Da quasi due anni chiedo di essere audito e continuo a non ricevere risposta, scrive l'ex Premier, che prova così a ribaltare le accuse della maggioranza di sottrarsi al confronto. La richiesta arriva dopo giorni di scontro politico. Prima Conte, che in un'intervista a Repubblica ha denunciato una regia di Palazzo Chigi dietro l'offensiva sulla gestione della pandemia, poi la replica della Premier è una storia oggettivamente incredibile che merita un po' di attenzione di quella che per mesi da parte di quei giornali, visto che tanti settimane si sono occupati del caso Boccia. Nella lettera Conte ricorda di aver dato la disponibilità ad essere ascoltato già nell'ottobre del 24 senza ricevere risposta dal presidente Lisei. Per superare ogni dubbio regolamentare si dice disposto a dimettersi temporaneamente dalla commissione prima dell'audizione per poi esservi reintegrato, ma rilancia anche le accuse sulla gestione dei lavori contestando le audizioni svolte in forma riservata dai consulenti della commissione in un commissariato. Ovviamente, come potete immaginare, questo tema che è da tempo al centro del racconto che ne fanno i quotidiani vicini al centrodestra. Ieri Conte, intervistato a Nicola Porro, su questo ha calato l'attenzione, ha detto tutti i giornali del gruppo Angelucci, che è un parlamentare della Lega, da settimane si occupano di questo e mi attaccano. Il Tempo, che è un giornale di quel gruppo, oggi titola così: Conte verso le dimissioni dalla commissione Covid. La Verità, che non è un giornale di quel gruppo, non lo è, lo ribadiamo, racconta questo aspetto che può sembrare laterale, ma che per certi versi, diciamo, fa parte di questa macro tema. È scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri. Dell'apertura di Libero, gruppo Angelucci, avevamo detto, del giornale vi abbiamo mostrato le pagine interne, stesso gruppo editoriale su questo tema e su questo capitolo. Vi facciamo vedere, ecco qua, anche il racconto che di tutto ciò fa il Fatto Quotidiano. Mossa di Conte, si dimette per farsi sentire sul Covid. L'ex Premier ai presidenti di Camera e Senato: non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria, vuole essere ascoltato subito perché non può rimanere ostaggio di una campagna denigratoria in corso che svilisce le istituzioni prima che colpire la sua persona. Ieri il leader del movimento ha scritto ai presidenti di Camera e Senato per dare la disponibilità anche a dimettersi da membro della commissione Covid pur di accelerare la sua audizione non appena conosciute le modalità con cui questa avverrà. E questo è il racconto che fa il Fatto Quotidiano, che poi aggiunge un elemento rispetto al nostro racconto sul campo della destra, in questo caso, e della costruzione di futuro nazionale. Calabria e Sicilia, la feccia nera, così Vannacci ha definito i suoi, è una marea di ex Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Fatto Quotidiano che apre su questo tema. Meloni, record di Meloni & Co, 484 voli di Stato, 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio, questa è la lettura che ne dà il Fatto Quotidiano. Avevamo un po' dimenticato, tralasciato altre aperture dei giornali, meglio altre prime pagine. Allora, prima di fermarci, quella del Corriere della Sera è sul caldo, caldo, allerta rossa in 25 città. A Genova morti due anziani ricoverati per l'afa, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova, emergenza in Europa, 40 gradi e mezzo in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. Su questo c'è anche, eccolo qua, il Resto del Carlino. Caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio, due anziani stroncati dall'afa a Genova. In Europa 130 milioni di persone affrontano l'emergenza e il viaggio del giornale a Milano, Firenze e Bologna, che poi sono i luoghi che ospitano le redazioni di Carlino, Nazione e
giorno arrivano in questo contesto i temporali, così il resto del Carlino. Ancora un racconto.

appunto è una prima pagina dei quotidiani. Trump ora può licenziare chi vuole, il titolo che fa il Domani, ma è bocciato su abusi sessuali e Fed. Una sentenza che fa cantare vittoria al tycoon potrà cacciare persone sgradite alle agenzie federali. Altri verdetti invece lo inchiodano, dalle violenze a Carroll fino all'indipendenza della Federal Reserve. E questa notizia, che è in primo piano il Domani, diventa l'apertura anche, eccola qua, del quotidiano La Stampa. Stati Uniti, superpoteri a Trump, la Corte Suprema dà libertà di licenziamento ai vertici delle agenzie, dalle borse alla TV, ma è bocciato invece per quanto concerne la Federal Reserve. C'è anche il fondo sul tema di Alan Friedman, i giudici e gli equilibri della democrazia, e questo diventa, eccola, anche l'apertura del Manifesto. Il titolo è Coronavirus. La suggestione ci rimanda anche al racconto che abbiamo fatto, parziale ovviamente, della vicenda che intreccia la politica, ma qui è letto come ha più poteri d'Inghilterra. Stati Uniti, la Corte Suprema estende i poteri di Trump alle agenzie indipendenti, più di quelli della corona inglese contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici in dissenso. Tutto questo alla vigilia del 4 di luglio. È il varo di un regno che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma un piccolo limite. Il neo governatore è già suo. 4 di luglio, dicevamo, festa americana, festa dell'indipendenza, ma sarà un 4 luglio molto molto particolare, perché attorno a quella giornata, in quella giornata festeggeranno gli americani, e ci sarà una sorta di doppio 4 luglio, un po' perché gli Stati Uniti sono lacerati e sarà il 4 luglio di Trump contro, tra virgolette, il 4 luglio del pezzo democratico degli Stati Uniti, inteso come Partito Democratico, ma il doppio 4 luglio perché nel giorno della festa per i 250 anni degli Stati Uniti Teheran celebra i funerali di Ali Khamenei, l'uomo assassinato all'inizio del conflitto in Iran il 28 di febbraio dall'esercito americano e israeliano, una sfida all'America che lo ha ucciso. Tutto questo alla vigilia, anzi nel cuore di una settimana che vive di un negoziato e di un conflitto che vanno avanti a targhe alterne, tanto che, mistero sui colloqui di Doha, l'Iran smentisce la Casa Bianca, ma gli Stati Uniti mandano comunque gli inviati. Ci fermiamo qui con questo racconto, linea che va alla regia, e poi torniamo di nuovo in diretta.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Temperature ancora elevate in presenza di umidità altrettanto importante, questo l'elemento per i prossimi due giorni, non mancano i temporali però pomeridiani sulle Alpi. Temporali che ritroviamo anche al centro, sempre durante le ore più calde della giornata, temporali che poi si attenuano a mano che andiamo verso le ore serali. Anche il sud vedrà la presenza di precipitazioni che si associano ai temporali e che dalle aree interne tendono ad arrivare anche lungo le coste di Campania e Calabria. Una situazione pressoché simile anche per la Sicilia, con più temporali rispetto al recente passato, isolati invece attesi in Sardegna. Temperature, come dicevamo, in lieve calo, difficilmente raggiungeranno i 40 gradi, ma il tempo, il clima sarà ancora decisamente afoso.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: 7:30, buongiorno da Rai News 24. Le principali notizie: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista televisiva apre il dossier della successione al Quirinale. Non è detto che non si possa superare questo grande tabù di avere un Presidente della Repubblica che non sia di centro-sinistra. Poi torna anche sui rapporti con gli Stati Uniti dopo le tensioni recenti con Trump. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. 3 feriti, 2 in condizioni gravi dopo l'esplosione avvenuta.

0: avvenuta in un edificio del Principato di Monaco ieri sera. Si tratterebbe di un attentato, indagini in corso. Nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino, Ermolaev, in gravi condizioni, così come la sua compagna. Meno grave il figlio della coppia di 13 anni. Ermolaev era a Monaco, a Monte Carlo, dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. In Italia il titolare di una pizzeria ucciso da un cliente a Reggio Emilia nella tarda serata di ieri, assassino in fuga, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Indagini condotte dalla polizia. E poi i mondiali di calcio, la Germania tra le favorite del torneo, eliminata dal Paraguay ai rigori. Stessa sorte dopo per l'Olanda contro il Marocco. Fatica, ma alla fine supera il Giappone in rimonta e si qualifica così per gli ottavi, il Brasile di Carlo Ancelotti. Veniamo alla politica. In primo piano le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla successione al Quirinale, un esponente di centrodestra al Colle, un altro tabù che si potrebbe superare, dice la Premier, che poi su Vannacci aggiunge sta all'opposizione e in un'intervista a Mediaset Giorgia Meloni insiste sui rapporti con gli Stati Uniti. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Gabriele Martelloni.
1: Ricucire non sarà facile, ma la convinzione di Giorgia Meloni è che dopo lo scontro post G7 si debba comunque lavorare per riportare i rapporti bilaterali alla normalità. E la Premier, che ritroverà Trump tra 10 giorni al vertice NATO di Ankara, continua a inviare oltreoceano segnali distensivi. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, spiega in un'intervista televisiva, dopo aver richiamato ai valori comuni dell'Occidente in un post sull'anniversario della nascita di Oriana Fallaci e caldeggiato la partecipazione del governo al party USA che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. E mentre si riavviano i canali diplomatici per archiviare lo scontro, resta lo stupore, ma anche l'irritazione per le parole di Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nella crisi iraniana. È stato approssimativo, puntualizza la Presidente del Consiglio, sottolineando come i voli americani di quest'anno siano stati inferiori rispetto al passato. Sul fronte interno Meloni difende la legge elettorale della maggioranza, non favorisce nessuno, decidono gli italiani, chiarisce, e in merito all'elezione del prossimo capo dello Stato evidenzia una figura di destra potrebbe non essere più un tabù. Ancora un affondo poi su Vannacci, non vedo differenze con le altre opposizioni, e sulla remigrazione, cavallo di battaglia di futuro nazionale, la Premier precisa, sono rimpatri volontari e già li facciamo.
0: La Premier interviene anche sulla riforma della legge elettorale, non favorisce nessuno, sostiene, ma proprio l'esame delle nuove norme di voto accende lo scontro politico tra gli schieramenti, centrodestra alle prese col nodo preferenze. Francesco Palese.
2: Riprende alla Camera l'iter della legge elettorale con la maggioranza che punta ad approvare la riforma entro la pausa estiva. Tra i primi emendamenti unitari del centrodestra non c'è quello sulle preferenze, un nodo che sarà sciolto nelle prossime ore con Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli alla loro introduzione e Lega e Forza Italia contrarie. La nuova legge elettorale garantirà stabilità e governabilità per i meloniani che promuovono le politiche fiscali del governo.
3: In 3 anni e mezzo le tasse su famiglie e imprese italiane sono calate di oltre 33 miliardi. Lo attesta la CGA di Mestre smontando la propaganda della sinistra. Con il governo Meloni le tasse sono diminuite.
2: Gli elettori avranno chiari i nomi di chi entrerà in Parlamento, ribadisce Forza Italia, e sapranno in anticipo chi sarà il Presidente del Consiglio e sulla base di quale programma dovrà governare. Per noi la legge elettorale migliore prevedeva i collegi uninominali, ma abbiamo accettato un compromesso. Ulteriori modifiche non sono all'ordine del giorno, avverte la Lega. Per le opposizioni la riforma della maggioranza presenta profili di incostituzionalità. Il Partito Democratico parla di una legge farsa e annuncia un emendamento dei progressisti per il ripristino dei collegi uninominali. Nel mirino dei Dem ancora Salvini.
4: Nei trasporti il totale fallimento di Meloni e Salvini condanna ogni giorno gli italiani a viaggiare con ore di ritardo, tra disagi e disservizi record. Ma la priorità del governo è la legge elettorale, perché per loro conta solo restare al potere. I problemi dei cittadini non contano nulla.
2: L'Italia, fanalino di coda in Europa per la crescita, ma l'unica preoccupazione di Meloni è una legge elettorale irricevibile che allontana ancora di più i cittadini dalla politica, attaccano i 5 Stelle. Mentre Verdi e Sinistra lamentano, le opposizioni avranno in aula solo 22 ore per discutere una materia così delicata. La destra affretta e vuole una legge per continuare a stare al potere.
0: In Venezuela la terra continua a tremare e si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto, 1719 tra queste 16 connazionali. Si continua a scavare con ogni mezzo tra le macerie, soprattutto nell'area della Guaira. Il racconto dell'inviato Ilario Piagnerelli.
5: L'aeroporto di Caracas inagibile, gli sfollati accampati nelle aiuole. Ecco la Guaira, la costiera sconvolta dal doppio devastante terremoto. Sono venuti gli sciacalli, li abbiamo visti provarsi i vestiti della gente morta. Ma come si fa?
6: Camila!
7: Camila è mia prima.
5: Camila è mia cugina. E fa i nomi di altri 7 parenti intrappolati. Non è venuto nessuno. C'è un privato che chiede $12,000 per l'escavatore. Lui non trova più il fratello. Madre e figlia fanno la guardia alle macerie. Non me ne vado da qui. Lì sotto c'è mio marito, faceva il guardiano. Era un Eden, Katia Amar, con le torri e le piscine vista oceano. Adesso un miasma di morte infetta l'aria e dalla montagna planano gli avvoltoi. Nel capoluogo, La Guaira, lo stadio del baseball è il villaggio dei soccorritori stranieri. Un briefing nel campo base dei vigili del fuoco.
8: Noi siamo in SCC1, americani. Charlie ed Alfa.
5: Li seguiamo a Macuto, dove li aspettano tutti, perché, ci racconta Barbara, da sotto il condominio Agua Marina, 9 piani diventati 5 per lo schiacciamento, c'è una madre con 3 bambini che avrebbe inviato un WhatsApp. Siamo tutti vivi. C'è da scavare un passaggio in verticale, dal quarto al primo piano. Ma quando suona la tromba da stadio, tutto si ferma. E nel silenzio più completo si tenta il contatto.
9: Alla richiesta di battere una volta, due volte, fino a 3. È una risposta che ci dà certezza.
5: Passano le ore e la risposta della donna si fa sempre più flebile, sino a sparire. Poi una scossa di assestamento convince tutti che non vale più la pena rischiare.
10: Siamo amareggiati e dispiaciuti da dover concludere le nostre attività in questo sito.
5: Tra chi sperava c'era anche il padre di una 22enne. Grazie dal profondo del cuore, dice, con la serenità di chi ha visto tentare l'impossibile.
11: You are fantastic human beings. And thank you all. Thank you.
0: Esplosione nel Principato di Monaco ieri sera, molto probabilmente un attentato, 3 feriti, 2 in condizioni gravi, un oligarca ucraino e la compagna, entrambi in pericolo di vita, con il figlio di 13 anni invece in condizioni meno serie, Renata Petillo.
12: Un oligarca ucraino, Vladimir Ermolaev, sarebbe stato il bersaglio dell'esplosione avvenuta nel Principato di Monaco, che ha gravemente ferito l'uomo insieme alla moglie e al figlio 13enne. La coppia, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, è in gravissime condizioni, ricoverata in prognosi riservata in un ospedale di Nizza. Meno grave

0: Lettoni. Un uomo con cappello e maglietta di colore scuro è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza davanti all'edificio nel quale risiedeva la famiglia, mentre lasciava uno zaino o un pacco nell'atrio prima di allontanarsi a piedi. L'immobile colpito ha solo 6 appartamenti, ma i 3 feriti erano i soli presenti. Sulla vicenda stanno indagando le autorità monegasche e quelle francesi. La direzione interregionale della Polizia Giudiziaria delle Alpi Marittime è stata attivata. La gendarmeria è schierata sugli accessi autostradali ed è stata diffusa una foto del sospetto. Dagli inizi del conflitto tra Russia e Ucraina nel 2022 sono molti gli oligarchi di Kiev, imprenditori e magnati che si sono rifugiati all'estero con le loro famiglie, trasferendo fuori dal paese miliardi di asset.
1: In Germania, sparatoria in un centro per minori in Bassa Sassonia, 6 morti, diversi feriti, il movente dell'azione, l'affidamento conteso di una neonata di 3 mesi. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Entrato in questo edificio per discutere della custodia della figlia di 3 mesi, ma alla fine ha tirato fuori l'arma con cui ha ucciso 4 persone e ferito diverse altre. La sua fuga, tuttavia, è durata pochissimo. La polizia è arrivata subito, ha intercettato la sua vettura, sparato alle gomme, costringendola a fermarsi, come si vede nel video amatoriale ottenuto dalla Bild. È così che è stato arrestato il killer, un cittadino tedesco di origine turca di 45 anni, assieme alla sua complice che lo aspettava nella vettura. In totale sono 6 le vittime, altre 2 sono morte nonostante gli sforzi dei sanitari. Uccise in modo brutale, puntualizza la capa della polizia, Katrin Scholl, che aggiunge: tutte le vittime lavoravano per il centro di accoglienza dei minori. La moglie e la figlia dell'uomo sono illese, così come i bambini ospitati nella vicina casa famiglia. Ma il bilancio potrebbe peggiorare, ci sono ancora 2 persone in pericolo di vita.
1: Al CERN di Ginevra si è spento da poco il più grande acceleratore di particelle al mondo, ma si lavora al potenziamento delle ricerche per nuove scoperte. È il momento della nostra rubrica Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo del futuro degli acceleratori di particelle. Siamo ai laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno dei luoghi che più hanno contribuito allo sviluppo di queste macchine straordinarie. Allora, innanzitutto, con l'aiuto della direttrice Paola Gianotti, vediamo che cosa sono e a che cosa servono gli acceleratori di particelle.
1: In due parole possiamo dire che gli acceleratori di particelle sono moderni microscopi. Noi, per vedere la struttura intima della materia, non potremo mai utilizzare un microscopio tradizionale, non ha abbastanza potere risolutivo, si dice. E quindi usiamo gli acceleratori, cioè facciamo scontrare le particelle e quindi nello scontro cerchiamo di indagare la struttura intima. Uno dei miei professori, Tullio Reggio, a Torino, diceva che è un po' come studiare la struttura di un camion facendolo scontrare con un altro camion in autostrada a forte velocità. Chiaramente nell'urto il camion si rompe, rimangono tutti i pezzi, le bielle, pezzi di carburatore, gli altri componenti, e quindi siamo in grado di ricostruire come era fatto il camion. La stessa cosa noi facciamo con le particelle: facendole scontrare ad alta velocità riusciamo a capire come sono fatte internamente, quali sono i componenti e quali sono le forze che le tengono legate. Ma non pensiamo che gli acceleratori di particelle siano solo uno strumento per la ricerca fondamentale, perché nel mondo ci sono forse 30.000 acceleratori di particelle, poche decine sono in laboratori di fisica fondamentale. La maggioranza stanno nell'industria, negli ospedali, perché gli acceleratori vengono anche utilizzati per sterilizzare il cibo, per studiare la caratteristica degli acciai, quindi sono veramente uno strumento potentissimo, largamente utilizzato. Il contro di questa tecnologia è che è molto costosa, è molto grande, molto energivora, e quindi noi stiamo lavorando insieme alla comunità internazionale per rendere questi strumenti più semplici.

0: energetici, più piccoli e meno energivori, e vogliamo passare da strutture acceleranti come queste, che vedete hanno una dimensione più o meno del metro, a degli oggetti molto piccoli come questi, fatti di stampa 3D, che un domani, se diventano altrettanto affidabili, ci permetteranno di costruire degli acceleratori effettivamente ancora più diffusibili nel mondo.
1: Il più celebre degli acceleratori è sicuramente LHC, il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che è da poco stato spento per dei lavori. Tornerà in funzione fra qualche anno ancora più potente. Un anello sotterraneo di 27 km a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia. Il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra è il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. In funzione dal 2008, fa scontrare fra loro protoni o ioni ed è uno strumento unico per studiare ciò che accade nell'infinitamente piccolo.
2: Lo rende speciale vari punti. L'intensità di queste interazioni, cioè quante interazioni avvengono ogni istante, ogni 25 nanosecondi, quindi milionesimi di secondo, si scontrano queste particelle. Poi l'energia, che è la più alta energia possibile di interazione. Più alta l'energia, più è possibile esplorare, se volete ricostruire in qualche modo, simulare in qualche modo le condizioni che c'erano nell'universo primordiale, e queste sono due caratteristiche uniche di questo tipo di macchina.
1: Caratteristiche che hanno permesso di raggiungere risultati storici. Questo, ad esempio, è il celebre annuncio nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, l'ultimo tassello mancante del modello standard delle particelle elementari. A 14 anni di distanza lo conosciamo molto meglio, ma ancora non del tutto.
2: Oggi quello che facciamo è cerchiamo di capire se questa particella, questo bosone di Higgs, è veramente il bosone di Higgs che ci aspettiamo nel modello standard delle interazioni elementari, oppure è qualcosa di diverso e quindi un'indicazione di qualcosa che ancora non abbiamo compreso e qualcosa che ancora dobbiamo descrivere. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci sono state ricerche per la cosiddetta materia oscura. Noi sappiamo che in un universo non riusciamo a spiegare le interazioni gravitazionali tra corpi celesti nell'universo perché manca della massa, diciamo, almeno alle osservazioni sperimentali. Una possibile spiegazione è che esistono delle particelle ancora non osservate che chiamiamo materia oscura. Ebbene, LHC ha permesso e sta continuando adesso a cercare anche segnali di questo tipo.
1: In questo percorso di scoperta che si sviluppa ai confini della fisica, l'estate 2026 e in particolare il mese di giugno sono una tappa importante. LHC infatti è stato spento. Sono iniziati 4 anni di lavori di potenziamento che condurranno nel 2030 all'entrata in funzione di una nuova versione chiamata Ailumi LHC. Al suo interno saranno prodotte molte più collisioni, aumentando di 10 volte la cosiddetta luminosità dell'acceleratore. Opererà fino al 2041. Ma la comunità scientifica, con l'Italia e gli NFN come da tradizione in prima linea, sta già ragionando su ciò che verrà dopo. Il 22 maggio scorso il Consiglio del CERN ha aggiornato la strategia europea per la fisica delle particelle, raccomandando per il lungo termine il cosiddetto Future Circular Collider, o FCC, un vero e proprio gigante. Costo stimato circa 16 miliardi di euro, via libera definitivo atteso nel 2028. La vicepresidente dell'INFN Sandra Malvezzi ha coordinato il contributo italiano. La incontriamo nel nuovo centro di calcolo dei laboratori nazionali di Frascati.
3: Questo acceleratore è previsto avere una circonferenza di 91 km, LHC è 27 km. Il tunnel dell'acceleratore sarà costruito circa 200 metri mediamente sottoterra. Siamo stati molto attenti nel disegno di questa, della macchina e dei luoghi dove appunto la macchina passerà, proprio anche per molta attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale. Ci sarà una prima fase, che è una fase dove nella macchina correranno elettroni e positroni e ci saranno collisioni tra di essi, e una seconda fase posticipata, dovremo andare al 2030, 2060-2070, dove nella macchina correranno degli adroni e quindi avremo una fase di possibile raggiungimento di altissime energie e quindi con potenzialità di scoperta di nuova fisica piuttosto elevata. La prima fase della macchina è dedicata alla fisica di precisione, quindi in realtà noi ci aspettiamo di riuscire a fare delle misure, diciamo, con degli errori più piccoli, e questi errori più piccoli ci consentiranno di verificare la miglior consistenza con il modello standard con cui ci confrontiamo, e laddove dovessero esserci delle discrepanze, appunto indagare ulteriormente per possibili indizi di nuova fisica. Questa sulla frontiera della precisione. La seconda fase della macchina, che è quella dronica, ci porterà alla frontiera dell'energia. Raggiungeremo fino a 85-120 teva, secondo appunto della tecnologia e dei magneti che riusciremo a raggiungere. E allora lì la fase di esplorazione per questi valori di energia è completamente terreno nuovo per noi. Quindi potremmo trovare qualcosa di nuovo, potremmo anche non trovare niente, ma anche questa sarebbe un'indicazione per i fisici, è comunque un raggiungimento. Ci aspettiamo però di trovare qualcosa in molti modelli, oltre il modello standard, diciamo alcune particelle dovrebbero cominciare a farsi sentire proprio nelle regioni energetiche che saranno indagate.
1: La speranza degli scienziati è di trovare risposte, ad esempio, sulla natura della misteriosa materia oscura e sul motivo per il quale il nostro universo è composto in gran parte di materia, mentre l'antimateria è quasi assente. E come sempre, in questi casi, spingersi alle frontiere della conoscenza produrrà anche enormi ritorni in termini di sviluppo tecnologico, come dimostra quanto è già accaduto sin qui con l'attuale Large Hadron Collider.
2: Il trasferimento tecnologico è un aspetto essenziale, fondamentale, non è solo ricerca fondamentale, che è il nostro obiettivo primario, ma per costruire esperimenti e l'acceleratore alla frontiera, diciamo, della ricerca oggi, bisogna sviluppare nuove tecnologie. In particolare l'LHC ha permesso di sviluppare nuovi concetti e nuove proprio tecnologie che possono essere trasferite direttamente all'industria, alla società, basate per esempio sulla criogenia, quindi i materiali superconduttori anche ad alta temperatura critica, l'elettronica superveloce e soprattutto l'intelligenza artificiale e il calcolo distribuito, che sono elementi essenziali per riuscire ad arrivare alle prestazioni che servono per scoprire Higgs o scoprire nuove particelle.
1: Il CERN di Ginevra è da sempre un simbolo di cooperazione nel mondo della scienza, della ricerca scientifica come terreno comune a livello internazionale, con benefici che si estendono anche alla società e alle relazioni fra gli stati. Da qualche tempo ha un ruolo simile anche un acceleratore di particelle che opera in Giordania, nel cuore del Medio Oriente. Si chiama Sesami e l'Italia vi dà un grande contributo. Lo chiamano il CERN del Medio Oriente, un centro di ricerca internazionale attivo dal 2017 sotto l'egida dell'UNESCO e con sede ad Allan in Giordania. Sesami dispone di un acceleratore di particelle da 133 metri di circonferenza, una sorgente di luce di sincrotrone.
4: È un anello di accumulazione che possiamo considerare come un grande microscopio che produce della luce coerente e molto intensa, che va dall'infrarosso ai raggi X, che tipicamente viene utilizzata per studi di scienza dei materiali, chimica, beni culturali e biologia e tante altre cose.
1: Un'infrastruttura importante per la scienza e non solo. L'elenco dei membri lo rende un esempio di diplomazia scientifica.
4: C'è Israele, c'è la Palestina, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è l'Egitto, c'è il Pakistan. Stiamo parlando di paesi che su qualsiasi altro tavolo faticano a sedersi vicini. E non è solo un interesse a livello politico, ma il bello è che se si va nella sede, se si va sulle linee di luce dove la gente fa i propri esperimenti, si trovano gomito a gomito scienziati di questi paesi che lavorano insieme indipendentemente dalla provenienza regionale, ma uniti da uno scopo scientifico che diventa uno scopo più alto.
1: Fra i sostenitori, sin dall'inizio, c'è anche l'Italia, che da poco, tramite un'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha consolidato la sua partecipazione,

0: passando da membro osservatore a membro associato. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza scientifica all'interno di Sesami e il proprio ruolo come ponte di cooperazione fra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Parliamo sì ancora delle temperature, anche se la situazione tende a cambiare in modo abbastanza importante a partire dalla giornata di domani. Anche oggi valori al di sopra dei 35 gradi, punte al nord 36, localmente soprattutto verso la foce del Po anche 38 gradi con tanta umidità, ma abbiamo detto che la situazione tende a cambiare. Volevo farvi vedere una particolare situazione, ovvero quello che è successo in termini di anomalia. Le temperature sono state di 10 gradi superiori rispetto alla media. Questa grafica ci mostra come nel corso dei prossimi giorni torneremo nella media. Vedremo che il rosso tende a divenire più pallido, il nostro territorio a comparire quasi di un colore solo di giallo. Vediamo da un punto di vista delle nubi cosa succede. Ieri abbiamo assistito a temporali decisamente importanti in forma localizzata al nord sulle Alpi, in pianura tra Milano e Torino, al centro nell'area viterbese, più a sud in Campania. Stessa situazione che tende a presentarsi poi nel corso della giornata odierna. Ed ecco la previsione per oggi, fermo restando il quadro termico, lo ribadiamo, l'energia presente, l'umidità presente fa sì che nelle ore più calde della giornata si formino le nubi che portano i temporali, ribadiamo temporali non solo sulle Alpi ma anche in pianura padana, scendendo verso il centro lungo tutto l'Appennino così come al sud, con possibilità di sconfinamento anche verso le coste tirreniche dalla Toscana fin verso la Calabria. Altre piogge attese in Sicilia e si fanno sentire i primi venti in corrispondenza della Sardegna. Attenzione, quando parliamo di questa tipologia di fenomeni, quindi di temporali, parliamo di situazioni che possono essere associate anche a forti colpi di vento e a grandine. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Thank you.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 30 giugno, pronti?
0: La Premier Giorgia Meloni apre il fronte Quirinale, una partita che si giocherà nel 2027 e dice si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. E poi torneremo a parlare dell'emergenza caldo. Oggi in Italia sono ben 25 le città con il bollino rosso, nell'Europa continentale in più parti si sono superati i 40 gradi e ora si teme per gli eventi atmosferici estremi.
1: E rimarremo sempre sul caldo, Giulia, perché lo affronteremo dal punto di vista economico. Quanto ci costa questa ondata di caldo? Non solo perché aumentano le disuguaglianze tra i più fragili e chi invece si può permettere il condizionatore, ma anche sulla nostra economia, sulle aziende, sul fatturato, sul PIL, insomma. Anche oggi tante cose da raccontare. Ci siamo, Giulia?
0: Eccoci, a tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Ora vi spiego come fa la Ferrarelle a diventare naturalmente effervescente sottoterra. Andiamo!
1: L'acqua piovana penetra nel sottosuolo del vulcano spento,
0: dove si arricchisce di calcio e altri sali minerali. E poi incontra l'anidride carbonica che risale dal mantello terrestre diventando effervescente.
1: Tutto questo
0: in oltre 30 anni. Infine risale in superficie al Parco delle Sorgenti Ferrarelle, dove viene imbottigliata.
2: Liscia gassata o Ferrarelle?
3: Tutti i sorrisi sono unici.
4: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
3: Ma il manuale non lo fa.
5: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
4: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
9: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
10: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che è bello Tavernello.
3: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
7: La spesa intelligente!
8: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
9: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.

0: hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
1: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
2: È tutto un po' ovattato.
3: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
2: È un'altra cosa.
4: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia. In un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.

0: Il caldo estremo si sposta verso l'Europa orientale. Nel Brandeburgo l'ondata di calore ha raggiunto il picco di 41,7 gradi. Un nucleo di aria fredda atlantica toccherà l'Europa occidentale, innescando temporali violenti, nubifragi e grandinate. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale.
1: Il caldo colpisce chi non si può difendere.
2: Molto spesso gli anziani non si possono permettere un condizionatore.
3: Le ricadute non sono solo sulla salute, ma anche sulle economie europee. Tra i più ricchi, che possono spendere per proteggersi, e i più poveri, che non riescono a fare altrettanto.

0: Eccoci tornati in studio Agorà Estate. Lo avete visto nella nostra copertina, questo grande caldo, questa ondata eccezionale di caldo che ha colpito tutta l'Europa. Oggi in Italia 25 città con il bollino rosso. Ne parliamo con i nostri ospiti. Qui in studio con me Chiara Piotto, giornalista di Cora Will Media. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno Giulia.
0: E in collegamento Mario Tozzi, conduttore di Sapiens Rai 3. Buongiorno Mario e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Ecco, prima però Marco vengo da te perché sì. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda l'attentato che è stato fatto al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Marco.
3: Proprio così Giulia, abbiamo una notizia arrivata qualche minuto fa, ve la raccontiamo immediatamente perché i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato del Namitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato, lo ricordate, avvenne il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino a Roma, un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Allora Giulia, riviviamo per qualche secondo proprio quelle ore drammatiche per Sigfrido Ranucci. Lui poche ore dopo si collegò con Rai News 24 e raccontò le ore drammatiche vissute. Lo dico alla regia, parto dal mio tablet e il video è sul mio tablet, quindi c'è anche l'audio, quindi lo ascoltiamo. Partiamo da qui, vediamo.
4: Ma adesso, al di là dello spavento, è stato posto un ordigno davanti al cancello di casa, tra il cancello e l'auto. E adesso vi faccio vedere quello che è successo praticamente. L'ordigno era posizionato vicino al cancello, ha fatto l'esplosione, ha praticamente distrutto la mia auto e quella di mia figlia che era vicino. E

0: stata un'esplosione molto forte, da quello che riusciamo a capire, in base a quello che hanno detto inizialmente adesso gli artificieri, si trattava di probabilmente 1 chilo di esplosivo usato per fuochi d'artificio, quindi pirotecnico, ordigno rudimentale. Però i danni sono stati ingenti, le macchine sono ovviamente praticamente distrutte, ecco, queste le potete vedere.
1: Ok. Beh, fortunatamente state bene. E mi hai detto un grande spavento, ovviamente avrete sentito che.
2: Ovviamente stiamo facendo tutto in diretta e vi aggiorno con un'ultimissima agenzia che è appena stata battuta, perché per quanto riguarda questi 4 arresti relativi all'attentato a Guido Ranucci, in questo momento, mentre siamo in diretta, sono in corso altre perquisizioni su altri indagati. Questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo. Siamo qui, siamo in diretta, vedremo durante la mattinata che cosa altre, quali altre notizie arriveranno. A te, Giulia.
3: Certo Marco, vi daremo tutti gli aggiornamenti in diretta. Mario Tozzi, vengo da te, insomma, lo abbiamo visto, adesso c'è il timore di questi eventi atmosferici estremi dopo l'ondata di grande caldo che ha colpito l'Europa, soprattutto l'Europa continentale dove si sono sforati i 40 gradi, però anche in Italia oggi 25 città a bollino rosso, insomma, che cosa sta accadendo?
4: Ma quello che vediamo sono due conseguenze del riscaldamento globale. La prima è diretta, l'ondata di calore come fenomeno meteorologico, naturalmente, si intende. Più fenomeni meteorologici ne fanno uno climatico, ma adesso stiamo osservando il fenomeno meteorologico che è, diciamo, quasi intuibile più facilmente da chiunque. Insomma, si tratta di più caldo presente in atmosfera e negli oceani. È questo che si riversa in certe zone particolari per ragioni che sono anche locali. L'altra, le perturbazioni meteorologiche a carattere violento, è un'altra conseguenza del

0: Serata più fresca, ma già dal mattino il caldo torna a farsi sentire. Serviranno ancora almeno un paio di giorni perché l'ondata di caldo possa dirsi superata. Restano 25 le città da bollino rosso oggi e domani, su un totale di 27 monitorate. Solo Messina è gialla e Reggio Calabria arancione. A Borgo Carbonara, nel Mantovano, è morto un bracciante agricolo di 55 anni di origine marocchina. Si sarebbe accasciato all'improvviso mentre raccoglieva angurie, inutili i soccorsi. Tra le ipotesi, quella di un malore legato al caldo, anche se la chiamata al 118 è partita dopo le 17, oltre gli orari centrali che sono vietati dall'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori nei campi e nei cantieri.
1: Mondiali di calcio oggi a fare notizia, soprattutto l'eliminazione della Germania da parte del Paraguay. Sentiamo Maddalena Montecucco.
2: Maledetti rigori o rigori maledetti. Comunque la giriata e la sostanza non cambia. La lotteria dei penalti elimina due grandi già ai sedicesimi di finale del Mondiale. Fuori, e questa è la grande sorpresa di giornata, la Germania, incapace di imporsi contro un Paraguay sfavorito sulla carta ma agguerrito nelle intenzioni. Dopo aver ripreso i sudamericani con un gol di Havertz e nonostante un super Neuer, i tedeschi sbagliano tre volte dal dischetto e salutano il Mondiale. Anche Nagelsmann potrebbe essere ai saluti per la panchina della Mannschaft. Ora si parla di Jürgen Klopp. Fuori pure l'Olanda, che va detto aveva il sedicesimo più ostico contro il Marocco. Squadra ben organizzata e attrezzata quella nordafricana, ma si sapeva. Eppure sono gli Orange a passare in vantaggio al 72esimo. Sembrava fatta e invece il pareggio marocchino è arrivato meritatissimo dopo il 90esimo. 1-1 anche dopo i supplementari e poi i rigori. Anche in questo caso ben 5 errori su 10 tiri, ma quello decisivo è dell'olandese Somerville, mentre Saibari non sbaglia e il Marocco passa. Evita la figuraccia invece il Brasile, lo fa in perfetto Carletto style. E infatti il mago Ancelotti ad azzeccare i cambi che ribaltano il match. La Seleção va sotto contro il Giappone, trova il pareggio con Casemiro e poi tenta l'assalto che arriva con Gabriel Martinelli, entrato proprio dalla panchina. Ancora nessuna europea, quindi qualificata per gli ottavi. Questa notte alle 23 c'è Francia-Svezia, in campo alle 19 pure la Norvegia contro la Costa d'Avorio, in nottata Messico-Ecuador.
1: Musica, Stefano Bollani in concerto a Roma, sul palco alcuni dei più grandi jazzisti italiani. Sentiamo Luciana Parisi.
3: Tante stelle tutte insieme si possono scorgere solo nei cieli d'estate, come nella notte del Roma Summer Fest. Demiurghi, Stefano Bollani e Valentina Cenni, che hanno ideato Tutta Vita Live All Stars, un documentario e un tour degli astri del jazz italiano. Fresu e Rava alla tromba, Daniele Sepe al sax, Roberto Gatto alla batteria e poi Antonello Salis, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e Frida Bollani Magoni.
4: Cosa succede quando si è tutte star?
5: Ci conosciamo tutti da anni, diciamo i senatori. Poi ci sono tre giovani con noi che abbiamo fatto il possibile per mettere a loro agio, ma il mondo della musica, soprattutto del jazz, è molto rilassato.
3: Ci sono poche date per rivedere le stelle, fino al concerto del 13 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano.
5: Abbiamo dei titoli che sono dei pretesti per poter improvvisare, sono canzoni e brani scelti da tutto il mondo, volevamo essere cosmici, un brano inglese del 700, una canzone brasiliana di Tom Jobim, sono tante cose, ma il succo è vedere cosa succede dall'incontro di questi musicisti.
1: Prossima edizione del TG3 alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: ha il suo metodo.
1: Sarebbe, polizia, polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
2: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
3: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
4: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
5: Vi posso dare un bacio?
2: A me vuole dare un bacio? Ma tu si passa, capo?
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3. Con Stefano Buttafuoco, speciale Il cacciatore di sogni. Da martedì 7 luglio in seconda serata, su Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Ragionare di, su Donald Trump, dell'era Trump, rischia spesso di schiacciarci, diciamo, sul giorno per giorno giornalistico. Io sono un giornalista e lo so, e voi che ci state seguendo sapete quanto è difficile dare una valutazione di una presidenza, anche di una figura come quella di Donald Trump, soprattutto in ore come queste in cui il presidente americano viene celebrato perché, diciamo, l'artefice della pace in Medio Oriente mette un punto interrogativo. Per questo è molto utile e importante avere libri come questi e riflessioni come quello di uno storico come Mario Del Pero, che è un profondo conoscitore della storia degli Stati Uniti, insegna a Parigi alla Sorbona. Professor Del Pero, benvenuto.
1: Grazie.
0: Il titolo di questo saggio dice molto: buio americano, gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump. Quindi noi ragioneremo dell'era Trump, ma partendo da quello che sta accadendo in queste ore, per poi valutare se è vero o no che sia in corso una torsione antidemocratica. Gli Stati Uniti hanno gli anticorpi per frenare questa torsione antidemocratica? Altro punto interrogativo. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Del Pero e a chi ci sta seguendo.
0: Professore, dicevo poco fa, insomma, il privilegio di averla qui ci impone di farle una domanda anche su quello di cui tutto il mondo discute, cioè ora prendiamo uno qualsiasi degli screenshot delle ultime ore dal sito dell'ANSA, le celebrazioni nelle piazze medio orientali, in parte anche a Tel Aviv, l'accordo Hamas-Israele per la pace, Netanyahu, cessate il fuoco soltanto dopo la ratifica del governo. Sono ore e ore e ore che discutiamo di questo, perché di Donald Trump, diciamo, lei ha una posizione molto critica, è inutile girarci attorno, sulla presidenza Trump. In questo libro emerge tutta, e emerge anche però invece l'artefice della pace, va letta così.
1: Ma partiamo da un presupposto: un accordo che possa alleviare le sofferenze immense della popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e restituire alle famiglie i corpi degli ostaggi morti è qualcosa che tutti si auspica, e quindi è auspicabile che questo accordo entri in vigore. Dopodiché, se andiamo a leggere i 20 punti del piano di pace negoziato da Israele e Stati Uniti, beh, ce ne sono molti elementi problematici. Come sempre in questi piani onnicomprensivi ci sono mille ambiguità, mille opacità che solamente il tempo risolverà. C'è un'impostazione di fondo che riecheggia una logica quasi neocoloniale, che rimanda, no, il sistema dei mandati della Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale. L'organo esecutivo fondamentale di questo accordo è un comitato di pace, un Board of Peace, che sarà presieduto da Trump medesimo, includerà Tony Blair. Diciamo così, ci sono tante questioni problematiche dentro quell'accordo. Ora, sul breve, sull'oggi, tutti dobbiamo auspicare che l'accordo entri in vigore per far tacere le armi. Quel che seguirà è un incognito, un grande punto di domanda.
0: Se c'è una persona, credo, ambivalente, contraddittoria, erratica, anche questi, è Donald Trump. Ora, appunto, noi ne stiamo parlando come uomo di pace, tutti auspicando che il processo di pace, insomma, vada nella direzione, appunto, che tutti ci auguriamo. Eppure lui, nel lessico, nel linguaggio, ogni capitolo di questo libro è preceduto da dei tweet, anzi sono appunto dei post, delle frasi che lui twitta o posta sul suo account personale Truth, cioè Verità, divisivi a essere, diciamo, buoni. Guardiamo questo passaggio ai funerali di Charlie Kirk, cioè quel propagandista della destra americana purtroppo ucciso qualche settimana fa.
3: A giant of his generation.
4: Ma il presidente, protetto da un vetro antiproiettile, passa poi a toni da comizio.
3: By a radicalized, cold-blooded monster.
4: Dice che Kirk è stato ucciso da un mostro radicalizzato e che lui, a differenza di Charlie,
3: I hate my opponent.
4: Odia i suoi avversari.
0: Questo passaggio, tra l'altro, la vedremo uno dei tweet che puntellano questo saggio e introducono i vari capitoli. Buona Pasqua a tutti, compresi i pazzi della sinistra radicale che stanno lottando e tramando così duramente per riportare nel nostro paese assassini, signori della droga, prigionieri pericolosi, pazzi mentali e i ben noti membri della banda MS-13 e picchiatori di mogli. E poi io odio i miei avversari, professore.
1: Allora, noi storici, quando entriamo sul presente, cerchiamo di usare le fonti primarie, che sono gli strumenti fondamentali della nostra cassetta di attrezzi. Le fonti primarie sono i discorsi pubblici, oggi sono anche i post

0: dei tweet, quindi io nel preparare questo libro sono andato a rileggermi molti di questi. È un linguaggio violento, è un linguaggio che tende a demonizzare fino anche a deumanizzare la controparte ed è un linguaggio che ostenta crudeltà. La crudeltà è davvero la cifra distintiva. L'avversario non è un normale interlocutore politico che ha idee diverse dalle tue, è un nemico assoluto, è un pericolo esistenziale, tu lo rappresenti, lo presenti come tale per la tua idea di che cosa l'America sia e debba essere. Questo vale in una certa misura anche per la controparte, è uno degli schemi della polarizzazione. Con Trump è sovraccarico tutto ciò, ripeto, violenza e crudeltà sono cifre distintive del linguaggio trumpiano e tutto ciò produce delle conseguenze sul discorso pubblico, sulle relazioni politiche, sulla politica medesima. Non c'è carica politica più importante della presidenza degli Stati Uniti, non c'è pulpito politico e pubblico più influente di quello presidenziale statunitense. Il presidente quando parla, parla al suo popolo, parla al mondo intero, ha una forza pedagogica, questo messaggio senza pari. E quella di Trump, comunque la si pensi, è una pedagogia divisiva che acuisce, esaspera le fratture, le divisioni, è una pedagogia tossica che, se mi passa una metafora un po' abusata, tende a iniettare tanto veleno in un corpo, quello della democrazia americana, che di suo non sta bene, che è già ammalato.
1: E noi vedremo tra poco alcune immagini anche di quello che sta accadendo nella politica interna, perché, visto che abbiamo aperto con la questione della pace in Medio Oriente, professore, una parola, perché lei è un argomento che ovviamente tratta in buio americano, sulla politica estera di Donald Trump.
0: Credo che la politica estera di Donald Trump parta da un presupposto, si fondi su un presupposto, è che gli Stati Uniti sono state vittime della globalizzazione, dei processi di integrazione globale. Non è così, è una storia più complicata, alcuni pezzi di America sono state vittime, la deindustrializzazione ha colpito alcune regioni, altre no. Però da quella globalizzazione si deve uscire per fare cosa? Per riacquistare la sovranità. Sovranità è termine centrale del lessico trumpiano, lo troviamo in tantissimi discorsi pubblici. Cosa vuol dire sovranità? Vuol dire emanciparsi da quella che noi studiosi chiamiamo l'interdipendenza, cioè la mutua dipendenza tra tutti gli attori dell'ordine globale. Quella più visibile è quella securitaria. Le armi nucleari non ci rendono tutti dipendenti da cosa faranno gli altri. Certo. Gli Stati Uniti stessi sono dipendenti dalla Russia. La Russia può decidere di lanciare un attacco nucleare, che sarebbe suicida, però colpirebbe anche gli Stati Uniti. Ecco, la grande promessa è di uscire dall'interdipendenza, tornare a essere sovrani. Il progetto di creare un grande scudo difensivo antimissilistico, un Golden Dome, che è un sogno reaganiano che viene rilanciato, risponde a questa idea. L'idea di entrare sulle catene globali di valore, no? Sui processi transnazionali di produzione e distribuzione delle merci, scardinarli e riportarli negli Stati Uniti, risponde a questa promessa. È una promessa irrealistica, è una promessa potente, anche perché rilancia alcuni elementi dell'eccezionalismo americano. Se io sono nuovamente sovrano, mentre tutti gli altri sono dipendenti, interdipendenti, io torno a essere a beneficiare di un'esenzione, no, dai processi storici, torno a essere l'eccezione in questo mondo, torno a essere eccezionale e diverso. Quindi tutto ciò viene declinato con i codici del nazionalismo eccezionalista, che sono codici potenti negli Stati Uniti, che catturano l'immaginario di milioni di persone e di voti.
1: Mentre in politica interna, come può essere definita la politica della presidenza Trump? Guardiamo queste immagini.
2: Oggi non sono le tensioni razziali ad agitare la città degli angeli, ma le retate di immigrati illegali ordinate dal presidente Donald Trump. Lavoratori irregolari, impiegati soprattutto nella ristorazione, nelle pulizie, nei cantieri, che pagano le tasse e mandano i loro figli a scuola, necessari alla quinta economia mondiale, lo Stato della California.
3: What happened that day was a very traumatizing scene.
4: È stata una scena traumatica. Li ho visti ammanettare mio padre, incatenandolo dalla vita e dalle caviglie.
3: From his ankles.
5: Aiutenos, por favor.
4: Aiutateci, per favore. Aiutate la nostra gente.
1: Qui, professore, la parola chiave è sicurezza. Tra l'altro ora vedremo scorrere delle immagini, professore, lo dico per chi ci sta seguendo, di un rider in fuga da quei gruppi di poliziotti, ma credo siano uomini dell'esercito, che Trump sta mandando in alcune città americane, letteralmente è questa a Chicago, vedremo Chicago, letteralmente a caccia di immigrati. Guardi

0: guardi queste immagini, guardate queste immagini che fanno impressione, no? Allora riesce a scappare, ma poi ci sono delle proprie ronde, no? In questo caso sono poliziotti.
1: Sì, sono agenti dell'AISI, dell'ICE, l'agenzia federale competente per l'immigrazione, che ha visto il suo budget quadruplicato e che sta diventando una sorta di forza di polizia quasi personale del presidente. In questa azione si intrecciano tanti elementi diversi, si colpiscono le città democratiche per quel che sono e per quel che rappresentano. Allora partiamo da un presupposto a volte dimenticato: queste città hanno sofferto di processi di degrado e di crescita nuovamente della violenza. Noi abbiamo l'età tale per ricordare i picchi di violenza urbana degli anni 70, 80, 90, siamo lontanissimi da quei picchi, però è anche vero che dal 2015 fino al 2023 c'è stata una crescita della microcriminalità urbana. E ci sono stati elementi di degrado urbano che il Covid ha alimentato, perché poi la chiusura degli uffici ha portato alla chiusura di tante attività, da Phoenix a Houston a Los Angeles a San Francisco, vediamo città che soffrono. Quindi Trump usa questa sofferenza per giustificare la necessità di un intervento, usa un messaggio di legge e di ordine che piace trasversalmente, più a destra, però è popolare.
0: Anche se, per sua scusa, la interrompo, ora vedremo dichiarazioni del sindaco, anzi quella vicenda che riguarda anche il sindaco di Chicago, cioè i sindaci delle grandi città americane si oppongono, diciamo, fisiologicamente. Il sindaco di Chicago sotto attacco, la Casa Bianca, mettetelo in prigione addirittura.
1: Allora, intanto questo è un messaggio eversivo, che un presidente chieda di arrestare un sindaco ha una dimensione chiaramente eversiva. Però poi queste sono città democratiche, sono città caleidoscopie dell'America multiraziale, che è l'antitesi dell'America razzialmente omogenea di Trump. Quindi simboleggiano l'anti-America per Trump, queste città. Piacciono all'elettorato trumpiano, che non risiede nelle città, perché uno dei cleavage, delle linee di frattura, delle dinamiche elettorali è il voto tra le aree urbane, della prima suburbia, e le aree meno abitate. Dicevo, permette di lanciare un messaggio di legge, ordine, di forza, che piace, che sta dentro, è coerente con la narrazione, con la retorica di Trump. E poi l'ultimo aspetto, tutto ciò va a colpire uno degli anticorpi fondamentali a un disegno autoritario di estremo accentramento dei poteri presidenziali, di espansione dei poteri esecutivo. E questo anticorpo, questo contrappeso, è rappresentato dal federalismo americano. Quindi in questa lotta tra città, ma anche tanto tra governatori e governatori di stati pesanti, la California, l'Illinois, l'Oregon, in questo scontro tra governatori e presidente, è uno scontro che esprime un elemento centrale della dialettica federale che Trump vuole utilizzare per affermare il primato indiscusso del potere federale, il potere esecutivo, su quello statale.
0: Altro tema importante, il ruolo della religione nell'era Trump. Poi su quest'era Trump magari qualcosa dovremo dire, cioè le presidenze trasformative. Guardiamo queste immagini.
2: Riconoscenti per la tua misericordia e grati per questo momento, ti ringraziamo per la tua mano stesa sull'America.
3: Paula White fa anche parte del Consiglio Nazionale Consultivo per la Fede, una rete di decine di migliaia di leader religiosi che si riuniscono periodicamente con membri dell'amministrazione. Malachi O'Brien è uno dei pastori che partecipa più attivamente a queste riunioni.
4: Oltre 2000 pastori e leader religiosi sono già entrati alla Casa Bianca, hanno partecipato a riunioni. Oggi c'è una persona di fede in ogni ambito del governo. Non era mai successo prima d'ora.
3: Vi siete infiltrati in tutte le stanze del potere.
4: Ed è successo così in fretta. Solo Dio sarebbe potuto riuscire in questa impresa. Voglio dire, non mi sarei mai aspettato di essere alla Casa Bianca nella stessa stanza con il presidente.
0: Accanto a queste immagini, a queste dichiarazioni, facciamo vedere un articolo di un paio di giorni fa, una notizia poi peraltro che riguarda Papa Leone. Non scordiamo che Prevost, cioè Papa Leone, è americano, sulla questione dei migranti, perché lo stesso Papa esorta i vescovi a resistere a Trump vicini ai migranti. Ora, guardando quel pastore lì all'interno della Casa Bianca, anche quella fotografia, un paese disincantato come il nostro, forse di antica cultura cattolica, insomma, dice, sembrano tutti mezzi matti, però invece ce lo spieghi il fenomeno.
1: Allora, è un fenomeno che in realtà, di nuovo, ha matrici antiche. Una certa parte di protestantesimo americano, le chiese evangeliche bianche, sono state a lungo elettoralmente apatiche, disinteressate. Poi dagli anni 50 hanno cominciato ad attivarsi, a fare missionariato interno e internazionale. Poi dagli anni 70-80 sono diventati una lobby centrale del mondo conservatore. Una lobby influente, una lobby potente per la sua capacità di raccogliere voti, di raccogliere risorse, finanziamenti e così via. Si sono schierati massicciamente a destra, hanno sostenuto Ronald Reagan, hanno sostenuto George Bush, che era uno di loro, era un cristiano rinato. Oggi sostengono Trump, lo sostengono nelle forme, nelle modalità che abbiamo visto, però tutto ciò avviene in un paese che si è secolarizzato negli ultimi 20 anni. No? Queste chiese evangeliche bianche, così attive, così presenti, oggi hanno un numero di fedeli che si è quasi dimezzato rispetto alla popolazione complessiva in 20-25 anni. Allora cosa vediamo qui? Trump cavalca paure e offre messaggi nostalgici di promessa di ritorno a un passato edenico, eccetera. E vediamo la paura di un mondo evangelico bianco che si vede meno centrale nel paese, che vede meno fedeli nelle proprie chiese, che chiede protezione, che chiede il ritorno a un'America che per tanti aspetti non c'è più e che è catturato dal messaggio ipernazionalista, passatista, nostalgico, dicevo, di Trump. Anche in questo caso credo che Trump soprattutto faccia leva su paure anche comprensibili per tante ragioni. Una chiesa evangelica che in 20 anni perde metà dei suoi fedeli, paura ha. E il messaggio è molto semplice: torniamo a un passato con queste chiavi e torniamo a un passato che ripristina un'America che oggi non c'è più.
0: Tra l'altro, a proposito di dati, tendenze, numeri, Alice ci dà delle cifre interessanti.
5: Esatto, io vi porto nelle pagine dell'Economist, queste pagine che vediamo sono tradotte in italiano, che monitora settimana per settimana le opinioni degli italiani riguardo all'insediamento di Trump. Sono passati più o meno 9 mesi, 262 giorni, e questo grafico che io ora ingrandisco possiamo vedere che il consenso attualmente di Trump è questo valore di meno 16. Al suo primo insediamento, la prima volta invece era meno 15 al primo mandato, mentre per esempio vediamo che Biden negli stessi 9 mesi era a meno 7, Obama era più 8, quindi è ancora meno rispetto al suo primo mandato. Se entriamo poi nelle questioni, e quindi Trump ha avviato delle radicali trasformazioni sui temi dei dazi, dell'economia, della sanità, dell'università, ne ha fatte dette di ogni, e vediamo che il dissenso maggiore è riguardo all'economia, inflazione, prezzi, il primo, quello minore è riguardo, qua dice, sulla criminalità e anche sull'immigrazione, quindi c'è un lieve consenso, mentre sul lavoro, l'assistenza sanitaria e i dati, l'inflazione scende tantissimo. Questo per dire che è divisivo.
0: Sì, è divisivo e ha un consenso, esatto, che è calante, professore.
1: Sì, però vanno fatte varie specifiche. Allora, da quando Gallup fa questi sondaggi sul tasso di approvazione del presidente, siamo alla fine degli anni 30, mi sembra il 36 il primo, non c'è mai stato un presidente in questo stadio di un suo mandato così poco popolare, con un tasso di approvazione più basso. Però ci sono due però da aggiungere. Il primo è che tutto ciò si svolge, le oscillazioni della popolarità di Trump stanno dentro una banda strettissima. Non sale mai sopra il 45%, ma non scende mai sotto il 37-38%, come se ci fosse una soglia di resistenza, no? Per usare un linguaggio borsistico, sotto la quale non va mai. Questo ci dice che un 40% degli americani sta con Trump comunque, sempre, a prescindere. Questa bassissima banda di oscillazioni riflette anche la polarizzazione del paese, no? Non c'è più la volatilità di un tempo, la gente non cambia opinione. La seconda specifica da fare è che i democratici sono ancora più impopolari di Trump. Tutti gli indicatori che abbiamo sul tasso di popolarità del Partito Democratico, dei suoi principali rappresentanti, sono ancora più bassi. C'è una sfiducia nella politica, c'è una sfiducia nei politici, nelle istituzioni. Trump è impopolare con questi due però. Però non va mai sotto un certo soglia di popolarità e gli avversari sono ancora più impopolari.
0: Ha usato un'espressione, il professor Del Pero, importante: la sfiducia nei confronti della politica e la polarizzazione, concetto sul quale abbiamo insistito all'inizio. 1975.
6: Washington naturalmente è il centro di un potere grandissimo che condiziona il mondo. La vicenda di Watergate è stata così appassionatamente seguita in America e fuori proprio perché ricordava continuamente quanto grande è questo potere e quanto essenziale è che le garanzie costituzionali che lo circondano non siano intaccate mai. Ma Watergate è il passato, perché gli americani hanno avuto la forza di tagliare il nodo e le istituzioni americane hanno funzionato e sono uscite intatte dalla bufera.
7: Credo che la stampa, nel nostro

0: sistema costituzionale debba comportarsi come un avversario del governo. Abbiamo il dovere di sorvegliare il governo e di avvisare la gente di quello che sta succedendo. Forse il caso Watergate è stato un caso limite, ma c'erano già tutte le premesse per una simile situazione. Non è stata la stampa a fare cadere Nixon, noi abbiamo semplicemente scritto quella che è risultata la verità.
1: Domanda allo storico. Polarizzazione e antipolitica nascono decenni fa.
2: Nascono decenni, il Watergate contribuisce in modo decisivo. A sinistra si pensa che aiuti la sinistra sul breve, ciò avviene alle elezioni di midterm del 74, vengono eletti molti democratici e molti democratici giovani che vanno al congresso, scardina un sistema di seniority per i quali la presidenza delle commissioni andava sempre a gente che aveva un certo tasso di anzianità parlamentare, diciamo così. Nel 76 viene eletto un outsider come Jimmy Carter. In realtà avviene la cosa opposta, perché la sfiducia nella politica diventa sfiducia nel governo, sfiducia nelle istituzioni, e quindi spesso e volentieri voto contro un partito più incline a fare uso di strumenti di governo, no? A politiche pubbliche di intervento, e tutto ciò va a danneggiare maggiormente i democratici. Di nuovo, i sondaggi sono impressionanti. Se andiamo a vedere questo sondaggio che fa sempre Gallup sul tasso di fiducia degli americani alle istituzioni, c'è un crollo tra gli anni 70 e oggi, ma è un crollo generalizzato, però che colpisce soprattutto le istituzioni politiche. Oggi il tasso di fiducia nel congresso è inferiore al 10%. Non colpisce altre istituzioni, in particolar modo gli apparati di sicurezza, le forze militari, che rimangono tra le istituzioni quelle in cui gli americani hanno più fiducia. E il fatto che Trump voglia utilizzare queste istituzioni per promuovere delle proprie politiche, parlavamo prima degli interventi militari nelle città, risponde anche alla volontà di Trump di sfruttare la popolarità di queste istituzioni e la fiducia che gli americani hanno in queste istituzioni per metterle al servizio delle proprie politiche, con un processo di politicizzazione delle forze armate che è ovviamente molto problematico.
1: In questo saggio Mario Del Piero dice, ma insomma ha anche sfiorato questo tema, che Donald Trump fa leva su due nostalgie, due periodi storici, no? L'America degli anni 50, che era un'America insomma in crescita, felice, e l'America dagli anni 80 fino alla crisi del 2008. Che vediamo qui?
3: Martin. 14 settembre. Falliscono Lehman Brothers e Merrill Lynch. Questa volta il tesoro non si piega e lascia le due banche al destino del libero mercato. La prima chiude i battenti, schiacciando le mani anche ai risparmiatori italiani. La seconda finisce in bocca alla Bank of America. Uno shock che scuote la borsa di New York. Lunedì 15 settembre, Wall Street perde il 4,7%, bruciando 125 miliardi di dollari. Un terremoto che attraversa l'oceano. 16 settembre, AIG, il colosso americano delle assicurazioni, è al collasso, vittima dei credit default swap, niente meno che assicurazioni sui titoli. Quanto di meno sicuro si possa pensare nell'onda lunga dell'instabilità finanziaria, seguita allo scoppio della bolla immobiliare e dei mutui subprime. Sono a rischio le pensioni degli americani.
1: Devo trovare il tempo per almeno due domande, professore. Trump nasce anche qua.
2: Sì. Il 2008 è un passaggio cruciale. Io credo che continuiamo a vivere sotto la ombra del 2008, perché va a colpire quell'asset di risparmio fondamentale di milioni di famiglie americane, soprattutto bianche impoverite, che grazie alla crescita dei valori degli immobili potevano indebitarsi di più, consumare di più, diciamo proteggersi da questo processo di relativo impoverimento. Solo nel 2009 sono 3 milioni di pignoramenti di case negli Stati Uniti. Le banche non hanno mai più concesso credito con quella facilità lì. Trump e altri vorrebbero tornare a quell'era di consumi a debito facili che funzionano, hanno funzionato come sorta di indiretto ammortizzatore sociale, hanno protetto milioni di famiglie. E una delle sue due grandi promesse è di tornare al pre-2008. 2008 c'è la protesta del Tea Party, c'è un movimento di attacco alle istituzioni di cui Trump è protagonista, che partecipa anche Trump. Poi tutto ciò si intreccia con la questione razziale, dicevo, è soprattutto un'America bianca, un ceto medio bianco quello che è colpito maggiormente dalla crisi. Paradossalmente le minoranze più povere hanno strumenti di welfare che le proteggono un po' di più, pur essendo diciamo, in condizioni peggiori, ed è questa America bianca che protesta e finisce per protestare anche contro politiche che vengono accusate di avvantaggiare le minoranze e di discriminare i bianchi.
1: Le faccio l'ultima e temo più importante.

0: Importante domanda. Gli Stati Uniti sono una grande democrazia, lei è una vita che li studia. C'è il rischio realistico di una torsione antidemocratica e hanno gli anticorpi?
1: Allora, la torsione è in atto. Ci sono tutta una serie di politiche che secondo me indicano

0: Non si riesce più a emendarla, Trump prova a modificarla con ordine esecutivo che di per sé...
1: Con dei numeri altissimi di ordini esecutivi.
0: Sì, su media annuale siamo 10 volte sopra Obama, sopra Biden e 14 volte sopra Obama, se ricordo bene. E gli anticorpi sono l'equilibrio dei poteri, il potere giudiziario, però Trump sta cominciando a non rispettare le ingiunzioni delle corti o ad aspettare che arrivino alla Corte Suprema, dove ha una maggioranza favorevole. È il federalismo, infatti si sta spostando su quel terreno lì, dicevamo, lo scontro tra il potere federale e il potere statale. Però sì, il rischio c'è, la storia delle democrazie è una storia, da un lato, di imperfezione strutturale. I grandi libri di storia degli Stati Uniti, quelli che usiamo, usano spesso il termine unfinished, no? La democrazia incompleta, la nazione incompleta, perché la storia di una nazione è di una democrazia. Processo in divenire, l'incompiutezza strutturale delle democrazie, ma anche la reversibilità dei processi democratici.
1: 30 secondi, professore, è già una presidenza trasformativa quella di Trump?
0: Credo di sì, lo è per tante ragioni. Parlavamo del linguaggio, il linguaggio è una di queste, perché butta, dicevamo, veleno dentro un discorso pubblico, un dibattito pubblico, un confronto politico che si è andato imbarbarendo. E è trasformativa per tante ragioni, anche perché è una presidenza che in un modo o nell'altro difficilmente può essere risolta con una sintesi bipartisan come è avvenuto in passato. L'occasione c'è stata, era l'impeachment del 2021 per Trump, ma non fu votato.
1: Mario Del Pero, grazie davvero per le riflessioni che ci ha consegnato, partendo dal libro che ha appena pubblicato, Buio americano, gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump, pubblicato dal Mulino. Professore, grazie. Tra l'altro il professor Del Pero terrà a novembre la lettura annuale del Mulino sul tema.
0: Il tema è l'illusione della sovranità, la realtà dell'interdipendenza, gli Stati Uniti oggi.
1: Grazie ancora Alice, grazie a te.
2: A te Giorgio.
1: E con Quante Storie ci rivediamo lunedì.
3: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
4: Un giorno in pretura. Da mercoledì 8 luglio 21:15 Rai 3.
5: La stagione delle emozioni è iniziata.
6: Da padrone del tour assoluto è lui.
7: Un nuovo primato, un nuovo sogno.
8: Mamma mia!
9: Questo è il momento in cui conta il cuore.
10: Bravissimo. Bravo.
11: L'Italia è sul tetto del mondo.
12: Il cielo è dipinto d'azzurro.
5: C'è tutta un'estate da vivere sui canali Rai.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
15: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
16: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
17: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
2: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Vi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
0: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
9: José prima.
10: Certo, basta diventare cliente prima.
9: Però poi, José prima.
11: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
12: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.

0: Nel lancio di pochi minuti fa, bentornati a Quante Storie, buongiorno, nel lancio di pochi minuti fa ci ponevamo la domanda: che cosa sappiamo davvero del Giappone? In questi anni Federico Rampini, oltre a aver girato il mondo e essere stato corrispondente nei luoghi forse anche più interessanti dal punto di vista giornalistico del nostro pianeta, spesso attraverso i suoi saggi ci ha aiutato a conoscere meglio quelle realtà, dove stava andando il mondo, e adesso esercita anche un quarantennio di frequentazioni sul Giappone, paese tra l'altro che esercita un'enorme seduzione su noi italiani, ma in generale sugli occidentali, e non solo sugli occidentali, Federico, no?
1: È invaso dai cinesi.
0: È invaso dai cinesi, però te ne parleremo. Ha appena pubblicato La lezione del Giappone, il paese che anticipa le sfide dell'Occidente. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci sta seguendo.
0: Naturalmente di Giappone, sul Giappone sarà il cuore della nostra puntata, e però avere un giornalista dell'esperienza, Federico Rampini, qui in studio ci impone di parlare della giornata, delle ore che sono alle nostre spalle, segnate da un cambiamento forse epocale, ma ci mette un punto interrogativo sugli assetti del Medio Oriente, il momento forse più emozionante. Qui vedremo scorrere le immagini di ieri, di una giornata densissima tra Gaza, Tel Aviv, Sharm el Sheikh, con quel vertice dal quale dovrebbe partire il processo di pace, ma insomma l'attesa di ieri mattina con gli ostaggi liberati. Ecco, le incognite sono tante, Federico, il momento è importante.
1: Importantissimo è stata quella di ieri, una giornata storica, una giornata, diciamolo pure, felice, perché quando da una parte e dall'altra c'è gioia in Israele e tra i palestinesi, a Gaza e in Cisgiordania, è un evento che capita rarissimamente. Bisogna risalire con la memoria forse agli accordi di Camp David, quando c'erano ancora leader come Rabin e Arafat, e questo induce anche una certa cautela, cioè prima di parlare di pace ricordiamoci quante false partenze ci sono state in passato. Detto questo, è stato importantissimo raggiungere questo accordo, e intanto c'è un cessate il fuoco, c'è quantomeno una tregua, non si combatte, tornano gli aiuti umanitari, quindi è un momento importantissimo, un momento in cui bisogna anche riconoscere che Trump, che è sempre capace di sorprenderci, si sta rivelando tutto fuorché isolazionista. Cioè è un presidente che si sta occupando di politica estera molto più di quanto ci si aspettava.
0: Quali possono essere, secondo te, i problemi che si potrebbero porre nei prossimi mesi?
1: Beh, tantissimi, perché non ho capito, e non credo di essere l'unico a non aver capito, se Hamas accetti veramente quei punti del piano Trump che impongono il suo disegno.

0: disarmo e di fatto la sua cacciata da Gaza, cosa che peraltro però vuole tutto il mondo arabo. Cioè, su questo Trump è riuscito non soltanto a raggiungere un accordo tra due parti, ma a costruire una coalizione araba larghissima, che va anche oltre il mondo arabo, perché c'è pure la Turchia, che non
1: certo,
0: è araba.
1: Anzi, ha avuto una... un ruolo.
0: Quindi c'è la pressione. Voglio anche ricordare che è stato perfino invitato a Sharm el Sheikh, là dove in Egitto si è stato esteso un invito all'Iran. Cioè, stanno succedendo delle cose abbastanza sorprendenti, però tutto può, tanti ostacoli ci sono ancora.
1: Sì, ovviamente noi della RAI, tra radio e televisione, stiamo cercando di raccontarvi queste ore con tutti i cambiamenti continui che ogni volta stupiscono e sorprendono. Giustamente Federico Rampini ha sottolineato quel momento, comunque di sollievo, se non altro per il cessate il fuoco, perché le armi si sono finalmente, almeno per il momento, fermate. Poco fa avevo provato a porre questa domanda: che cosa sappiamo davvero del Giappone? Perché prima di cominciare questa puntata Federico Rampini osservava giustamente: molti italiani, chi può, vanno in Giappone, il Giappone è invaso di turisti e ne parleremo, però in fondo del Giappone politico e economico sappiamo pochissimo, vero?
0: È scomparso dalle pagine di attualità dei nostri giornali. È uno dei paradossi che racconta è proprio questo, cioè ci siamo dimenticati del Giappone praticamente dall'inizio degli anni 90, in coincidenza con l'ascesa della Cina, come se non esistesse più. E in realtà però la cultura giapponese ci sta invadendo, le giovani generazioni, poi non ne parliamo, i manga, gli anime, graphic novels, ma anche noi adulti o anziani, solo il Giappone ha uno spazio riservato nelle librerie occidentali. Per esempio questo fenomeno, in una libreria a New York, a Milano, a Roma, a Parigi, a Londra, c'è l'angolo della letteratura giapponese. Non ce l'ha nemmeno la Cina o l'India, che sono paesi più grandi, civiltà antichissime.
1: Guardiamo qualche immagine dei prodotti ai quali faceva riferimento Federico Rampini.
2: Io sono Daisy Cosplay e interpreto Ruffy da One Piece.
3: Il mondo del cosplay è un mondo che riunisce tantissimi appassionati per la cultura pop, quindi i film, le serie TV, i videogiochi e anche i cartoni animati. In questo mondo si possono trovare veramente persone di tutte le età, non c'è distinzione di genere, di razza, di nulla. Quando ho scoperto dell'esistenza di questo mondo, ho pensato, wow, un posto in cui si riuniscono tante persone con la mia stessa passione. Oggi parteciperò a una fiera del fumetto e mi vestirò appunto da Ruffy, quindi il protagonista di One Piece, uno dei manga e anime più famosi al mondo.
1: Federico, una domanda secca. Gli americani con soft power hanno conquistato il mondo ed era anche un progetto intenzionale. Qui c'è dietro un progetto?
0: No, non un vero progetto come quello americano. È una cosa quasi spontanea. E tra l'altro gli americani si sono lasciati conquistare loro dalla cultura giapponese. Io, a proposito di cosplay, fumetti, comic, pochi giorni fa, io vivo a New York, pochi giorni fa a New York c'era la grande convention annua dei comics, che sarebbero i fumetti, tutti i ragazzini, ragazzine, adolescenti, giovani, americani, travestiti, ma con costumi ispirati da storie giapponesi, manga, è impressionante. A me ricorda, quando io ero giovane, l'Inghilterra dei Beatles.
1: Esatto, tu lo dici all'inizio.
0: Che c'aveva, dominava il mondo come produzione pop e di immaginario collettivo.
1: Nonostante
0: adesso il Giappone
1: stesse declinando. C'è un capitolo in questo libro che è dedicato alle geishe, le geishe nel nostro immaginario, perché ci sono degli stereotipi culturali che tu qui giustamente smonti e che vediamo rappresentato, tra l'altro, in questo, è un bellissimo documentario, questo è un frammento.
4: Gei vuol dire arte, sha persona. Geisha è dunque una persona che si intende d'arte. Le geishe custodiscono la tradizione dell'arte del conversare. Bisogna anche dire che non trasformano un pranzo ufficiale o privato che sia in un'orgia o in un baccanale. Geishe ce ne sono in tutto il Giappone, qui a Kyoto in numero particolare. Questo è il quartiere di Pontocchio, quasi interamente abitato da geishe. In fondo sono creature normali, vanno a fare la spesa.

0: come qualunque altra donna. Vanno a passeggio, ma fermarle per la strada non sarebbe corretto. Le geishe apprendiste escono da scuola come comuni scolarette. A scuola apprendono musica, canto, recitazione, giacché il lavoro di una geisha è parecchio vicino a quello di un'attrice e come le attrici hanno un impresario.
1: Federico, che cosa non abbiamo capito?
2: Ma dunque, intanto oltre alla figura della geisha, diciamo che nella storia della cultura italiana Madama Butterfly è un altro momento importante, un'icona di una figura femminile sottomessa. Esatto. Ed è vero che nella storia recente del Giappone, voglio dire, da qualche secolo la condizione femminile era segnata da una sottomissione, da una famiglia molto patriarcale, una società maschilista, e la letteratura contemporanea giapponese su questo anche. Però le cose stanno cambiando molto velocemente anche da loro, tant'è che crollano i matrimoni, le giovani donne giapponesi spesso con la famiglia tradizionale non vogliono avere a che fare, e abbiamo la novità di questi giorni di una premier giapponese donna, per la prima volta nella storia, anche se ha qualche problema a mettere insieme la coalizione parlamentare, però per la prima volta nella storia il primo ministro del Giappone dovrebbe essere una donna.
1: C'è un altro prodotto, e qui chiudiamo il capitolo dedicato appunto al soft power, alla cultura, ai prodotti culturali giapponesi, e poi apriamo il capitolo invece politico-economico, che letteralmente non dico tutti o quasi conoscono, ed è quello del cibo, il cibo come rito, il cibo come rituale. Tra l'altro qui vedremo un breve frammento che ci ha mandato Flavio Parisi, che ha scritto: Tokyo è una grande cucina.
3: Il Giappone è il paese dove abito. Mi piace molto il fatto che in questo tipo di cultura gastronomica sia sempre molto molto presente l'incorporazione di elementi diversi. C'è una parola che è washoku, dove wa significa Giappone, shoku è cibo, ed è la cucina più nobile, il modo di mangiare più naturale per gli abitanti di questo arcipelago. Si tratta di una cucina che si basa su il riso bianco, accompagnato da pesce il più delle volte, con verdure e l'immancabile zuppa di miso. D'altra parte però c'è una valanga di cibi per riempirsi la pancia e stare veramente contenti.
1: Allora, in Giappone, lo ha scritto anche Roland Barthes, che è stato un grande semiologo francese, tutto è rito, il cibo è rito.
2: Il cibo è rito, con questo rito stanno conquistando il mondo. Il sushi è l'unico cibo globale che riesce a competere con la pizza come diffusione in quattro continenti. E a New York credo che siamo ormai alla pari, tra pizzerie e sushi bar. E però quando uno viaggia in Giappone si accorge che il sushi per loro è il 5% del ventaglio di ricchezze e varietà gastronomiche che offre il Giappone. Il mio favorito personalmente è il bento box, sono il cestino da viaggio che si mangia per esempio in treno, si compra nelle ferrovie. C'è una cura, a proposito del rito, c'è una cura, esatto, nell'estetica di questo cestino. Alcuni addirittura sono in dei contenitori laccati. È quello, la seduzione del Giappone è anche nell'eleganza, le buone maniere,
1: sì, quello è incredibile.
2: Lo stile, l'estetica, perché dietro c'è anche una spiritualità. È chiaro che noi leggiamo attraverso l'estetica giapponese, poi siamo attirati da quella che è una religione modernissima e antichissima al tempo stesso.
1: E non a caso il Giappone è invaso dai turisti. Federico Rampini su Corriere della Sera ne ha parlato, ne ha scritto. Loro, come noi nelle grandi città storiche, conoscono il tema, il problema del cosiddetto overtourism, che gestiscono come, eccolo qua, questo è un pezzo di Federico, sotto shock per l'overtourism, e reagisce a modo suo, educano i barbari, cioè...
2: Beh, cercano di insegnarci a essere un po' più civili, perché quello è un paese, cioè Tokyo è grande, se si considera l'intera metropoli, tre volte New York, e non c'è una carta sporca per terra. È pazzesca la pulizia, oltre al silenzio di Tokyo, perché sono veramente educati fin dalla più tenera infanzia. Per esempio negli asili nido, nelle scuole materne, già i bambini a quelle

0: realtà lì cominciano a fare alcuni lavori, sono responsabilizzati alla pulizia della classe, è una cosa inaudita, e poi arrivano però queste orde di barbari che siamo noi, non parliamo dei cinesi o degli indiani, e i giapponesi sono un po' turbati dalle nostre cattive maniere, cercano di insegnarci come si dovrebbe stare al mondo.
1: Hai citato i cinesi, domande da casa, Alice?
2: Esatto, c'è una domanda di Carla che chiede come vive il Giappone l'ascesa commerciale della Cina.
0: Male, complessivamente è stato il momento in cui il Giappone ha perso il rango di numero due mondiale nell'economia, dietro gli Stati Uniti, perché è arrivata la Cina che lo ha superato. Al tempo stesso bisogna sempre ricordarsi che la Cina ha copiato il Giappone. Cioè tutto il modello, il miracolo economico cinese è prendere il manuale di tutto ciò che ha fatto il Giappone dal 1945 in poi e ripetere tutto, con un partito unico, comunista, e quindi un regime autoritario, la grande differenza tra Cina e Giappone. Quindi in un certo senso la Cina ha surclassato il Giappone, gli ha anche creato un sacco di problemi, perché l'industria giapponese ha dovuto vedersela con dei concorrenti molto agguerriti, ma al tempo stesso la Cina ha reso omaggio al metodo giapponese. Per esempio la politica industriale dei cinesi è tutta copiata da quella giapponese.
1: Federico Rampini ha citato il 1945, che è naturalmente il luogo in Giappone dove avviene forse l'evento più significativo del secolo.
3: Per Hiroshima, una città qualunque del Giappone, è cominciato un nuovo giorno, il 6 agosto 1945. L'Enola Gay sorvola il Giappone. Ore 8:15.

0: prova rimorso per Hiroshima?
1: No, nessun rimorso, perché sono convinto che così abbiamo potuto salvare numerose vite. E non soltanto di americani, ma anche di giapponesi, dato che se come previsto avessimo effettuato uno sbarco nella zona di Taiyushu, nessuno può mettere assolutamente in dubbio che i giapponesi avrebbero subito perdite molto maggiori che non a Nagasaki e a Hiroshima.
2: E Federico Rampini gli effetti e le conseguenze di quelle bombe li racconta attraverso, diciamo, tre punti di vista che sono figli di tre tuoi viaggi, no?
3: Viaggi a Hiroshima, viaggi uno partendo dalla Cina e quindi anche con uno sguardo cinese, influenzato dalla propaganda cinese che è molto anti-nipponica per tutto ciò che riguarda il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Un altro viaggio l'ho fatto invece al seguito di Barack Obama, che è stato a oggi l'unico presidente americano in carica che ha visitato Hiroshima. I giapponesi hanno un atteggiamento molto particolare, non aderiscono al revisionismo storico che è di moda adesso, che consiste nel dire è stata un'atrocità la bomba atomica, non ce n'era bisogno, gli americani stavano vincendo la guerra, sì. E quella è stata una crudeltà gratuita, un atto criminale. C'è invece tutta una corrente di pensiero in Giappone che ha dato la colpa all'imperatore Hirohito, morto nel 1989, che ha avuto l'impero, il regno più lungo nella storia giapponese, perché si ostinava a non accettare la resa, la capitolazione. E c'era il rischio che fosse necessario uno sbarco in Normandia all'ennesima potenza per costringere alla resa il Giappone con metodi convenzionali, senza la bomba atomica.
2: La storia economica del Giappone nel secondo dopoguerra è interessante a dir poco. Come le tre potenze sconfitte, cioè Germania, Italia e Giappone, ha conosciuto un grande boom economico. Che vediamo in queste immagini, ma poi ci sono tante domande che vorremmo fare a Federico Rampini su questo.
4: Nel Giappone gli sportelli dei tassi si aprono da soli e non bisogna stupirsene. Tuttavia, davanti a questa locomotiva si può rimanere attoniti. 200 km all'ora. Il treno di Hokkaido è ora il simbolo dell'avanguardia che trascina il Giappone fuori dal lungo tunnel del dopoguerra.

0: È arrivata l'ora di accorgersene. Il Giappone non è più il paese delle geishe, ma una delle più grandi potenze industriali del mondo, come l'Inghilterra, la Francia e la Germania. Ora si può dire che il Giappone non sia più solo in Asia. Può essere considerato come l'estremo occidente. Non si va più a pregare nel Tempio degli Eroi e ci si sposa di nuovo secondo il culto Shinto. Non si deve sorridere. Nel clima occidentale, il giapponese, l'infelice giapponese, stretto tra il kimono e la giacca e la democrazia, si aggrappa ai soli ripari rimastigli, i costumi ancestrali e familiari.
1: Che poi l'enorme fascino, Federico, è appunto questa mantenere questi costumi e tradizioni, ma poi una capacità innovativa straordinaria che a un certo punto ha fatto temere agli americani il sorpasso.
2: Certo, certo. C'era, fino alla fine degli anni Ottanta l'America vedeva il Giappone come oggi vede la Cina, cioè una potenza che stava per superare gli Stati Uniti. E ci è arrivato vicino il Giappone, ci è arrivato vicino, tant'è che nelle grandi università americane si insegnava l'etica del samurai, nelle business school. I manager americani studiavano il modello anche un po' marziale, guerriero, no? della cultura giapponese. Poi è arrivata una crisi che per certi aspetti potrebbe preludere e anticipare la crisi della Cina oggi, perché ebbero il crollo del mercato immobiliare. 89 sì. È un anno per loro terribile. Crollo del mercato immobiliare, crollo della borsa. Piazza Tiananmen in Cina che li spaventa moltissimo, perché nel resto del mondo stava cadendo il muro di Berlino e quindi disgelo, fine della guerra fredda, i dividendi della pace, e da loro no. Da loro una Cina cattiva che reprime una protesta democratica con un massacro militare. E poi muore l'imperatore, che è un'altra cosa per loro molto, molto simbolica. Comunque lì finisce e poi comincia un secondo miracolo economico giapponese, anche perché loro hanno avuto il tirocinio, l'allenamento, l'apprendistato dei dazi. Il primo protezionismo americano è contro di loro, esatto. Nixon e Reagan.
1: Questo è interessantissimo.
2: Hanno anticipato Trump. Quindi i giapponesi sanno anche come gestire un'America che diventa improvvisamente rabbiosa per le loro avanzate.
1: No, tra l'altro su questo volevo far vedere gli articoli, ma prima la dottoressa.
3: Eh sì, proprio a proposito di quello che sta dicendo ora Rampini, c'è una domanda di Pasquale che dice: le automobili giapponesi sono tra le più vendute nel mondo e anche negli USA. Come reagisce il Giappone ai dazi di Trump?
1: Vediamo questo articolo e poi naturalmente Federico è soprattutto un giornalista economico, quindi su questo potrebbe tenerci mille lezioni, un caso da manuale del bullismo economico trampiano.
2: Allora, loro certamente come altri paesi alleati sono intimoriti, spaventati, preoccupati da Trump. Al tempo stesso, come accennavo, siccome hanno vissuto l'era dei protezionismi di Nixon e di Reagan, altri due presidenti americani repubblicani, hanno per esempio reagito andando a costruire delle fabbriche in America. La Toyota, la Nissan, la Honda hanno tutte fabbriche negli Stati Uniti, che li mette al riparo dai dazi. Se tu le produci lì, le Toyota non sono colpite dai dazi. Questa è una strategia che loro cominciarono addirittura negli anni Ottanta e quindi anche questo li rende un po' meno vulnerabili di altre economie. E per il resto stanno anche raccogliendo in positivo la sfida di Trump, per esempio con il riarmo. Anche loro, come gli europei, accettano l'idea che per difendersi dalla Cina non possono solo aspettarsi che sia il contribuente americano a pagare i Marines nella base di Okinawa, o anche nel caso di un'invasione di Taiwan dovrebbe anche il Giappone occuparsene.
1: Questo libro si intitola, lo diciamo all'inizio, La lezione del Giappone, a dire che è un libro che passa in rassegna i tanti aspetti positivi di una grande civiltà, c'è poco da girarci attorno. Il Giappone però ha due problemi grossi, Federico, e ora vedremo un filmato su questo. A, una stagnazione simile alla nostra di decenni, B, è la popolazione più vecchia del mondo e noi veniamo subito dopo. Quindi per noi italiani è un riferimento chiave. Vediamo questa immagine e chiudiamo su questo.
4: È sempre l'empatia, la cifra cercata dai prodotti robotici più diffusi nel paese, come mostrano con orgoglio al Museo del Futuro di Tokyo.

0: One of the societal issues in Japan is...
1: La solitudine è uno dei problemi centrali del Giappone, soprattutto tra gli anziani. E qui noi esponiamo robot ispirati agli animali domestici, in grado di interagire, esprimere emozioni e monitorare lo stato di salute di chi vive da solo. Ma stanno anche prendendo piede androidi che, grazie a ChatGPT, dialogano in linguaggio naturale con chi ha bisogno di compagnia. Talking to someone.
2: Prima di affrontare il tema che ho sollecitato poco fa, cioè una società anziana, natalità bassissima, questo è un museo interessante perché?
3: La cosa che a me è piaciuta più di tutte è l'angolo del museo dove, giocando, i bambini sperimentano cosa vuol dire essere anziani.
2: Questo è incredibile.
3: Cioè sono dei giochi tecnologici che li allenano a capire che cosa vuol dire avere 80, 90, 100 anni, perché... Il Giappone ha il miracolo della longevità più avanzata del pianeta, perché hanno una salute straordinaria. Cioè, la qualità della vita giapponese, uno fa parte dei suoi tanti fascini, insieme con la spiritualità, l'estetica, ma è un paese dove si vive talmente bene che io racconto in un capitolo biografie di centenari che si raccontano con una serenità.
2: Scusa Federico, stagnazione è una società vecchia.
3: Ma che invecchia bene. E questa è la lezione del Giappone per noi. Cioè loro, proprio perché sono stati i primi a conoscere fenomeni di invecchiamento, longevità e denatalità, crollo delle nascite, potrebbero essere una società disperata, potrebbe essere una società impoverita. Invece stanno tanto, tanto bene. E allora dobbiamo osservarli per capire il segreto di questo invecchiamento felice.
2: Federico, prova a toccare il punto più delicato e, se vuoi, fonte di polemiche del tuo saggio. Tu dici che è una società che sta molto bene anche perché è una società coesa etnicamente. Cioè loro tendono a essere chiusissimi al mondo esterno. Questo è un argomento che farà irritare molto chi ci sta seguendo, ma quasi a dire l'immigrazione come problema più che come opportunità.
3: È vero che sono una società insulare e molto attenta...
2: Cioè io prima di trovare un nero ci ho messo giorni.
3: Sì, sì, certo, certo. No, no, ma allora, c'hanno pochissimi immigrati, non pensano, e questo anche sulla scorta del fatto che ci osservano, guardano l'impatto dell'immigrazione sulle società occidentali e dicono no grazie, non è quella la soluzione al problema dell'invecchiamento. Quindi loro immigrati pochi, e quei pochi, guarda caso, li selezionano da nazioni, civiltà e culture omogenee alla loro. Cioè un pochino di immigrati da Cina, Corea, Vietnam, tutti i paesi uniti da una cultura confuciana, religione buddista o taoista. Che vuol dire che questi immigrati, quando arrivano in Giappone, non hanno ostilità, non hanno rancore, non c'è un'immigrazione che antagonista ai valori della società locale, anzi sono molto sorelle, cugine, la civiltà cinese. Civiltà cinese in realtà è la madre della civiltà giapponese, perché la deriva il buddismo, il confucianesimo deriva dalla Cina. Questo è molto interessante, poca immigrazione e un'immigrazione che facilmente si integra, assimila valori e regole locali.
2: Anche se i grandi imperi sono stati spesso multietnici, che dici?
3: Sì, ma loro non hanno più voglia di essere un grande impero. Lo sono stati, non molto a lungo, ma hanno conquistato mezza Asia. Ed è stato il periodo più funesto della loro storia, hanno commesso dei crimini atroci. Quindi loro preferiscono essere un po' più rimpiccioliti e ripiegati su se stessi, e chiunque li visita, io credo, rimane ammirato. È una società senza criminalità, dove i bambini piccoli vengono mandati dai genitori a fare la spesa al supermercato da soli, non corrono nessun pericolo.
2: È anche una guida, questa è anche un'utilissima guida di viaggio per il Giappone. La lezione del Giappone, scritta da Federico Rampini e pubblicata da Mondadori. Federico, grazie per essere venuto ai nostri studi. Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
2: E alla prossima con Quante Storie.
5: Tra poco, passate presente. L'incontro quotidiano con la storia.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Quarant'anni fa la vita di un malato di cancro si sarebbe interrotta qui. Ma grazie alla generosità di tante persone abbiamo realizzato un sogno, un centro di ricerca e cura d'eccellenza, aperto a tutti. Ora è tempo di un nuovo sogno, rendere Candiolo l'istituto del futuro, ancora più all'avanguardia, affinché nessuna vita debba più finire per il cancro.
3: Sostieni Candiolo.

0: Oggi a Passate Presente parliamo di Re Hussein di Giordania, una delle figure più importanti, forse misconosciute, della storia del Medio Oriente. Ma prima di parlarne vediamo i momenti più importanti della sua storia.
1: 5 giugno 1967. Scoppia la guerra dei sei giorni. Hussein di Giordania entra in guerra contro Israele e in meno di 3 giorni perde la Cisgiordania, Gerusalemme Est e i luoghi santi. 17 settembre 1970. Re Hussein scatena l'esercito contro i guerriglieri palestinesi dell'OLP. Inizia il settembre nero, la guerra civile che salva il trono di Re Hussein, ma lo segna per sempre. 26 ottobre 1994. Al valico di Wadi Araba, Re Hussein stringe la mano al primo ministro israeliano Isaac Rabin.
0: Di Hussein di Giordania parliamo con la professoressa Alessia Melcangi, con Martina Volpe e Gregorio Staglianò. Professoressa, è una strana situazione quella del Regno di Giordania, perché la dinastia è hascemita, la popolazione principalmente è palestinese e c'è una specie di ombra dell'Occidente, soprattutto del mondo anglo-americano, su questo paese già negli anni, fin dagli anni 50, quando andò al potere Hussein. Ce la descrivo un attimo.
2: Allora, la Giordania sostanzialmente nasce dal collasso dell'impero ottomano, per cui è una, come si dice, una formazione artificiale voluta dalle potenze coloniali. Quindi nel 1921 si mettono a disegnare esattamente i confini di questo territorio, in particolare la Gran Bretagna, che avrà poi il mandato sulla Giordania. E lo vediamo proprio anche da una cartina, che sono confini artificiali, ma questo non deve negare però una realtà, ossia che vi era già una forma statuale precedente, per Vero. Cui è qualcosa che si crea e si modella nel tempo, sicuramente uno Stato che cerca una identità nazionale, che poi sarà appunto il riferimento fondamentale di Re Hussein, che dovrà, come dire, fare l'equilibrista fra l'identità tribale, locale, preesistente, la sua dinastia scemita che parte in realtà dalla penisola araba e arriva poi appunto, come dire, trasferito dagli inglesi direttamente come re, come dinastia regnante della monarchia, e poi ovviamente dovrà fare i conti anche con l'identità palestinese, che comunque rappresenterà progressivamente, dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948, più della metà della popolazione.
0: La Giordania di cui parliamo noi, quella di cui diventa re Hussein, è parte della Giordania attuale e parte quella della parte che sta oggi nei territori occupati da Israele, quindi è uno stato più grande. Ma partiamo dal primo capitolo, da lui che divenne re proprio da ragazzo, e lo vediamo sotto la guida di Carla Oppo.
3: Gerusalemme, 20 luglio 1951. Alla moschea di Al-Aqsa, il luogo più sacro dell'Islam, dopo la Mecca e Medina, un ragazzo di 15 anni cammina accanto al nonno, re Abdullah I di Giordania. Stanno per entrare per la preghiera del venerdì, quando un uomo armato fa fuoco. Il re cade a terra,

0: morto. Un secondo proiettile colpisce il ragazzo al petto, ma una medaglia lo devia salvandogli la vita. Quel ragazzo si chiama Hussein. Ha appena visto morire il fondatore del suo regno e ha sfiorato la morte lui stesso. È il primo di oltre una dozzina di attentati a cui sopravvivrà nel corso della sua vita. La Giordania in cui cresce è un paese artificiale, disegnato a tavolino dagli inglesi, senza risorse, circondato da vicini ostili e immerso nella questione più esplosiva del Medio Oriente, quella palestinese. Dopo la breve e travagliata reggenza del padre Talal, costretto ad abdicare per una grave malattia psichiatrica, il 17enne Hussein sale al trono nel 1953. È un re giovanissimo, alla guida di un paese che sembra condannato a scomparire. Inizia qui la storia di un funambolo che terrà in equilibrio il suo regno per quasi 46 anni.
1: La Giordania che Hussein eredita è un paese nato dalla matita di un diplomatico. Nel 1921, dopo la caduta dell'Impero Ottomano, gli inglesi tracciano i confini di un territorio desertico a est del Giordano. Vi insediano come sovrano fantoccio l'emiro Abdullah, figlio dello sceriffo della Mecca e discendente del profeta Maometto. È il mandato britannico che decide chi governa, dove passano le frontiere e chi può chiamarsi re. Il regno nasce senza un'identità nazionale, senza risorse naturali significative, senza uno sbocco sul mare che non sia una sottile striscia di costa sul golfo di Aqaba. La guerra arabo-israeliana del 1948 cambia tutto. Mentre i paesi arabi attaccano il neonato Stato di Israele e vengono sconfitti, Re Abdullah I è l'unico a ottenere qualcosa di concreto. La Cisgiordania e Gerusalemme Est, inclusa la città vecchia con i suoi luoghi sacri. È un colpo da maestro, ma sorgono problemi non previsti. Con l'annessione della Cisgiordania, centinaia di migliaia di profughi palestinesi entrano nel regno. Da un giorno all'altro, i palestinesi diventano la maggioranza della popolazione giordana e il piccolo regno beduino si trasforma in una polveriera demografica. Quando il giovane Hussein sale al trono, nel 1953, eredita un paese spaccato in due. Da una parte i beduini fedeli alla monarchia hascemita, dall'altra i palestinesi, che si sentono ospiti in una terra non loro e guardano con crescente diffidenza alla corona. A complicare il quadro ci sono i vicini. L'Egitto di Nasser, che predica il paranabismo e soffia sul fuoco del nazionalismo, accusando Hussein di essere una marionetta dell'Occidente. La Siria, che complotta apertamente per rovesciarlo. L'Iraq, governato dai cugini hascemiti e travolto nel 1958 da un colpo di stato sanguinoso in cui la famiglia reale viene massacrata. Tra il 1957 e il 1960, Re Hussein sopravvive ad almeno 4 tentativi di golpe e diversi attentati. La CIA e i servizi segreti britannici lo tengono in vita con finanziamenti segreti e informazioni di intelligence. Il giovane re impara rapidamente l'arte della sopravvivenza. Mantiene un esercito fedele guidato da ufficiali beduini e coltiva contatti segreti che nessuno in Medio Oriente osa immaginare. A soli 25 anni, Re Hussein è già un veterano della politica più pericolosa del mondo.
2: Allora, professoressa Melcangi, la mia tesi è che le sottopongo, è che l'errore fatale lo commise suo nonno, nel senso che nel 1948, invece di annettersi la Transgiordania, avrebbe dovuto far nascere lo Stato palestinese in quei territori, così risolveva A, il problema di un posto dove mettere i palestinesi, B, sarebbe nato lo Stato palestinese già nel 1948. Quale fu la mossa che lo portò a fare quel passo così sbagliato?
3: Essenzialmente si parte davvero da questo punto che è fondamentale nella creazione proprio dello Stato. Abdallah, che decise di tenere questi territori come sacro deposito tra l'altro non rendendolo chiaro, quindi questa è una cosa che poi si scopre anche successivamente. Certo. Abbiamo anche il volume di Avishleim, Collusion Across the Jordan, che fa emergere successivamente proprio questa tesi, viene a scoprirsi dopo, e per questo appunto Abdallah viene anche ucciso poi da un estremista palestinese. Sacro deposito, cosa vuol dire? Chi la gestiva questo territorio? Nei fatti l'idea di Abdallah era ancora quella di creare un grande regno come quello che voleva il padre, il grande regno diciamo arabo, quindi l'idea era quella di annettere la Cisgiordania e quindi estendere il territorio della Transgiordania, che poi diventa in realtà il regno di Giordania. L'errore fatale è proprio questo: se avesse dato questo territorio per la creazione di uno Stato palestinese, probabilmente la storia
2: sarebbe andata diversamente, ma anche per loro. Martina Volpe, qualcuno dice che è il sostegno dei servizi segreti statunitensi e dell'Inghilterra a indirizzare Reusen di Giordania verso quella via sbagliata.
4: Beh, è vero che Reusen ricevette un aiuto economico e militare da parte sia della CIA che dei servizi segreti britannici. E questo risultò fondamentale, soprattutto negli anni 50, quando il regime fu seriamente minacciato. La Giordania era uno stato molto fragile e era abitata da tanti palestinesi, e questo comunque ha segnato profondamente la storia del paese. Ma dire che Hussein fosse meramente una pedina risulta riduttivo. Egli con gli anni seppe dimostrare una grande autonomia interna e anche mantenere un dialogo, sebbene in momenti storici differenti, sia col mondo arabo che con l'Occidente. Più che un sovrano controllato, fu un sovrano pragmatico, capace di ritagliarsi uno spazio decisionale proprio, soprattutto in ambito di politica interna.
3: E su questo ricordiamo tra l'altro che il periodo, come appunto è stato detto, il periodo è quello del grande personaggio Nasser, Gamal Abdel Nasser, il presidente egiziano, che diventa il simbolo del panarabismo e simbolo di tutto il mondo arabo. Quindi Hussein cerca di sopravvivere senza, come dire, affidarsi a un'adesione totale al panarabismo, ma senza neanche alienarsi la simpatia degli altri paesi arabi, tenendo insieme proprio quello che si diceva prima, un nazionalismo tutto da creare, che includesse l'adesione appunto del tribalismo, delle comunità già preesistenti, non escludesse assolutamente la componente palestinese, che poi diventa un problema, includerla in qualsiasi caso, ma nemmeno abbandonare del tutto il nasserismo. La serie di attentati appunto dove rischierà la vita il re sono proprio quelli che vengono mossi da tutti i gruppi di ispirazione nasserista che si cominciano a diffondere in Siria, in Libano e in tantissimi altri paesi. Quindi chiaramente sopravvive con l'aiuto esterno, ma è anche
2: più
3: un grande
2: che
3: pragmatico.
2: Chiaro. Gregorio Sagnano, forse questo lo faceva perché lui aveva il tema di costruire una legittimità di uno Stato pur sempre artificiale, come ci ha detto la professoressa Mercangi.
5: Questo è un aspetto fondamentale, perché in realtà forse la grande abilità della dinastia hascemita è stata quella di trasformare una monarchia nata su indicazione britannica in uno Stato con una certa forte e solida legittimità. E in questo Hussein gioca un ruolo fondamentale, perché quando arriva al potere nel 53 eredita uno Stato molto complicato, la divisione tra tribù beduine e palestinesi, una non solida identità nazionale e soprattutto i vicini che vogliono in un certo senso rovesciarlo. Però il giovane re capisce quasi subito che la legittimità e la stabilità dello Stato dipendono da tre fattori fondamentali. Il primo è la stabilità politica, perché si presenta come una figura garante in un contesto regionale fatto di colpi di Stato, rivoluzioni e diciamo eversione, se così possiamo chiamarla. Il secondo è l'alleanza tra tribù beduine e palestinesi. I beduini diventano poi l'ossatura dei servizi, dell'esercito, dello Stato. E il terzo, forse quello più importante, è la legittimità politica e religiosa della dinastia stessa hascemita, che rivendica il ruolo giocato nella rivolta araba contro gli ottomani. In questo senso possiamo dire allora che la legittimità della Giordania non nasce con la Giordania stessa, ma è una cosa che Hussein costruisce faticosamente nel tempo, facendo una delle cose che nessuno avrebbe pensato potesse fare, cioè far sopravvivere il regno stesso.
3: Esattamente questa è la ragione, anche il buon governo ed essere garanzia di stabilità in una fase particolare che era contrassegnata da colpi di Stato, nonché da guerre, le guerre arabo-israeliane che appunto si ripetono.
2: Questo adesso ne parliamo nel secondo capitolo. Allora vediamole da vicino queste guerre di Re Hussein, guidati da Carla Oppo.
0: Giugno 1967. In sei giorni il mondo di Re Hussein crolla. Trascinato nella guerra contro Israele da Nasser e dalla pressione della piazza araba, il sovrano giordano perde tutto ciò che suo nonno aveva conquistato.

0: La Cisgiordania è Gerusalemme Est, la città santa delle tre grandi religioni monoteiste. È una catastrofe militare, politica e simbolica. Da quel momento, centinaia di migliaia di nuovi profughi palestinesi si riversano sulla sponda orientale del Giordano e con loro arrivano i guerriglieri dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. L'OLP di Yasser Arafat si installa in Giordania come uno Stato dentro lo Stato. I fedayin controllano intere zone del paese, erigono posti di blocco, sfidano apertamente l'autorità del re. Alcuni li considerano combattenti per la libertà, ma per Hussein sono una minaccia mortale alla sopravvivenza stessa del suo regno. Nel settembre del 1970 la tensione esplode. Hussein è costretto alla decisione più drammatica della sua vita: scatenare l'esercito contro i palestinesi. È una guerra civile feroce che il mondo arabo non gli perdonerà. I palestinesi la chiameranno per sempre il Settembre Nero.
1: Il 17 settembre 1970 i carri armati giordani entrano ad Amman. L'esercito attacca le postazioni dell'OLP nei campi profughi e nei quartieri della capitale. I combattimenti sono feroci, casa per casa. I fedayin resistono, ma la superiorità militare giordana è schiacciante. In 10 giorni la resistenza palestinese viene spezzata. Le stime parlano di migliaia di morti, in gran parte civili. Arafat fugge in Libano. Le conseguenze sono immediate e devastanti. La Siria tenta un'invasione dalla frontiera nord per sostenere i palestinesi. Hussein chiede aiuto agli americani e agli israeliani, che mobilitano le loro forze al confine. I siriani si ritirano. È la prima volta che il doppio gioco di Hussein tra Israele e il mondo arabo emerge alla luce del sole. Per i palestinesi, il Settembre Nero diventa un trauma fondativo. Un'organizzazione terroristica prende quel nome e nel 1972 compie il massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco. Nel mondo arabo Hussein è un paria. L'Egitto e la Siria lo considerano un traditore. L'Arabia Saudita prende le distanze. Nel 1973 scoppia la guerra del Kippur. Egitto e Siria attaccano Israele a sorpresa. Hussein invia un contingente simbolico di blindati in Siria per mostrare solidarietà araba, ma, secondo diverse fonti, avvertendo segretamente Israele dell'attacco imminente. È il doppio gioco elevato a sistema. Un piede nel campo arabo, l'altro in quello israeliano. Nel 1974, alla conferenza di Rabat, i leader arabi riconoscono l'OLP come unico rappresentante legittimo del popolo palestinese. Per Hussein è un'umiliazione. La Cisgiordania, che suo nonno aveva conquistato e lui aveva perso, non è più affar suo. Ma il re incassa e aspetta. Intanto, nel 1978, sposa Lisa Alabi, americana di nascita. Colta, moderna e impegnata sul piano umanitario, la regina Nur è una figura di rinnovamento simbolico per la monarchia hascemita. Una presenza discreta ma significativa che rafforza l'immagine della Giordania sulla scena globale. Sono gli anni in cui, dietro le quinte, i contatti segreti di Hussein con Israele non si interrompono mai. Poi, nel 1988, compie una mossa decisiva: la rinuncia formale a ogni pretesa sulla Cisgiordania. Una mossa che libera la Giordania dal peso di un territorio impossibile da reclamare e apre la strada a un futuro Stato palestinese.
2: Quindi, se ho capito bene, durante tutta la sua vita Hussein dedicò il proprio impegno a rimediare a quell'errore del nonno del 48 che aveva occupato e aveva impedito la nascita dello Stato palestinese. Però lo deve fare mentre è al potere un gigante della storia araba di quegli anni, cioè Nasser, un grande leader di grande prestigio. E quindi deve fare il doppio gioco, un po' con Israele, un po' con i servizi

0: anglo-americani, un po' con Nasser, è un ruolo molto scomodo che lo porta a fare anche degli errori.
1: In un periodo difficilissimo, come certo. dicevamo, per esempio la guerra del 67, che in realtà poi sarà una catastrofe, no? La guerra dei sei giorni. Mi ricordo questo racconto che mi è stato detto di un re di Giordania che non voleva appunto partecipare alla guerra, molto restio, arriva la telefonata di Nasser e dice: guarda nei radar ovviamente ancora del tempo, vedi tutti questi puntini, sono le nostre aeree che stanno combattendo e stanno vincendo. Allora Hussein si comincia ad andare in battaglia, ma in realtà sappiamo che nella guerra dei sei giorni l'aviazione egiziana era stata bombardata e distrutta.
0: E quella cosa gli faceva vedere Nasser che era?
1: Presumeva che fossero i loro aerei per convincere Hussein,
0: invece
1: erano gli aerei israeliani. Quindi viene in questo caso anche coinvolto in questa guerra che probabilmente nessun paese arabo voleva realmente, e infatti la catastrofe poi avviene. È lì che poi re Hussein cerca poi di gestire appunto.
0: Martina Volpe, come entra in guerra Hussein con Israele?
2: Innanzitutto re Hussein sapeva benissimo di non riuscire a battere l'esercito israeliano. Inoltre aveva ricevuto anche un messaggio da parte di Tel Aviv che invitava Amman a rimanere fuori dal conflitto. Ma perché allora Hussein decide di entrare in guerra? Come abbiamo detto, l'Egitto di Nasser era considerato come il leader del mondo arabo e la logica panarabista parlava apertamente di distruggere Israele. Secondo Hussein, rimanere fuori dal conflitto lo avrebbe esposto a un possibile tradimento della causa araba e dall'altra parte possibili rivolte interne da parte dei palestinesi che erano emotivamente e politicamente coinvolti. Come ha detto la professoressa, ci fu anche un errore di calcolo perché Hussein ricevette numerosi messaggi, soprattutto da parte del Cairo, secondo cui le forze arabe stavano ottenendo successi iniziali e quindi si convinse a entrare in guerra. Fu una scelta insieme sbagliata e obbligata, quindi questo portò a una catastrofe, a un esito disastroso, la perdita della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, oltre alla distruzione poi della storia del paese e della traiettoria personale del re.
1: Certo, quella che nel 67 viene definita la Nazca, cioè la sconfitta dopo la grande sconfitta che era la Nakba del 48. Esattamente, quindi ancora più palestinesi si sposteranno verso la Giordania ed è qui che entra anche l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, quindi non soltanto profughi.
0: Chiaro, ma qui devo farle una domanda: che la scelta sua di sterminare i palestinesi nel settembre del 70 era obbligata per Hussein, perché ne andava o loro o lui, cioè se loro fossero rimasti lì l'avrebbero fatto fuori in un momento, oppure aveva altre opzioni?
1: Questa fu una scelta molto sofferta, ma abbastanza strategica in quella fase. Si rischiava veramente il collasso della monarchia per opera di uno Stato nello Stato che era rappresentato dall'OLP, appunto l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. La Giordania rischiava di essere travolta e trascinata ancora in un conflitto con Israele, se non addirittura proprio la fine stessa, e quindi essere soppiantata da un nuovo governo. Fu decisamente molto sofferta, ma inevitabile, e fu sofferta anche da tutta la popolazione
0: quindi
1: araba.
0: Quindi fu obbligato dalle condizioni storiche a farla.
1: Quelle condizioni non prevedevano altro per poter resistere. Fu così drammatico che, se ricordiamo, nel 1970, qualche mese dopo, Nasser chiama Hussein e Arafat, allora rappresentante dell'OLP, per stringersi nuovamente la mano, per far sì che questa parentesi di lotta fra fratelli arabi potesse essere chiusa, ma sta così male che Nasser poi l'indomani muore per un infarto. È proprio l'indomani dell'incontro del Cairo fra re Hussein e Arafat.
0: È vero, è vero. E allora entriamo nel terzo capitolo, dove sempre guidati da Carla Oppo, vediamo come attraverso questo lungo e complicatissimo percorso arriverà a essere re Hussein il re della pace, almeno per quello che riguarda la Giordania.
3: Agosto 1990. Saddam Hussein invade il Kuwait e il mondo si spacca. Per re Hussein è una scelta di campo impossibile. La Giordania dipende economicamente dall'Iraq. Petrolio a prezzo politico. Scambi commerciali vitali. 1 milione di giordani che lavorano nei paesi del Golfo. La popolazione è apertamente filo-irachena e scende in

piazza a sostegno di Saddam. Il resto del mondo e l'ONU sono contro il Reis. Re Hussein tenta una mediazione disperata tra Baghdad e Washington, ma fallisce. Quando la coalizione internazionale attacca,

0: gioca la sua partita più importante. Il processo di pace di Oslo, avviato nel 93, gli offre la finestra che aspettava. Il 26 ottobre 1994, al valico di Wadi Araba, stringe la mano al primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, sotto lo sguardo del presidente Bill Clinton. La Giordania è il secondo paese arabo, dopo l'Egitto, a firmare uno storico accordo con Israele. Per Hussein è il coronamento di decenni di contatti diplomatici e un passo importante verso la pace nella regione.
1: Il trattato di Wadi Araba del 26 ottobre 1994 non è un fulmine a ciel sereno. Dietro quella stretta di mano c'è una diplomazia segreta durata 30 anni. Hussein ha incontrato clandestinamente praticamente tutti i leader israeliani: Golda Meir, Moshe Dayan, Shimon Peres, Yitzhak Rabin. Per decenni il re e i suoi interlocutori hanno costruito un rapporto di fiducia personale che ha resistito a tutte le crisi. Ma la pace è molto fragile. Nel 1995 Yitzhak Rabin viene assassinato da un estremista israeliano. Per Hussein è un colpo devastante. Ai funerali il re pronuncia un'orazione funebre che commuove il mondo.
2: Let's not keep silent. Let our voices rise high to speak of our commitment to peace. But otherwise we are not ashamed, nor are we afraid, nor are we anything but determined to fulfill the legacy for which my friend fell, as did my grandfather in this very city when I was with him and but a young boy.
1: Hussein non si arrende. Proprio quando il dialogo si interrompe, diventa il mediatore che tutti cercano. Vola a Washington, telefona ad Arafat, cerca di convincere il nuovo primo ministro israeliano Netanyahu. Ormai malato, nell'ottobre del 1998, si alza dal letto d'ospedale visibilmente provato dalla chemioterapia e vola al vertice di Y Plantation per dare l'ultimo impulso ai negoziati. Sua presenza, fragile e determinata, contribuisce a sbloccare la trattativa. Re Hussein muore il 7 febbraio 1999 ad Amman, a 63 anni. Ai suoi funerali partecipano quattro presidenti americani, il presidente israeliano, il presidente palestinese Arafat, decine di capi di Stato. È il corteo funebre più imponente che il Medio Oriente abbia mai visto. L'addio a un uomo che ha tenuto insieme il suo paese per 46 anni.
3: Mi ha colpito molto quel discorso che abbiamo ascoltato anche per l'inglese che parlava Hussein. È l'unico leader arabo che sembra di formazione inglese, americana. Ed è un punto di raccordo prezioso per la seconda metà del secolo passato, no?
4: Sicuramente il re di Giordania diventa un riferimento anche per quello che sarà il processo di pace. Quindi una volta eliminate le ambizioni sulla Cisgiordania e quindi concessa nell'88, fa un percorso per poter gestire la maggioranza palestinese all'interno, quindi provando anche dei processi di inclusione. E poi soprattutto arriva nel 94 a firmare poi l'accordo di pace e di pacificazione con Israele, il secondo paese dopo l'Egitto del 79. Questo a dire.
3: In realtà è il secondo paese, ma avrebbe, la storia lo ricorderà come il primo paese, perché Gregorio Staglianò, lui aveva tali rapporti con i leader israeliani fin dall'inizio, che è l'uomo del raccordo fra mondo arabo e Israele.
5: Sì, perché noi quando guardiamo a quella foto famosissima della stretta di mano tra Re Hussein e Rabin pensiamo a un momento improvviso. In realtà quello è il culmine di oltre 30 anni di contatti personali del Re Hussein con i leader israeliani. Per oltre 30 anni, infatti, il re Giordano incontrò Golda Meir, Moshe

0: da Jan Shimon Peres Rabin stesso, in incontri spesso clandestini, spesso sotto copertura, organizzati dal Mossad stesso. E in una fase, in un contesto regionale in cui l'unica grammatica è quella della guerra, Hussein sceglie di parlare direttamente con il nemico. Questa è una novità prorompente nel panorama, tant'è vero che il re viene considerato da alcuni leader arabi come ambiguo, come traditore, però sicuramente è uno dei leader più pragmatici della sua generazione. In un contesto di guerra e di ufficialmente animosità, lui sceglie di parlare direttamente con dei leader con cui ufficialmente erano nemici, con cui ufficialmente erano in guerra. Questo capitale umano e politico si rivela fondamentale quando si apre il processo di pace di Oslo nel 93, perché Hussein è l'unico che può parlare con Israele, con gli Stati Uniti e con i palestinesi stessi. E quando si aprirà quella fase, questo capitale umano giocherà un ruolo decisivo, perché tutti quei comportamenti, tutti quei contatti clandestini durati 30 anni per la prima volta verranno resi pubblici in un grande progetto condiviso di pace per il Medio Oriente.
1: E infatti Hussein sarà fondamentale proprio in quella fase per sostenere questo processo di pace che era stato avviato tra Rabin e Arafat. La storia poi ci dirà che ovviamente il processo di pace verrà concluso non secondo le aspettative. Perché? Perché accade un evento molto grave, che sarà l'uccisione di Rabin, come abbiamo visto, che è un colpo definitivo ai processi.

0: difficili, questo lo dobbiamo ovviamente sottolineare, ma io credo che Hussein, come fondatore dello Stato moderno di Giordania, sia unico e irripetibile. Quindi in realtà nessuno si avvicina alla statura e alla percezione della realtà che aveva Hussein.
1: E allora le chiedo un secondo giudizio. Secondo lei la Giordania, così come ce l'ha lasciata Hussein, è destinata ad avere un ruolo come lo ebbe nella seconda metà del Novecento o a poco diventerà uno degli stati arabi che compongono questa vicenda?
0: Beh, la Giordania continua ad avere un ruolo di riferimento, le sfide aumentano, anche più rispetto al passato, ma per fortuna si pone ancora come un alleato dell'Occidente, un punto di riferimento e chi continua a tenere una certa stabilità ancora oggi nell'area. Quindi speriamo, insomma, che lo riesca a mantenere anche nel futuro.
1: Mi perdoni se in conclusione ho messo insieme le due anime che lei ha, di storica, quella principale per cui è qui, ma anche di acuta osservatrice di quel mondo, e quindi le ho fatte coincidere. Non può lasciarci senza averci dato tre libri per approfondire la questione.
0: Allora, suggerisco sicuramente il libro di Paolo Maggiolini, Il Regno di Giordania, Frontiere e Confini nella storia e nelle istituzioni della monarchia scemita. È un libro che ricostruisce benissimo tutta la storia dall'origine stessa, quindi proprio su quello che sono le fondamenta, e quindi poi segue la dinastia scemita nella sua evoluzione. L'altro libro importante è più una biografia, è di Nigel Ashton, King Hussein of Jordan, A Political Life, quindi soprattutto sul ruolo di Hussein anche nell'ambito storico. E infine io sempre metto un riferimento narrativo che appunto di Fadi Zaghmut, la sposa di Amman, che guarda proprio a, come dire, una microstoria, una piccola storia per inquadrarci quello che è il periodo di riferimento sempre legato al re Hussein.
1: A noi piace anche per questo. Io ringrazio la professoressa Alessia Mercangi, così come ringrazio Carla Oppo, in modo particolare Martina Volpe e Gregorio Staglianò per gli approfondimenti che ci hanno dato. Vi invito a prendere nota dei libri e passo alle conclusioni.
2: Regno di Giordania, frontiere e confini nella storia e nelle istituzioni della monarchia hascemita. Paolo Maggiolini, Ananke Lab 2017. King Hussein of Jordan, A Political Life. Nigel Ashton, Yale University Press 2010. La sposa di Amman, Fadi Zaghmut, MR Editori 2022.
1: Alessia Mercangi ci ha raccontato che Hussein di Giordania si chiamava così probabilmente in omaggio a suo bisnonno Hussein ibn Ali al-Hashmi, che fu protagonista di una grandissima rivolta, la rivolta nel 1916, che mise in ginocchio l'impero ottomano. Fu quella rivolta fomentata, che tutti conoscono perché fu fomentata da Lawrence d'Arabia e ebbe molti altri protagonisti. Dopodiché gli inglesi però non gli diedero quello che gli avevano promesso, anzi appoggiarono Ibn Saud Wahabita e lui se ne ebbe a male, si ritirò dalla vita politica pur rimanendo Hussein un mito e morì ad Amman nel 1931 per essere poi sepolto a Gerusalemme.

0: nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
1: Vi posso dare un bacio?
2: A me vuole dare un bacio? Ma tu si passa, capo?
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3.
3: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
4: Un giorno in pretura, da mercoledì 8 luglio, 21:15, Rai 3.
5: Il mio tè.

0: ha il suo metodo.
1: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
2: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
3: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
4: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer.

0: tè?
1: Immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
3: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
4: Non sono solo semplici ricordi, sono frammenti che restano. Il cuore delle Marche non lo attraversi soltanto, ti attraversa.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Gono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
7: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto, antidolorifico e antinfiammatorio, contro il mal di testa, sulla testa, con OkiTask.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
5: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: La spesa intelligente!
7: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
8: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
9: Shave, shave, shave.
10: Shave like a bomber.
8: Gillette Labs.
11: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, gli esecutori del raid partiti dall'Irpinia. I carabinieri hanno eseguito 4 arresti nella notte, ora è caccia ai mandanti. Scene da Far West nel cuore di Napoli, a Montesanto, un uomo spara colpi in aria dopo una rissa, un altro incappucciato gira con un mitra in mano, un arresto. A Marina di Camerota, la piccola Caracas del Cilento per i solidi antichi rapporti con il Venezuela, il dolore per il terremoto che ha

0: colpito il paese sudamericano. Varato in prefettura Salerno il piano di sicurezza e traffico per la costa di Amalfi, coinvolti 14 comuni, previsto nuovo presidio della polizia stradale a Maiori. Calcio, manca il tweet con foto del presidente De Laurentiis, poi Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, il DS Manna al lavoro per svoltire la rosa. Buon pomeriggio dalla TGR, erano dunque partiti dalla Campania gli esecutori materiali dell'attentato al collega Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre, arrestati all'alba di oggi, ora è caccia ai mandanti. Il servizio è di Sara Verta.
1: Tutto il percorso dell'auto che ha condotto dalla Campania a Pomezia e ritorno ai presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci era stato tracciato dalle telecamere presenti sulla strada. Una macchina noleggiata per l'occasione, una donna a fare il sopralluogo, tutto era stato preordinato per l'attentato al conduttore di Report. I mandanti, ancora non noti, avevano apprestato coperture, difesa legale, una via di fuga all'estero e pagato i presunti esecutori. Questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma con i colleghi di Avellino e Napoli hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo. 4 le misure cautelari eseguite, 3 in carcere, 1 ai domiciliari. Sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante di aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Roma ma su richiesta della direzione distrettuale antimafia.
2: Emerge il fatto che volevano segnare la storia con questo attentato, l'idea di mettere delle esplosioni per far cadere addirittura un palazzo, hanno continuato a mettere le bombe anche dopo quella messa sotto la mia abitazione. Spero che sia un primo passo per arrivare a capire chi ha cercato di limitare la libertà di stampa.
1: Sono tuttora in corso numerose perquisizioni e le indagini proseguono al fine di svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato.
0: Scene da Far West, quelle vissute ieri pomeriggio a Montesanto, nel cuore di Napoli, e rimbalzate sui social. La ricostruzione nel servizio di Piero Vitiello.
3: Lo sparo si sente e si vede in maniera nitida nel video diventato subito virale sui social. Napoli, piazza Montesanto, tardo pomeriggio di un lunedì affollato, in cui pochi istanti prima una rissa ha coinvolto due gruppi di persone. Nelle immagini amatoriali girate dall'alto c'è chi colpisce e chi prova a dividere. Si vedono un motorino e un cassonetto rovesciati fino a che un uomo raccoglie dalla propria auto una pistola e spara un colpo in aria prima di rientrare nella vettura ed allontanarsi. Una volta a bordo sarà fatto bersaglio di lanci di sedie. Qualche minuto dopo un altro video amatoriale immortalerà un uomo probabilmente coinvolto nella rissa precedente a girarsi nella stessa piazza incappucciato, imbracciando un'arma da guerra. Sulla vicenda, che non ha provocato feriti, indaga la squadra mobile della Questura di Napoli, guidata da Mario Grassia, intenta a raccogliere testimonianze e a ricostruire il motivo e i protagonisti delle violenze. Intensificati i controlli nella zona, nel corso di una perquisizione, nell'abitazione di un 38enne, Giovanni Calvanese, è stata rinvenuta una pistola priva di matricola con 12 cartucce. L'uomo coinvolto nella rissa non sarebbe quello che ha sparato in aria, ma è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento. Nascosto sotto un'auto parcheggiata in strada, invece, gli agenti hanno trovato un fucile AK-47, noto più comunemente come Kalashnikov, presumibilmente lo stesso brandito nel video dall'uomo a cui ora la polizia dà la caccia.
0: Ancora cronaca, truffe agli anziani per un bottino da 500.000 di euro, arrestati in 6, il servizio è di Luigi Carbone.
4: Base operativa a Napoli e truffe messe a segno in 7 diverse regioni. Prima venivano scelte le vittime, anziani tra i 74 e i 97 anni, come emerge dall'inchiesta coordinata dalla Procura di Nola e sviluppata dalla squadra mobile partenopea. Poi le telefonate, uno dei membri della banda si fingeva maresciallo per comunicare il coinvolgimento di un figlio o un nipote in un incidente d'auto. Il veicolo, veniva comunicato all'anziano, era senza assicurazione e l'incidente aveva provocato il ferimento grave di una persona, nella maggior parte dei casi di un bambino o di una donna incinta, per aumentare la pressione psicologica sul bersaglio del raggiro. Alla vittima della truffa veniva allora riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto del familiare era pagare un risarcimento immediato, tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa, collane, anelli d'oro, medagliette, orologi consegnati a un sedicente assistente dell'avvocato della persona offesa. Con la cosiddetta tecnica del maresciallo, la banda era riuscita così ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro.

0: frutto di una ventina di truffe andate a buon fine in Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna e Toscana, fino all'intervento della polizia che ha permesso di arrestare 6 persone tra i 21 e i 61 anni.
1: A Marina di Camerota il dolore della comunità per il terremoto che ha colpito il Venezuela. I rapporti con il paese sudamericano sono antichi e solidi. Il racconto è di Alessio Aversa.
2: C'è un pezzo di Cilento sotto le macerie del Venezuela. 5 italiani appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, hanno perso la vita nel terremoto che ha devastato il paese sudamericano. Da anni vivevano alla Guaira, una delle città investite con più violenza dal sisma.
3: Tutta la comunità si sta muovendo per aiutare il prossimo. Persone sia benestanti che persone molto umili. Nel loro piccolo stanno aiutando con del cibo, hanno aiutato a fare i primi soccorsi.
2: La tragedia riporta al centro un legame che in questa parte della Campania non si è mai spezzato. Marina di Camerota, infatti, è conosciuta come il Venezuela d'Italia. Qui quasi ogni famiglia ha un parente, un amico, una storia che porta dall'altra parte dell'oceano.
4: Io quella terra la tengo nel cuore, perché è una terra per me, sono stato 44 anni lì.
5: Fanno molto male. È una cosa bruttissima, specialmente le immagini della Guaira.
2: Un'emigrazione cominciata quasi 100 anni fa, che è diventata un filo mai interrotto tra le due comunità.
6: Via Bolivar, Piazza Bolivar, Cinema Bolivar, abbiamo sotto gli occhi di tutti il legame con il Venezuela. Un legame indissolubile che quindi non ci poteva lasciare indifferenti a queste immane tragedie.
2: Per questo il dolore è diventato subito solidarietà. La Caritas diocesana e l'associazione italo-venezuelana Alma Llanera hanno promosso una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite. Gli aiuti saranno destinati alla Caritas di Caracas. Per il Cilento, il Venezuela non è un luogo lontano, è una parte della propria memoria, delle proprie famiglie e oggi del proprio lutto.
1: Ancora un blackout a Napoli, a rimanere senza corrente elettrica da questa mattina una vasta area della zona collinare. Il servizio di Ivan Palumbo.
7: La temperatura sale, i cavi si bruciano, la corrente, per dirla in maniera gergale, salta. Così l'estate dei blackout che riguarda tutta Europa prosegue ininterrottamente anche a Napoli. Il problema più grande in mattinata al Parco Elena in via Tasso. 2000 le utenze coinvolte per un doppio guasto alla rete. L'installazione di una power station temporanea consentirà il ripristino della fornitura, secondo quanto comunicato dall'Enel, nelle prime ore del pomeriggio. Tecnici al lavoro, la necessaria modifica degli assetti per i problemi a una singola linea determina il sovraccarico di altre, così anche buona parte del quartiere Vomero si è ritrovato senza energia elettrica, con pesanti conseguenze anche per gli esercizi commerciali della zona. Ieri a restare al buio altre aree come Miano, Secondigliano e fuori dal territorio comunale Casoria. Le piogge recenti non hanno fermato le ondate di calore a Napoli, 36 gradi percepiti, bollino rosso fino a domani. Oggi altra allerta meteo gialla per temporali fino alle 20.
1: Presentato questa mattina in prefettura Salerno il piano traffico estivo per la costiera amalfitana, previsto un nuovo presidio della polizia stradale a Maioli. Ci racconta tutto l'inviata Francesca Coppola.
8: 7 agenti in servizio dalle 7 a mezzanotte tutti i giorni. Da stamattina è inaugurato nel municipio di Maioli un presidio stagionale della polizia stradale.
9: Saranno impiegate delle motopattuglie della polizia stradale, pattuglie abilitate a ogni tipo di intervento, in particolar modo per la viabilità.
8: Una misura a supporto dell'intera costiera amalfitana, attrazione per 6 milioni di turisti nel periodo estivo, che si aggiunge all'incremento delle forze dell'ordine previsto dal Ministero dell'Interno. Da domani, ha spiegato il prefetto di Salerno Francesco Esposito in un tavolo sul piano estivo di gestione di traffico e sicurezza, fino a settembre saranno rinforzate le dotazioni di carabinieri, guardia di finanza e polizia. Quanto alle limitazioni al traffico, permangono i dispositivi di targhe alterne da Vietri a Positano fino a luglio nei fine settimana, tutti i giorni ad agosto e settembre.
10: Quello che certamente accadrà in termini di miglioramento è che, avendo noi questo presidio della polizia stradale, sui dispositivi di traffico che saranno adottati ci sarà una maggiore vigilanza e sorveglianza.
8: Annunciata alla fine del 2024, resta da realizzare la ZTL territoriale, che dovrà contingentare gli accessi nei 14 comuni della costiera con 4 varchi elettronici da posizionare ad Agerola, Vietri, Positano e Tramonti. 4 giorni fa un vertice regionale con Acamir.
11: Sta facendo la gara d'appalto con i soldi messi a disposizione dalla Regione Campania, e la primavera prossima partiremo, diciamo, materialmente con la ZTL.

0: DPTL.
1: Un'imbarcazione da diporto è andata a fuoco nelle acque antistanti la Corricella Procida questa mattina e l'unico occupante a bordo è stato messo in salvo dalla guardia costiera locale e secondo le prime informazioni l'unità avrebbe effettuato un rifornimento di carburante poco prima che si sviluppassero le fiamme. Ora a Maddaloni, dove la comunità ha manifestato contro la chiusura parziale del villaggio dei ragazzi con un lungo corteo pacifico. Nello di Costanzo.
2: Studenti, genitori e insegnanti in piazza Maddaloni per protestare contro il ridimensionamento della storica fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore d'Angelo, polo formativo che spazia dalla scuola media e superiore fino all'università. I dati finanziari sono allarmanti, con perdite stimate intorno ai 220.000 euro al mese, circa 2,6 milioni di euro l'anno. Per contenere i costi, a fronte anche della riduzione del numero di iscrizioni, è emersa per ora la decisione di chiudere due indirizzi scolastici, alberghiero e linguistico. Da qui la rabbia di coloro che lamentano la mancanza di alternative scolastiche sul territorio e il timore per l'interruzione della continuità didattica, ovvero di percorsi di studio già avviati.
3: Il liceo linguistico Fondazione Villaggio dei Ragazzi consente e assicura un percorso di lingue arabo, cinese e russo che nella regione Campania non viene assicurato da alcun istituto paritario o statale.
4: Anche l'alberghiero dovrebbe essere soppresso al pari del linguistico ed è un peccato perché molti ragazzi hanno iniziato un percorso di studi qui che difficilmente potranno riprendere e ritrovare in altre scuole, seppure pubbliche nella zona. Dovranno spostarsi, dovranno andare molto più lontani, i disagi sono tanti.
5: Siamo sconvolti, siamo rammaricati, non sappiamo che strada prendere per questi ragazzi.
6: Stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto dare un segnale che non sia divisivo ma sia di unità.
7: Chiediamo al presidente Figo la non chiusura del liceo linguistico e dell'istituto alberghiero.
1: Come possiamo migliorare le nostre città pagando le tasse secondo le nostre possibilità? Un principio semplice che si spiega nelle scuole. Vediamo come nel servizio di Adriano Albano.
8: Idee per città più vivibili. Le proposte stavolta arrivano da bambini e ragazzi delle scuole campane, progetti da realizzare grazie all'impiego del gettito fiscale. Il concorso Caro Sindaco, promosso dall'Agenzia delle Entrate e Direzione Regionale della Campania, ha proprio l'obiettivo di promuovere la consapevolezza tra i più giovani di come funziona il sistema fiscale. Contribuzione secondo la propria capacità e utilizzo dei proventi di tasse imposte per i bisogni della comunità. Scolari e studenti hanno così progettato interventi per migliorare la vita della loro città. Tra i premiati, l'Istituto Ungaretti di Teverola, che ha immaginato spazi sportivi e aree per i più deboli da allestire nella propria scuola. L'Istituto Comprensivo 5 Grana di Sant'Arpino di Caserta ha promosso un programma di tutela ambientale e di promozione della mobilità sostenibile. Del futuro dei giovani di spazi comuni ha trattato il podcast creato dai ragazzi dell'Istituto Vico di Nocera Inferiore, premiato nella categoria secondaria di secondo grado. Menzione speciale alla creatività dei bambini del Matteo Ripa di Eboli, autori di un vero e proprio cortometraggio. Denominatore comune dei progetti, la comprensione del valore solidale del sistema fiscale, il vero carburante della macchina statale.
9: Desideriamo il cortile, dateci la nostra piazza!
1: Un convegno per celebrare l'arrivo a Capri, quasi 2000 anni fa, dell'imperatore Tiberio. Ce ne parla Andrea Caruso.
10: Il primo a esserne sedotto fu Augusto, poi il suo successore alla guida dell'impero, Tiberio, ne fece un centro di governo distaccato.
11: Capri per 10 anni è stata insieme a Roma capitale dell'impero romano.
12: Nel 27, quindi tra un anno praticamente si celebreranno anche i 2000 anni dall'arrivo di Tiberio a Capri.
10: La FIDAPA ha celebrato con un convegno il bimillenario dell'arrivo a Capri di Tiberio, a dispetto della storiografia romana, con Svetonio e Tacito, che gettò più ombre che luci sul suo soggiorno caprese, quella di Tiberio non fu solo una corte dedita al vizio e alla lussuria, ma anche cabina di regia amministrativa e centro culturale dove coltivare il gusto ellenistico. Già in epoca romana, insomma, Capri a suo modo era glamour e rifugio di intellettuali, una storia che l'Isola Azzurra deve rivendicare nella propria offerta, anche come antidoto all'overtourism.
13: Amministrare l'isola significa anche promuoverla in questo senso, nella cultura, nelle tradizioni, nell'archeologia e nella storia.
1: Al Policlinico Vanvitelli, opere d'arte in corsia per umanizzare gli spazi ospedalieri. Margherita Rosciano.

0: realizzato per questo ospedale un quadro che ha il nome di flusso napoletano.
1: Sappiamo che essere ricoverati in ospedale è un periodo difficile, per cui rallegrare gli ambienti e con la presenza e con queste opere bellissime, secondo me è un valido aiuto per stare meglio.
2: Umanizzare gli spazi ospedalieri perché i pazienti li sentano più simili a casa. E questo è l'obiettivo del progetto realizzato nel reparto di chirurgia mini-invasiva, oncologica e dell'obesità dell'azienda universitaria Vanvitelli da alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.
3: Qualcuno diceva che la camera di ospedale non sarà mai come casa propria, e quindi noi con questo abbiamo cercato di avvicinarci alla serenità della propria casa, perché i pazienti ci sono momenti di fastidio, entra in reparto con preoccupazione, affronterà delle attese e sono migliorate.
4: I pazienti sono molto contenti, hanno una nota di colore all'interno delle loro stanze che non sono più quelle bianche di una volta, ma questo rientra in tutto il percorso di umanizzazione che l'azienda ospedaliera universitaria sta portando avanti.
2: I ragazzi nel realizzare le tele si sono ispirati ai paesaggi e ai colori dei simboli più evocativi di Napoli.
5: Rendere fruibile l'arte e aprirla e portarla, insomma, anche in un luogo di cura come un'azienda ospedaliera.
6: Consegnati il campanile d'argento a Cimitile, il servizio di Claudio Ciccarone.
7: Dopo una settimana di spettacoli e incontri con autorevoli protagonisti del panorama culturale italiano, si è conclusa nel complesso delle basiliche paleocristiane la 31esima edizione del Premio Cimitile, quest'anno dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e agli 80 anni della Repubblica Italiana.
8: Da oltre 30 anni il Premio Cimitile rappresenta occasione di incontro tra cultura, territorio e istituzioni, contribuendo alla crescita civile e culturale del nostro territorio e della regione Campania.
7: Nella serata finale sono stati consegnati i campanili d'argento a Francesco Gioia, Lorenzo Marone, Giovan Battista Brunori, Claudio Cerasa e Natascia Luigi Antonini. Il premio giornalismo Antonio Ravel a Maria Soave, il premio speciale Ermanno Corsi a Paolo Ascirto. Da questa edizione il comitato scientifico è presieduto da Francesco Giorgino, chiamato a proseguire il percorso trentennale del compianto Ermanno Corsi.
9: Io eredito questo testimone e insomma, lo porterò avanti, spero con altrettanta passione e competenza, nella consapevolezza che il premio Cimitile ovviamente deve rinnovarsi sempre di più.
7: Il premio Cimitile conferma così il suo legame con il territorio, con l'impegno di tutelare la memoria guardando al futuro.
6: Siamo al calcio, manca solo l'ufficialità per Max Allegri sulla panchina azzurra. Il tecnico ha risolto il suo rapporto con il Milan. Fabio Forlano.
10: Sciolto il vincolo con il Milan, il promesso sposo Massimiliano Allegri attende solo l'annuncio di Aurelio De Laurentiis per accomodarsi sulla panchina del Napoli. Domani, 1 luglio, inizia la stagione 26-27 e gli azzurri avranno sicuramente il nuovo allenatore. A confermarlo è il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto a Rimini alla cerimonia di apertura del calciomercato. Un mercato che sarà meno scoppiettante rispetto a un'estate fa. A Castelvolturno non c'è un armadietto vuoto. La rosa del Napoli sfiora al momento i 40 giocatori, inclusi i giovani e i calciatori rientrati dai prestiti. Se non esce nessuno, non entra nessuno, avverte Manna. Abbiamo una rosa competitiva e c'è tempo di valutarla assieme al prossimo allenatore. Nessuna bocciatura dunque per Ghila e Calaili, entrambi definiti interessanti. Ma il concetto è chiaro, eppure per Rabiot, fedelissimo di Allegri, la porta è chiusa per adesso. Meglio concentrarsi sui mondiali, sulla sfida stasera tra la sua Francia e la Svezia. Mondiali dai quali è uscito Noah Lang, eliminato con l'Olanda ai rigori contro il Marocco. La sua esperienza in Nord America si chiude con due presenze e appena 7 minuti giocati.
6: Avrebbe compiuto 82 anni ad agosto Elio Cotena, morto questa mattina. L'ex pugile napoletano di categoria piuma e super piuma aveva partecipato alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 ed era stato campione europeo dei pesi piuma dal 75 al 76. Chiusa la carriera agonistica, divenne organizzatore di eventi pugilistici oltre 1700 ed è stato uno dei più importanti procuratori sportivi italiani. Era l'ultima notizia dalla TGR Campania, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il cielo si presenterà per lo più sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano, locali piogge o rovesci nelle ore pomeridiane al mattino, intervallati da ampie aperture. Sul Salernitano rovesci ed isolati temporali nel pomeriggio, seguiti da rapido miglioramento, nuovi fenomeni al mattino. Le temperature massime subiranno una diminuzione localmente anche marcata, mentre le minime risulteranno pressoché stazionarie. I venti, provenienti per lo più dai quadranti meridionali, saranno deboli con locali rinforzi, mare poco mosso.
13: Che cosa disegni, amore?
14: La nostra casa.
15: La casa che cerchi è su casa.it.
16: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole, il Corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
18: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
19: Abbandoni ora l'immobile,
18: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
20: Il mio tempo.

0: tè,
1: immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
2: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare Okitask e sulla testa. Okitask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto, antidolorifico e antinfiammatorio, contro il mal di testa, sulla testa, con Okitask.
3: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
4: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
5: Viaggio? Ma vai da Conad.
6: Su Iconotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
5: Io ho assicurato anche la casa.
7: Cibo

Quattro arresti per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci, un'azione su commissione in cambio di denaro. Contestato il metodo mafioso, il giornalista, attentato a libertà di stampa, si cerchino i mandanti. Meloni, il centrodestra rompa il tabù del Quirinale, scontro sulla legge elettorale. Lega e Forza Italia contro l'ipotesi preferenze, le opposizioni, la Premier pensa a se stessa, il Paese ha altre priorità. Monte Carlo, agguato all'oligarca ucraino Yermolayev, l'uomo già sanzionato dal governo di Kiev è gravissimo. Nell'esplosione feriti anche moglie e figlio, caccia un uomo in fuga, ripreso in un video. In Venezuela si continua a scavare a 6 giorni dal sisma, estratto vivo dalle macerie di un palazzo un ragazzino di 12 anni, più di 1.700 i morti, oltre 50.000 i dispersi. L'emergenza caldo, oggi 25 le città da bollino rosso, 5 vittime negli ultimi 2 giorni, ma arrivano i temporali. Il nostro reportage tra i braccianti al lavoro nei campi dell'Agropontino. Buongiorno a voi tutti, bentornati al TG3. Dunque, a 8 mesi dall'attentato dinamitardo contro

0: Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, sono state arrestate 4 persone, tutte residenti in Campania. Hanno agito su commissione, a loro è contestato il metodo mafioso. Facciamo la storia, dicevano intercettati gli uomini finiti poi in manette, giudicati dagli inquirenti di spessore criminale di elevatissima pericolosità. Il loro arresto è un passo fondamentale nell'accertamento della verità, commentano i vertici della RAI. E in diretta allora ci aggiorna Riccardo Porcu. Andiamo da lui. A te.
1: Sì, delinquenti abituali, è così che li ha descritti il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza. Delle persone talmente convinte di non essere prese da parlarne liberamente al telefono e anche in macchina, addirittura condividere tra un cellulare e l'altro tutti i link su internet che avessero a che fare con il loro attentato. Sono accusati di danneggiamento, possesso di materiali esplosivi e soprattutto con l'aggravante del metodo mafioso, perché non è stata un'indagine semplice. Sono serviti quasi 9 mesi agli inquirenti, ai carabinieri di Roma per riuscire a individuarli e a trovarli in Campania. 4 le persone arrestate, una donna di 22 anni ai domiciliari, in 3 invece sono stati portati questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in carcere qui a Roma. Sono usciti senza le manette, coprendosi però il volto con dei cappelli e dei fogli. Hanno agito, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, su commissione in cambio di favori e soldi per realizzare l'attentato, e hanno utilizzato una macchina, una 500X nera, che un testimone aveva subito visto, intravisto nella notte del 16 ottobre scorso, lì davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. E proprio andando a ritroso e ricostruendo il percorso di quella macchina insieme alle SIM che hanno cercato i vari arrestati di distruggere, e che gli inquirenti sono riusciti a ricostruire il percorso e il comando. Ma noi possiamo vedere con Massimo Veneziani l'intera vicenda, compreso il commento di Sigfrido Ranucci.
2: Fa effetto sentire chi ha messo la bomba davanti a casa tua dire andiamo a fare la storia, oppure dire bisogna mettere tanto esplosivo da far cadere giù un palazzo. Non era nel fattispecie riferito alla mia abitazione, ma al fatto che questi comunque hanno continuato la loro attività criminale a mettere le bombe anche dopo quella messa davanti a casa mia.
3: Facciamo la storia. In una frase, tutto il senso di onnipotenza e impunità. Lo dice intercettato uno degli indagati. Ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? La chiamano tarantella, mentre ricordano l'ordigno che a Pomezia, davanti a casa di Sigfrido Ranucci, danneggia 2 auto e il cancello. Era la sera del 16 ottobre 2025. Tutti si strinsero attorno al conduttore di Report e alla sua squadra. Oggi i primi arresti con un blitz dei carabinieri. Pellegrino Davino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Marica De Filippis, tutti di Avellino e Luca Amato di San Giuseppe Vesuviano. Pesanti le accuse. Detenzione di esplosivi, minacce e danneggiamento, reati aggravati dal metodo mafioso.
2: Mettono un ordigno davanti casa di una persona, lo fanno per professione, sotto pagamento, e sono al servizio della criminalità organizzata. Questo è stato fatto per tentare di limitare la libertà di stampa.
3: Spessore criminale di elevatissima pericolosità. Queste le parole di chi indaga per tracciare il profilo di Antonio Passariello.
2: Mi sembra inequivocabile che abbiano ricevuto gli ordini da qualcuno, abbiano ricevuto delle somme di denaro e anche delle disposizioni su come comportarsi, quindi almeno un secondo livello c'è.
0: E un ringraziamento all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia arriva anche dal governo, in attesa di nuovi passi in avanti sul fronte delle indagini. Allora andiamo a Palazzo Chigi, dove per noi c'è Mario Franco Cao. A te.
4: L'auspicio è che ora si faccia chiarezza anche sui mandanti. Il commento sul caso Ranucci del sottosegretario con delega ai servizi Mantovano, condiviso da Fratelli d'Italia e da praticamente tutte le forze politiche di opposizione. La Presidente del Consiglio, che questa mattina ha partecipato a un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione, ieri di fatto ha aperto la corsa al Quirinale, perché in un'intervista Giorgia Meloni ha detto: non vedo perché non si possa rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. In realtà, trascurando precedenti illustri, l'ultimo quello di Francesco Cossiga, e questo dopo un'indiscrezione che vorrebbe la stessa Meloni come possibile candidata, un'iniziativa si dice sostenuta anche da Vannacci nel quadro di un accordo politico più ampio, anche se Meloni finora ha sempre negato di volere puntare al colle, e di Vannacci ieri ha ribadito: sta all'opposizione, vuole solo distruggere. Quanto alla legge elettorale, in attesa del vertice tra i leader del centrodestra per cercare di superare lo scoglio delle preferenze, Meloni insiste, dice, è osteggiata da chi è abituato a governare senza vincere le le elezioni. Vannacci nel frattempo ha replicato, sentiamo tutto con Giudice Sansone.
5: Poche cose mi hanno insegnato cosa fosse la politica come le assemblee studentesche. Una delle cose più complesse che si possano fare nella propria vita.
6: Arriva a sorpresa per salutare gli studenti ed è un tuffo nel passato per Giorgia Meloni, alle prese con un'attualità ben più complessa. Distanze interne, crisi di consenso della Lega e avanzata di Vannacci che già risponde. Meloni chiede fiducia a scatola chiusa, le alleanze si fanno in due. Ma gli alleati, Forza Italia e Lega, frenano, fermi sul no all'ingresso in coalizione di Futuro Nazionale e sul no alle preferenze nella legge elettorale.
7: Gli elettori potranno scegliere il Premier, un programma e avranno chiari i nomi di coloro che manderanno in Parlamento, che saranno scritti sulla scheda. Forza Italia lavora a questo, a riavvicinare la politica ai cittadini e lo fa creando una legge elettorale che produca governi stabili e duraturi.
6: In attesa del vertice dei leader, Fratelli d'Italia annuncia che presenterà un emendamento con le preferenze. È un esecutivo lacerato, attaccano le opposizioni che denunciano. Il vero obiettivo del centrodestra è il Quirinale. Non ci siederemo al tavolo, è l'affondo del PD.
8: Mentre 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, Giorgia Meloni costringe il Parlamento a discutere di legge elettorale per salvare se stessa. È una scelta inaccettabile. La priorità degli italiani è la sanità pubblica. La priorità di Giorgia Meloni è Giorgia Meloni.
6: È una legge truccata, ora più che mai va costruita un'alternativa sui programmi, dicono i 5 Stelle, mentre nel campo largo si ragiona su come blindare l'alleanza progressista con un patto antiribaltone.
0: Meloni perde di vista le vere priorità del Paese, su questo concordano tutte le opposizioni, con AVS che oggi attacca su quello che definisce il clima freghismo del governo, tema che è stato al centro di un dibattito con il premio Nobel Giorgio Parisi. Sentiamo Massimo Solani.
3: Con una crisi climatica che rischia di mettere in ginocchio il mondo e tensioni globali che pesano sui bilanci delle famiglie in termini di rincari dei costi dell'energia e dei carburanti, il governo sceglie di occuparsi di legge elettorale Quirinale anziché affrontare i veri problemi degli italiani. È l'accusa di Alleanza Verdi e Sinistra che punta il dito contro anni di scelte sbagliate che hanno spinto il mondo sull'orlo del baratro.
9: A Giorgia Meloni dei problemi degli italiani non interessa nulla, della povertà, della sanità pubblica che sta messa malissimo, interessa solo mantenere il suo potere.
3: Rinnovabili, guerra e geopolitica delle fonti energetiche nel dialogo con il premio Nobel Giorgio Parisi e l'ex ADDNL Francesco Starace in giorni di allarme climatico e dopo mesi di guerre combattute anche per il controllo delle materie prime. Tensioni che obbligano ogni giorno di più a discutere di energie rinnovabili.
10: Quello che diventa estremamente difficile farlo in un mondo che sta in guerra.
3: Rinnovabili come via per il futuro, su questo Parisi e Starace concordano e per questo, dicono leader rossoverdi, è il momento di agire dopo anni di clima freghismo. La politica, esorta Fratoianni, deve mettere in campo strategie di contrasto e di adattamento alla crisi climatica oppure ne verremo tutti travolti.
0: I dati economici ci portano a parlare di un primo lieve rallentamento per l'inflazione. A giugno i prezzi in media sono rimasti invariati rispetto a maggio, mentre il dato su base annua mostra un aumento del 3%, era il 3,2% il mese scorso. Continuano a salire in particolare i prezzi dell'energia, in leggero calo invece su base annua alimentari e trasporti. E apriamo adesso la pagina degli esteri, in primo piano l'attentato che ha scosso il Principato di Monaco. Obiettivo dell'attacco, un oligarca ucraino. Il servizio è del corrispondente Gavino Moretti.
11: Tra il piccolo Principato di Monaco e la Francia è in corso una gigantesca caccia all'uomo per catturare il responsabile dell'esplosione che ieri ha colpito un edificio di 6 appartamenti, ferendo 3 persone, l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e il loro figlio di 13 anni. I due adulti risultano feriti gravemente, meno critiche sono giudicate le condizioni del minorenne. Le molte telecamere della zona filmano un uomo entrare nell'edificio con il probabile pacco bomba e poi uscire di corsa dal palazzo dirigendosi verso il vicino comune francese di Beausoleil. Indaghiamo per tentato omicidio, non per terrorismo, afferma intanto il procuratore generale di Monaco Stefan Tibol. Yermolayev è noto per essere uno dei più ricchi imprenditori ucraini, anche se da anni ha deciso di prendere la cittadinanza cipriota. 3 anni fa era stato colpito da sanzioni del governo di Kiev per avere continuato le sue attività commerciali con la Crimea, occupata dall'esercito russo. Siamo scioccati da questo crimine efferato, ha fatto sapere intanto il principe Alberto II di Monaco, che ha espresso solidarietà alle persone rimaste ferite e ai loro familiari.
0: Il terremoto in Venezuela adesso è salito a oltre 1.700. Il bilancio delle vittime sono decine di

0: di migliaia e dispersi. Il leader della leader dell'opposizione Machado chiede di poter tornare nel paese e attacca. Il regime nasconde la realtà. Allora andiamo a collegarci con il nostro inviato, che è Gianmarco Sicuro. A te.
1: Partiamo da una buona notizia, il salvataggio dopo 106 ore dal sisma di un bambino di 11 anni. Vedete le immagini, è successo a Macuto, nel cuore dell'epicentro. A trarlo in salvo un team proveniente dall'Ecuador, ma il numero dei morti, lo dicevate, cresce. L'ultimo bilancio ufficiale è 1719, ma sono migliaia i dispersi, tanto che le Nazioni Unite hanno ordinato 10.000 sacchi neri. Non è ovviamente una buona notizia, 500 scossi di assestamento dall'inizio del terremoto. Sul fronte politico, lo dicevate, Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace, ma leader dell'opposizione, parla dal leader dell'opposizione in un video messaggio diretto a Delcy Rodriguez e al regime chavista. Dice: mi impediscono di raggiungere il paese, cancellano i miei voli. Machado teme un rafforzarsi dell'alleanza inusuale tra Delcy Rodriguez in Venezuela e Trump. Rodriguez, che ha parlato alla Nazione ieri e ha ringraziato Donald Trump per l'aiuto. Ma vediamo adesso i soccorsi dalla zona dell'epicentro, dove siamo stati in questo reportage, tra gioia per buone notizie, speranze e la delusione per chi non ritroverà più i propri cari. Paolini a Roma.
2: E la sacaron, la sacamos.
3: Oggi hanno tirato fuori la nostra amica Clara, è sopravvissuta. E pensate che questa sia una casualità? Questa è solo la mano di Dio, dice Richard, pastore di una chiesa cristiana. Oltre a Clara, lui cerca anche sua sorella, rimasta sotto questo complesso residenziale. Questi ragazzi sono straordinari, sono entrati come topini e hanno indicato la via per salvare quella donna, aggiunge. Volontari giovanissimi che danno istruzioni agli esperti del team spagnolo. Dobbiamo aiutarci, siamo una famiglia, aggiunge Angel, mentre Richard risponde: dormiamo per strada, però con un'allegria che non potete immaginare. Su molti edifici però sono comparsi mezzi pesanti, significa che qui le speranze sono perdute. Una pietra tombale per chi cerca le migliaia di persone ancora disperse. Tra queste c'è Hélène, che però ha buone notizie. Mio papà ha risposto ai soccorritori e siamo fiduciosi, dichiara. L'uomo era in vacanza con sua madre e l'altro figlio, di loro non ci sono notizie. Mi aveva scritto poco prima del terremoto, un fatto inusuale per lui, aggiunge Hélène. La prima cosa che gli dirai se dovessi rincontrarlo, chiediamo. Che lo amo. Uno non sa quanto è veramente felice fino a quando non perde le persone più care. E poi continua. Tutto questo si ricostruisce, ma è la vita la cosa più preziosa.
0: La cronaca italiana ci porta a Reggio Emilia, ora, dove il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente che voleva mangiare gratis. L'inviato, Iari Pirati.
4: Davanti alla pizzeria stamattina, fiori, conoscenti, dipendenti che Raffaele Stipa, 67 anni, aveva formato, rimasti amici.
5: Ha sfamato con le sue pizze mezzo quartiere. È sempre stata una delle persone più disponibili del mondo. Siamo tutti sconvolti perché due giorni fa siamo venuti a mangiare una pizza e oggi il nostro amico non c'è più.
4: La sua fine ieri è iniziata all'ora di pranzo, quando Andrea Pellati, 43 anni, spacciatore con precedenti, si presenta alla pizzeria, chiede una pizza. Antonella Stipa, sorella del titolare, gli risponde di no, prima devi ripagare le tre precedenti. Alle 22 Pellati si ripresenta. Va diretto verso il retro del bancone.
6: Movimenti diretti univocamente ed esclusivamente ad uccidere la vittima.
4: Interviene la sorella di Raffaele, cerca di salvarlo colpendo l'aggressore con un bastone, ma lui continua a sferrare coltellate anche a lei. Una colpisce il pizzaiolo alla gola, tutto davanti a clienti e telecamere interne.
6: Con estrema freddezza l'aggressore, in modo assolutamente impassibile, esce.
4: Lo hanno trovato dai genitori in zona. In casa c'erano gli stessi vestiti che indossava al momento dell'aggressione. A casa sua, invece, un coltello alla malunga. La polizia lo ha arrestato per omicidio aggravato. Si valuta la premeditazione, oltre ai motivi futili, mentre si lavora per ricostruire anche la sua storia clinica, possibili cure psichiatriche. Davanti al ristorante i clienti arrivano con un fiore.
7: Una persona affabile, gentilissima, allibiti. Allibiti e preoccupati.
0: E siamo al meteo, da domani sono previsti temporali e temperature in calo. Oggi ancora 25 le città caratterizzate da bollino rosso, allerta per le categorie più a rischio, anziani, bambini e lavoratori. Allora sentiamo dapprima il servizio di Alvise Losi e poi il reportage dell'inviata Francesca Ambalaguti tra i braccianti nelle campagne di Latina.
8: I primi temporali, in particolare sul nord Italia, preannunciano la fine dell'ondata di calore che ormai da quasi due settimane ha colpito.

0: l'intera Europa, frane tra il Trentino e l'Alto Adige, qualche danno in città a Milano, ma nessun ferito. Da giovedì le temperature dovrebbero subire un calo significativo, ma ancora per oggi e domani saranno 25 le città bollino rosso su 27 monitorate. Nei pronto soccorso l'attenzione resta alta.
1: Quest'anno sicuramente stiamo vedendo più situazioni legate alla variazione di temperatura, colpi di calore, episodi sincopali, disidratazioni.
0: Pazienti fragili, bambini e anziani più a rischio per i colpi di calore, che è bene saper riconoscere.
1: Bambino che comincia magari a essere un pochino più stanco, che si affatica un pochino di più rispetto alle abitudini, allora quello può essere un momento in cui la famiglia può avere il tempo di rivolgersi al proprio pediatra. E ci sono situazioni invece che l'effetto del caldo può avere delle ripercussioni per cui è necessario l'ospedalizzazione.
0: Ieri due anziani morti a Genova per un sospetto colpo di calore e un bracciante nelle campagne del Mantovano. Quasi tutte le regioni hanno introdotto ordinanze per vietare di lavorare nelle ore centrali della giornata per i mestieri più faticosi e all'aperto. Non sempre è sufficiente.
2: Il caldo morde già alle 4 del mattino, mentre i braccianti salgono tutti in fila lentamente sui pulmini.

fonte di reddito, ma il lavoro è sfiancante. Le ore passate in acqua, chinate o sedute, favoriscono l'artrite. Ma gli effetti negativi peggiori sono legati al riverbero del sole sulla sabbia bianca, che a lungo andare danneggia gli occhi. È rarissimo che le coltivatrici portino gli occhiali da sole, perché costano troppo. Nella maggior parte dei casi, le poche che li usano li hanno ricevuti in dono da un turista.

Sto pestando le alghe coltivate nella laguna. Dato che sono secche al punto giusto, questo è il momento migliore per ottenere una polvere di buona qualità che useremo nei nostri saponi. Poi venderemo questi saponi negli alberghi della zona. Una parte della produzione, invece, viene distribuita all'estero. Da un po' di tempo si cominciano a vedere dei turisti che vengono qui di proposito al centro per comprare i nostri prodotti direttamente da noi. È un buon segno, vuol dire che sono apprezzati.

Porto sempre il cappello, perché mentre pesto le alghe, i miei capelli non devono assolutamente caderci dentro. È una regola molto rigida e bisogna osservarla con la massima attenzione. Nella polvere non ci devono essere elementi estranei. L'igiene è importantissima, soprattutto se si producono saponi e creme per il corpo. E il cappello mi aiuta. Ci tengo a lavorare bene.

0: tuo cane...
1: Appena qualcuno entra qui nella stanza usata come laboratorio, deve togliersi le scarpe, perché possono essere bagnate o contenere della sabbia. C'è il rischio di contaminare i prodotti. Anche io, ad esempio, quando polverizzo le alghe all'esterno, devo lavarmi bene le mani prima di toccare qualcosa all'interno del laboratorio. Tutte noi prendiamo il nostro compito molto seriamente, perché è il nostro sostentamento, il nostro futuro.

Il centro delle alghe si apre al mondo e già i primi clienti stranieri vengono a bussare alla porta. Le esportazioni non sono ancora molto numerose, ma si sta operando in questa direzione. Si ritiene che in totale, nell'arcipelago, più di 25.000 donne lavorino nei campi di alghe. Per darsi supporto, si raggruppano in associazioni, creano delle cooperative e affrontano unite gli imprevisti. Una tenacia che suscita rispetto, perché incrollabile anche davanti a sfide che sembrano insuperabili.

Per le coltivatrici si tratta di trovare un equilibrio fra tradizione e modernità. Il lavoro le rende più libere, ma devono sempre rispettare la legge coranica. Oggi questa comunità a lungo isolata è su un nuovo cammino. Lo testimonia il numero crescente di divorzi. In questi casi, donne e bambini vivono insieme al riparo dallo sguardo degli uomini.

A Zanzibar più del 97% della popolazione è musulmana. Ma non c'è da stupirsi, dato che gli abitanti dell'isola sono stati colonizzati per quasi due secoli dall'Oman.

0: Penso sia una grande fortuna riuscire a comprare dei vestiti per i miei figli, per me e anche il materiale scolastico. Ogni tanto dobbiamo dare un contributo per l'istituto di istruzione e posso permettermi di farlo soltanto grazie ai guadagni del mio lavoro. Vado molto fiera di quello che faccio. La nostra vita è molto cambiata rispetto a quella delle nostre nonne. C'è una differenza rispetto al passato, perché prima noi donne non coltivavamo le alghe. C'erano solo il mestiere delle corde e quello dei cappelli. Ora ci sono tre attività, tre occupazioni, tre possibilità per sopravvivere. Possiamo scegliere e soprattutto possiamo essere indipendenti. Siamo fortunate perché grazie a questi lavori ci guadagniamo da vivere. E siamo tutti più sereni. I nostri figli stanno bene e possono studiare. Per loro possiamo sperare in un futuro migliore.
1: Come Khadija, molte donne seguono questa strada. Hanno ottenuto la stima e soprattutto il rispetto del villaggio. E piano piano la mentalità sta cambiando. Troppo lentamente, sostiene qualcuna, ma i segni del cambiamento si moltiplicano e la nuova generazione dovrà impegnarsi per non perdere quello che le loro nonne e le loro madri hanno conquistato. Ai nostri occhi, forse la vita delle donne di Zanzibar non è diventata così straordinaria, ma come molte di loro ammettono, è di sicuro migliore di prima. Hanno ottenuto quello che tanti cercano in ogni parte del mondo, una maggiore autonomia. Private a lungo della libertà, hanno saputo cogliere un'occasione di miglioramento. E adesso, a Zanzibar, sognare non è più una prerogativa dei turisti. Nel 1887, Arthur Rimbaud scriveva: «Forse un giorno andrò a Zanzibar, dove si può partire per lunghi viaggi in Africa. Chissà come sarebbe stupito di scoprire il viaggio avventuroso intrapreso da Mayasa, Miutma e da tutte le altre». Zanzibar. Il nome stesso è un viaggio. Su questa splendida terra che sorge al largo della Tanzania, soffia un vento nuovo per le donne e nessuno sa dove le porterà. Una cosa è certa, sono decise a restare padrone del loro destino.

0: Ci sono dei misteri che ancora non sono stati chiariti, come il ritrovamento di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità. Cos'è successo davvero? In studio la mamma Filomena e il fratello Gildo.
1: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.15 su Rai 3.
2: La quarta tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta nel cuore dell'Oceano Atlantico, alla scoperta dell'anima di Madeira.

0: con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
1: Maine, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa. Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
2: Sì, lo conosco.
1: Fa il tassista, ho capito bene?
2: Sì, esatto.
3: Perché è venuta a cercarmi?
1: Ha detto che vive da solo.
3: Hai un bellissimo giardino.
1: Sì, è il mio unico conforto.
3: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
1: Adesso tu lo sai.
0: In prima visione, il mio giardino persiano. Venerdì alle 21.15, Rai 3.
4: Pubblicità.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
12: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
13: Quarant'anni fa la vita di un malato di cancro si sarebbe interrotta qui. Ma grazie alla generosità di tante persone abbiamo realizzato un sogno. Un centro di ricerca e cura d'eccellenza, aperto a tutti. Ora è tempo di un nuovo sogno. Rendere Candiolo l'istituto del futuro. Ancora più all'avanguardia, affinché nessuna vita debba più finire per il cancro.
14: Sostieni Candiolo.
15: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
14: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
16: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna.
17: Le nazionali di nuoto e la frutta in guscio.
18: Insieme per vincere.
16: Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
19: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
20: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
21: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: esplosione, feriti anche moglie e figlio, uomo in fuga ripreso in un video. Venezuela, l'incredibile salvataggio di un ragazzo di 12 anni a 6 giorni dal terremoto. Al TG3 i familiari dei venezuelani rimpatriati dal Texas e morti sotto le macerie. Caldo record, bollino rosso in 25 città, ma arrivano i temporali. L'OMS in Italia 5 morti in 24 ore. La prossima settimana riunione d'emergenza con gli stati europei. Buonasera dal TG3. C'è la politica in primo piano nelle ore in cui la premier Giorgia Meloni per la prima volta affronta pubblicamente il tema della corsa per il Quirinale, per il dopo Mattarella, immaginando un presidente non di centro-sinistra. Un dossier questo che si intreccia a quello della legge elettorale, su cui è scontro tra la maggioranza, al cui interno pure non mancano le distanze e le opposizioni. Allora andiamo in diretta da Mario Franco Cao per fare il punto. A te, Mario.
1: Un'accelerazione al dibattito politico, anche se il voto resta ancora lontano. L'ha impressa la Presidente del Consiglio, che oggi a Roma a sorpresa ha incontrato gli studenti per un'iniziativa al Ministero dell'Istruzione, con le sue dichiarazioni ieri che di fatto, come accennavi, hanno aperto la corsa al Quirinale, al dopo Mattarella. Apparentemente una constatazione quasi ovvia da parte di Meloni, e cioè si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra, ma a parte il fatto che ci sono già stati, ultimo esempio Francesco Cossiga, comunque è un'uscita che ha avuto effetti dirompenti proprio perché si sta discutendo in queste settimane di legge elettorale e di alleanze. E diciamo, oltre a questo c'è da considerare un'uscita che segue di poche ore proprio le voci su un possibile accordo con Vannacci, che comprenderebbe anche la candidatura di Meloni al Colle. In realtà lei finora ha sempre smentito di essere interessata, e parlando del leader di Futuro Nazionale anche ieri ha ribadito sta all'opposizione e vuole soltanto distruggere. Quanto poi alla legge elettorale, tema caldo appunto di questi giorni, si continua ad attendere il vertice tra leader del centrodestra, che dovrebbe superare lo scoglio delle preferenze, e prosegue invece il lavoro dei tecnici proprio in cerca di una soluzione. In tutto questo le opposizioni alzano i toni, dicono Meloni pensa solo al potere e annunciano già un possibile ricorso alla Corte Costituzionale. I servizi di Giorgia Rombolà e poi Serena Mautone.
2: Io sono qui per parlare di sicurezza economica.
3: Grazie. Si schermisce con un sorriso insolito, schiva le domande Alfredo Mantovano, che alcuni retroscena vorrebbero pronto la staffetta a Palazzo Chigi con una Giorgia Meloni in corsa per il Colle tra 3 anni. Rumors da non commentare ora per il sottosegretario, impegnato invece nella tessitura della legge elettorale in discussione alla Camera. Fratelli d'Italia e moderati di Lupi spingono per reintrodurre le preferenze, chiudono però gli alleati dai leghisti. Abbiamo già rinunciato ai collegi, non vogliamo altre modifiche. A Forza Italia, che si mostra ottimista sulle preferenze, troveremo l'accordo come sull'indicazione del candidato premier, con un obiettivo:
4: garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto, evitando accordi di palazzo, pasticci di ogni tipo, sapendo anche chi sarà il candidato che noi indicheremo al Presidente della Repubblica come futuro Presidente del Consiglio.
3: A favore delle preferenze invece Futuro Nazionale, che ha già presentato un emendamento in merito, con Vannacci che si appella ruvido a Meloni. Se non vuole perdere completamente la faccia, almeno sulle preferenze dia un segnale, faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa.
5: Fuori dalle aule non si ferma la campagna delle opposizioni contro le liste bloccate e un premio di maggioranza che reputano spropositato. In poche parole, contro una legge elettorale che i progressisti all'unisono definiscono invotabile e inemendabile. Campagna che il PD porta avanti anche sui social, dalla carenza degli organici ai tagli alla salute, una rassegna completa dei problemi che affliggono la sanità.
6: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
5: Dentro la maratona oratoria organizzata dalla Fondazione Demo, sul palco Cooperlo e Giorgis al fianco dei leader di AWS più Europa. Siamo di fronte ad una torsione autoritaria, avverte Fratoianni, mentre Maggi, come alla Camera, mostra il facsimile di una scheda composto solo da una lunga fila di nomi, critiche condivise da

0: Conte deciso a portare la legge elettorale di fronte alla Consulta, poi una proposta agli alleati, chiamiamoci Alleanza per la Costituzione.
1: La proposta, siamo tutti d'accordo, nasconde una forma di premierato introdotta surrettiziamente, perché poi di fatto quando c'è il bagno della partecipazione democratica e ti presenti davanti al capo, al Presidente della Repubblica, come si fa a disattendere quella indicazione che ha avuto il vaglio da parte della popolazione?
0: Il vero obiettivo di Meloni è il Quirinale, su questo i leader delle opposizioni non hanno dubbi e annunciano: faremo muro in Parlamento e nel Paese.
2: Bene insieme e che siamo competitivi.
3: Così come resta duro lo scontro in particolare tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle dentro la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Sentiamo su questo Ines Uva.
4: Sulle barricate opposte durante la pandemia, quando contro il governo Conte si scagliava così la piazza di Giorgia Meloni.
5: Noi non consentiremo che le mascherine diventino bavagli!
4: 3 anni dopo la fine dell'emergenza, fra Fratelli d'Italia e Pentastellati la battaglia prosegue dentro la commissione d'inchiesta Covid, nata a inizio legislatura per impulso dei meloniani che accusano l'allora Presidente del Consiglio di presunte gestioni opache e consulenze d'oro.
6: Nei giorni scorsi Conte ha incontrato di nascosto l'ex commissario Arcuri. È collegato ai gravissimi fatti che stanno emergendo in commissione Covid? Fratelli d'Italia chiede chiarezza sulla gestione dell'emergenza e su quell'incontro.
4: Fratelli d'Italia fa pressing.
7: Sono a comunicare le mie dimissioni della commissione.
4: A metterle nero su bianco è il capogruppo Bignami, che adesso invita Conte a fare altrettanto. Il leader 5 Stelle scrive ai presidenti di Camera e Senato: da 2 anni chiedo di essere audito per porre fine a questa campagna denigratoria. Pronto a dimettersi, dice, per accelerare l'audizione, con la garanzia però di essere poi reintegrato.
8: La realtà è che Giorgia Meloni ha voluto trasformare la commissione Covid in un teatrino politico, una specie di palco di Atreiu, per nascondere i fallimenti suoi e del suo governo.
4: Noi, contrattacca il movimento, non abbiamo niente da nascondere. Nel frattempo a Conte risponde il presidente della Camera Fontana, assicurandogli un tempestivo reinsediamento in commissione Covid.
3: Buonasera. 4 arresti in campagna per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci, un'azione su commissione in cambio di denaro, contestato il metodo mafioso. Ora si cerchino i mandanti, dice il giornalista. Allora sentiamo Riccardo Porcu e Massimo Veneziani.
9: Cercavano di restare sempre in silenzio, in macchina e al telefono. Solo davanti ad alcuni video e articoli su internet non riuscivano a trattenersi per sfoggiare il loro peso criminale. Noi stavamo da 2-3 ore lì, pronti a scappare via subito, sgommando sulla loro 500X nera la notte del 16 ottobre, subito dopo l'attentato alla casa di Pomezia di Sigfrido Ranucci. Facciamo la storia, diceva Antonio Passariello, lui che sui social si fa chiamare O Malessere, con foto così. Adesso non le potrà più postare, arrestato e portato in carcere qui a Roma. Insieme a lui anche Saverio Mutone e Pellegrino Davino, ai domiciliari invece una giovane di 22 anni, Marica De Filippis. Tutti di Avellino, un commando di professionisti capaci di distruggere più volte le SIM dei cellulari per non essere intercettati. Sono accusati di detenzione di esplosivi, minaccia, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Uno spessore criminale di elevatissima pericolosità, sottolinea il giudice per le indagini preliminari, hanno agito su commissione in cambio di soldi o favori, di questo gli inquirenti sono sicuri. Le indagini per trovare i mandanti e soprattutto il movente non si fermano e potrebbero allargarsi anche oltre la provincia di Avellino. In alcuni contesti criminali, infatti, la tracotanza e il senso di impunità potrebbero dare fastidio. Per questo a Pasqua è arrivata questa mail anonima al PM Carlo Villani. In poche righe l'intera storia del comando, con tanto di numeri di telefono, già intercettati dai carabinieri. Sono legate al clan Moccia di Afragola. Che regalo che hai avuto, Villani? Informazioni tutte da verificare.
10: Sapevo che questa settimana sarebbe avvenuto qualcosa, ovviamente stamattina però mi sono svegliato con tutta una serie di telefonate e messaggi e la notizia. Diciamo che è stato un momento di felicità.
11: Oggi un risveglio più dolce per Sigfrido Ranucci. Il profilo dell'attentato del 16 ottobre 2025 inizia ad avere confini ben delineati.
10: Il tema è che comunque leggendo l'ordinanza un po' mi sono venuti i brividi, perché si tratta di manovalanza ma di spessore criminale. Fa effetto sentire chi ha messo la bomba davanti a casa tua dire che andiamo a fare la storia, oppure dire bisogna mettere tanto esplosivo da far cadere giù un palazzo. Non era nel fattispecie riferito alla mia abitazione, ma al fatto che questi comunque hanno continuato la loro attività criminale a mettere le bombe anche dopo quella messa davanti a casa mia.
11: Intimidire, mettere paura. Il conduttore di Report sul movente dell'attentato non ha dubbi.

0: mettono un ordigno davanti casa di una persona, lo fanno per professione, sotto pagamento e sono al servizio della criminalità organizzata. Questo è stato fatto per tentare di limitare la libertà di stampa.
1: Da scavare c'è ancora. Gli arresti di oggi non sono il punto d'arrivo, ma quello di partenza.
0: Mi sembra inequivocabile che abbiano ricevuto gli ordini da qualcuno, abbiano ricevuto delle somme di denaro e anche delle disposizioni su come comportarsi, quindi almeno un secondo livello c'è. Io ho grande fiducia nella magistratura e grande fiducia anche nelle forze dell'ordine.
2: Veniamo ora alle questioni internazionali e all'ultimo schiaffo in ordine di tempo dopo quello doppio di ieri della Corte Suprema USA a Trump e questa volta di mezzo veniamo da te Laura Pepe, c'è lo Ius Soli.
3: Proprio così, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli Stati Uniti, diritto che l'amministrazione Trump vorrebbe limitare. Uno dei primi provvedimenti firmati dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. Ma i giudici hanno bocciato ancora una volta Trump sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth, Trump scrive: possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump invece canta vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. Intanto sul fronte del conflitto con l'Iran, i colloqui indiretti fra Washington e Teheran in programma domani a Doha si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità del cessate il fuoco.
2: Torniamo invece ora in Europa per parlare dell'attentato che ha scosso il Principato di Monaco, ci racconta il corrispondente Gavino Moretti.
4: Continua soprattutto in Francia la caccia all'uomo, presunto responsabile dell'esplosione che ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e in maniera meno grave il loro figlio tredicenne. Le telecamere hanno ripreso un uomo entrare nel palazzo dove risiedeva la famiglia ucraina, probabilmente con un pacco bomba, per poi uscire di corsa e raggiungere il vicino confine con
5: la Francia. Qu'il ne s'agit pas de terroristes.
4: Indaghiamo per tentato omicidio e non per terrorismo, afferma intanto il procuratore generale di Monaco, Stéphane Thibault, ma intanto le attività di Yermolayev vengono passate al setaccio. Secondo la rivista Forbes, prima della guerra, l'oligarca, oggi 58enne, era il 23° uomo più ricco dell'Ucraina e in questi anni la sua fortuna è aumentata con attività che vanno dal settore agroalimentare al riciclaggio di denaro fino al commercio di alcolici nella Crimea occupata dai russi. 3 anni fa arrivano però le sanzioni di Kiev per i legami di Yermolayev con la Russia. Siamo scioccati e vicini a chi è stato colpito, ma la nostra priorità, fa sapere intanto il principe Alberto II di Monaco, resta la sicurezza e l'unità del Principato.
2: Nel Regno Unito il primo ministro dimissionario Starmer ha presentato un ambizioso piano di investimenti militari. Nei prossimi giorni il vertice NATO ad Ankara. Allora sentiamo la corrispondente Natalia Auchs.
6: 15 miliardi in più per rendere il paese sicuro. Starmer rende pubblico il piano per la difesa, una delle ultime scelte da primo ministro prima di lasciare Downing Street. In un mondo in cui tutti si stanno armando e l'aggressività è in aumento, spiega, il modo migliore per evitare la guerra è prepararsi ad affrontarla. L'impegno complessivo, 298 miliardi di sterline nei prossimi 4 anni, serve a costruire una NATO più europea. Lo stesso obiettivo perseguito da Starmer e Macron con la coalizione dei volenterosi, che si basa su una convinzione, il primo ministro lo ripete ancora una volta, la guerra in Ucraina, avverte, condizionerà le nostre vite per decenni. Se Putin dovesse vincere non si fermerebbe lì, ma guarderebbe all'Europa.
7: Il piano, criticato dalle opposizioni perché giudicato insufficiente, segna una svolta verso la guerra high-tech. 5 miliardi per potenziare l'uso di droni, sostituzione delle navi da guerra tradizionali per far posto a una marina ibrida con navi a controllo autonomo, intelligenza artificiale, velivoli senza equipaggio. La spesa complessiva per la difesa arriverà così al 4,2% del PIL, poco sotto il target del 5% fissato per i paesi NATO entro il 35. Rutte lo approva, la spesa per la difesa

0: Difesa verde sarà il tema centrale del vertice NATO di Ankara la prossima settimana.
1: In Venezuela continuano le ricerche dei dispersi, ma per quanto non manchino salvataggi eroici, le speranze si sono oramai affievolite. Allora facciamo il punto con l'inviato Gianmarco Sicuro.
2: Vi parliamo da uno degli ospedali di Caracas dove vengono ricoverati i feriti del terremoto. Siamo in compagnia di Juan David, un neonato di 17 giorni, pensate, che è stato estratto vivo dalle macerie assieme alla madre dopo 30 ore. Insomma, una buonissima notizia che vi raccontiamo. Purtroppo ci sono buone notizie, ma anche notizie angoscianti come il video che vi mostriamo. È un anziano signore che è riuscito a connettersi e a inviare questo messaggio di aiuto ai propri familiari. E poi l'incredibile salvataggio di un bambino di 11 anni estratto vivo dalle macerie dopo 106 ore dal terremoto. Il bilancio provvisorio, 1719 morti, ma migliaia e migliaia di dispersi. Vi portiamo adesso nel nostro racconto nel luogo dove vengono trasportati tutti i corpi senza vita ammassati su un piazzale. Lì abbiamo incontrato una signora, una familiare di un deportato venezuelano dagli Stati Uniti appunto a Venezuela, che è morto, del quale non si hanno altre notizie, con lui altri 146 deportati. Vediamo il racconto con Polini a Roma.
3: Da 5 giorni Elena Guzman e suo figlio non si spostano dal grande piazzale dove le autorità venezuelane portano i corpi di chi è deceduto nel terremoto.
4: Che non consigo il corpo di mio
3: esposo. Per il governo mio marito è morto, ma non mi consegnano il corpo, denuncia. Chi era suo marito? Chiediamo.
4: Mio esposo.
3: Un emigrato. Da 3 anni lavorava negli Stati Uniti, fino a quando lo hanno deportato qui. La mattina del terremoto, un volo proveniente dal Texas atterra in Venezuela come parte del programma di deportazioni voluto da Donald Trump. A bordo ci sono 147 venezuelani, 7 sono minori. So che li hanno portati in un hotel, aggiunge la donna. Quell'hotel è collassato e nessuno ha più avuto notizie di 135 deportati sul totale di 147. La polizia politica non ci dà informazioni, ma noi vogliamo soltanto dargli cristiana sepoltura, dichiara il figlio. Un destino comune per tantissime persone, affacciate nel piazzale dove i corpi giacciono sotto dei tendoni. Le Nazioni Unite hanno ordinato altri 10.000 sacchi neri mentre si scaricano tonnellate di calce e fumo nero esce dai generatori. Polizia, esercito, pompieri, soccorritori, tutti trasportano cadaveri, dice quest'altro parente di un disperso. Una fila ininterrotta di mezzi mentre i familiari attendono per il riconoscimento. Quel giorno mi ha telefonato, dice Elena, e poi conclude: era triste per la deportazione, ma felice di essere in Venezuela. Presto vedrò la mia famiglia, le sue ultime parole.
1: L'appello di Papa Leone ai tradizionalisti lefebriani perché si eviti lo scisma alla vigilia della consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Sentiamo Vania De Luca.
5: Papa Leone aggiorna la costituzione del vicariato di Roma e nomina una donna, suor Alessandra Smerilli, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Ma sono i tradizionalisti lefebriani in questi giorni la sua preoccupazione. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, scrive loro con animo paterno e affetto cristiano, perché non procedano alla consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma ai Conni Svizzera domani mattina, che comporterebbe una scomunica automatica. L'appello del Papa è in una lettera a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità San Pio X. La Chiesa riconosce l'attaccamento alla vita liturgica di persone e comunità legate alla fraternità, come il loro desiderio di fedeltà alla tradizione, proprio per il bene spirituale dei fedeli. Il Papa invita a valutare le conseguenze di un atto scismatico. La scomunica ai lefebriani con Giovanni Paolo II nel 1988 fu poi revocata da Benedetto XVI, che cercò di regolamentare l'uso della messa in latino e di riportare i tradizionalisti nell'alveo cattolico. Decisamente più restrittive le norme volute poi da Papa Francesco. Ora Papa Leone tende la mano al dialogo per evitare che si laceri la tunica di Cristo, cosa che definisce un peccato di estrema gravità, ma finora dai tradizionalisti nessuno spiraglio.
1: Al via da domani la tassa sui piccoli pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Sentiamo Mina Polizzi.
6: L'obiettivo è quello di frenare l'invasione di merci a basso costo, in particolare quella cinese. Da domani scatta la tassa europea sui piccoli pacchi di valore sotto i 150 euro provenienti dai paesi fuori dall'Unione. un dazio di 3 euro per ogni singolo articolo. Quindi se si acquistano ad esempio una maglietta e un paio di occhiali da sole, la tassa sarà di 6 euro. Il maggior costo grava sul venditore o sulla piattaforma online, ma il timore, secondo le associazioni dei consumatori, è che ricada

0: su chi fa l'acquisto. Ma non è tutto. Dall'autunno scatterà una seconda imposizione a livello europeo, una commissione di 2 euro per le attività di dogana. Il problema è che alcuni paesi, Italia in testa, ne hanno prevista una simile a livello nazionale. Quella italiana è stata rinviata a ottobre, ma la commissione di Bruxelles oggi chiarisce.
1: These national measures must cease from November onwards.
0: Queste maggiorazioni nazionali devono cessare da novembre, in modo che rimanga solo la tassa europea, e questo è essenziale per proteggere l'integrità del mercato unico. L'Italia dovrà dunque rinunciare alla sua tassa nazionale, ma questo porrà un problema di coperture dal momento che era previsto un gettito a regime di oltre 200 milioni che ora verrebbero a mancare.
2: La cronaca, ucciso da un cliente abituale che non voleva pagare la pizza, è successo a Reggio Emilia, l'uomo è stato arrestato, sentiamo l'inviato Iari Pilati.
3: Ha sfamato con le sue pizze mezzo quartiere. È sempre stata una delle persone più disponibili del mondo. Siamo tutti sconvolti perché 2 giorni fa siamo venuti a mangiare una pizza e oggi il nostro amico non c'è più.
4: Raffaele Stipa, 67 anni, la vittima. Siciliano, ma viveva a Reggio Emilia da 3 decenni e conosceva bene il suo assassino. Andrea Pellati, 43 anni, abitava proprio dietro la pizzeria. Precedenti per spaccio, problemi di droga, ma aiutava spesso i negozianti di zona, sostanzialmente innocuo, fino a poco tempo fa.
5: Un mese e mezzo fa è andato via, non sappiamo dove. Sì, aveva un po' paura, ha detto se mi uccidono, cioè aveva secondo me un po' di depressione o di mania di persecuzione. Qualcosa era successo, qualcosa si era rotto nella sua testa.
4: Ieri a pranzo una sua amica chiede pizze per entrambi, gratis, come altre volte. Le viene detto di no da Antonella Stipa, la sorella del pizzaiolo. Basta, questa volta dovete pagare. Alle 10 di sera è Andrea a presentarsi in pizzeria e va dritto dietro il bancone.
6: Movimenti diretti univocamente ed esclusivamente ad uccidere la vittima.
4: La sorella di Raffaele Stipa cerca di salvarlo, colpisce l'aggressore con un bastone, ma lui sferra altre coltellate anche a lei. Una colpisce il pizzaiolo alla gola, davanti a clienti e telecamere interne. Poi se ne va. La polizia lo arresta di notte a casa dei genitori, mentre a casa sua trova un coltello alla malunga. La procura chiederà la convalida dell'arresto per omicidio con futili motivi, senza escludere la premeditazione. Qui oggi tutti ricordano Raffaele.
7: Era gentile, una persona normale, tranquilla.
2: Veniamo ora all'eccezionale ondata di caldo che da giorni investe tutta l'Europa. Urgente potenziare le misure di prevenzione e l'allarme lanciato dall'OMS. Allora sentiamo Diana Fichera.
8: Prove generali di un futuro che ormai è il presente. Lancia di nuovo l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il grande caldo di questi giorni ha messo sotto stress ospedali e servizi sanitari europei e in più della metà dei paesi dell'Unione mancano piani di tutela della salute di fronte alle ondate di calore. Se ne parlerà in un maxi vertice il prossimo 6 luglio, convocato dal direttore europeo dell'organizzazione, Kluge. Parlano i numeri in possesso dell'OMS, centinaia di morti in più in Europa, 5 in Italia nelle ultime 24 ore a causa del caldo, un dato quest'ultimo che però al Ministero della Salute non risulta. Tutti d'accordo invece sul fatto che i rischi maggiori sono per fragili, anziani e bambini.
9: Quest'anno sicuramente stiamo vedendo più situazioni legate alla variazione di temperatura. Abbiamo una percentuale di pazienti che arrivano per gli effetti diretti del caldo, quindi colpi di calore, episodi sincopali, abbiamo disidratazioni.
8: Dal caldo estremo, oggi 25 le città bolino rosso, ai fenomeni rapidi e violenti. È successo ieri in varie zone della Lombardia, in provincia di Torino, nel Pisano. Nelle prossime ore attesi altri temporali. Nel nord-est l'allerta è doppia, il maltempo sui rilievi e l'afa in pianura. Giovedì calano le temperature, ma il grande caldo tornerà in pochi giorni. A soffrirlo sarà soprattutto chi non ha i mezzi economici o chi è costretto a lavorare sotto il sole, come Haddad Taher, bracciante di 55 anni che raccoglieva le angurie in un campo del Mantovano, stroncato da un malore.
2: Ecco, condizioni quelle dei braccianti stranieri minacciate non solo dal caldo ma anche dallo sfruttamento imposto dai caporali. Vediamo un reportage della nostra inviata Francesca Malaguti nei campi dell'Agripontino.
10: Seduti sul marciapiede, appoggiati alle staccionate mentre è ancora notte fonda ma il caldo è già asfissiante, inizia prima dell'alba la giornata dei braccianti stranieri che raccolgono frutta e verdura qui nella zona di Latina. A portarli nei campi, i pulmini degli intermediari si fanno pagare circa 6 euro il passaggio, come un'ora di lavoro.
11: Io ne trovo uno bring to work macchina. Sì, sì.
12: So you have to pay something for this.
11: No, no.
10: Serve qualcuno che ci porti al lavoro, il capo, ci dice questo ragazzo.
11: Capo.
10: Una scelta obbligata per molti. A quest'ora non passano navette o bus di linea. c'è chi usa la bicicletta.
13: Lavoro qua via Fiano, bus non c'è.
14: Devi andare con la bicicletta.
13: Sì.
10: La levataccia consente almeno di vedere la partita Olanda-Marocco.
14: Sì. Ti piace il football?
13: Sì.
14: Sì,
13: mi piace Argentina, no?
14: Ah, tutti più argentini.
13: Sì.
10: I sindacalisti della CGIL distribuiscono acqua e pettorine e cercano di capire chi è sottopagato o vittima dei caporali. Quando il sole sorge si trasferiscono davanti all'ufficio immigrazione della questura e portano così la loro denuncia.
15: Qui ci sono, se lo potete vedere, nomi e cognomi delle aziende, di chi chiama i lavoratori qua in Italia, però poi li lascia per strada, semplicemente perché l'obiettivo era farli venire, intascare i soldi del nulla osta e quindi utilizzare quello che è il decreto flussi e poi lasciarli qua.
2: Così dunque nell'agro pontino. Ora ci spostiamo in quelle città, e sono tante, che per offrire ai cittadini riparo dal caldo torrido hanno fatto ricorso ai rifugi climatici, biblioteche, parchi, chiese a Roma, il progetto di Campidoglio Ispra. Allora vediamo con Francesca Sancina.
16: Siamo nel Parco Naturale dell'Appia Antica, in particolare stiamo entrando nel settore del Parco della Caffarella.
17: Siamo all'aperto e sono le 5:10 e il termometro segna 37,8 gradi centigradi.
18: Qui non siamo neanche tra il cemento, siamo a una temperatura che sfiora i 40 gradi e un suolo, un terreno davvero bollente.
17: 57,8 gradi centigradi.
18: Ma qualcosa si può fare a costo impatto ambientale zero, sfruttare a Roma non solo gli spazi sotterranei.
17: La differenza di temperatura è notevole rispetto alla superficie, quindi magari sfruttare questi spazi come rifugio climatico durante le ondate di calore estremo.
18: Già prima di entrare si avverte nettamente il fresco.
17: Qui percepiamo proprio un cosiddetto termoclino, cioè una linea di separazione tra l'aria più calda sopra e l'aria più fredda sotto.
18: 31,6 puntando la sonda verso l'alto. Vediamo in basso quanto misura.
17: Vediamo.
18: Addirittura 21,8, una grandissima differenza.
17: Esatto, e siamo ancora fuori.
18: Poi ci immergiamo nel buio e nel fresco dell'antica cava, spazi già fruibili dai turisti e che potrebbero accogliere i cittadini nei giorni più caldi. 16 gradi e neanche l'aria condizionata più potente?
17: No, esatto. Dopo 3,5 metri di profondità, tendenzialmente le temperature si mantengono stabili.
19: Noi siamo riusciti a mappare tutta Roma, abbiamo fatto una carta delle cavità sotterranee, si parla di chilometri in sotterraneo, di ambienti di cava come questi. Rieti, Viterbo hanno le stesse caratteristiche, ma anche nel sud Italia, fresco naturale, senza aria condizionata, quindi sfruttabili a costo zero.
2: La notizia è arrivata da poco, Stefano Donnarumma ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato delle Ferrovie, il CDA del gruppo ha preso atto oggi della decisione del manager che era stata sollevata nei giorni scorsi dal ministro dei trasporti Salvini. A sorpresa ai mondiali di calcio americani fuori l'Olanda ma soprattutto la blasonata Germania, il Brasile di Ancelotti avanti a fatica, sentiamo Jacopo Cecconi.
20: Il calcio è un gioco semplice, si gioca 11 contro 11 e alla fine vincono i tedeschi. Lo diceva l'attaccante inglese Gary Lineker quando proprio non c'era modo di battere la Germania per l'Inghilterra. L'Italia invece ha sempre raccolto strepitose imprese, a partire dal leggendario 4-3 di Città del Messico. Ora anche i nostri avversari storici sono fuori prima degli ottavi per la terza volta consecutiva, dal 4-3 al 5-3, ma quanto a eliminazioni precoci, le loro, va detto, meno precoci delle nostre. Il calcio mondiale ha cambiato gerarchie.
21: Lo diceva anche Jean-Paul Sartre che il calcio è una metafora della vita e il calcio in questo momento rappresenta la crisi di queste due nazioni, crisi che sono crisi sociali, che sono crisi economiche, sono crisi di valore, mentre altre nazionali affidano al calcio anche quella voglia di dire noi ci siamo.
20: Fuori anche l'Olanda, fra le big ieri si è salvato il vecchio Brasile, dove peraltro Pastorin è nato. Il fuoriclasse ora è in panchina, Carlo Ancelotti.
21: Mi ha commosso vedere Carlo Ancelotti come segno di grande rispetto cantare perfettamente l'inno nazionale brasiliano. Le polemiche dell'inizio, quelle degli allenatori brasiliani, che alcuni avevano espresso un parere negativo, adesso sono tutti concordi nell'elogiare questo tecnico.
2: All'Ischia Film Festival, il film che documenta la battaglia quotidiana dei medici per salvare vite umane nella striscia di Gaza. Sentiamo Martina Proietti.
0: Everywhere you look, there is destruction. It's apocalyptic.
1: Guardare la guerra attraverso gli occhi di un medico che ogni giorno cerca di salvare vite a Gaza è la storia di The Mission, documentario presentato all'Ischia Film Festival, che segue l'impresa umana e professionale del chirurgo Mohamed Tahir durante una delle sue missioni nella striscia. Girato tra ottobre 2024 e febbraio 2025, impresa diretta da due operatori sanitari, tra sali operatori e macerie, immagini strazianti. Le sfide affrontate da chi ha girato questo documentario sono state enormi, racconta Mike Lerner, che firma la regia insieme al gruppo dei filmmaker Gaza Collective. Questi due infermieri sono stati con il dottor Tahir 24 ore su 24, hanno ripreso tutto quello che il pubblico non vede, sono ancora a Gaza a lavorare e per questo proteggiamo la loro identità.
22: These dolls were hung from the ceiling to simulate some type of execution.
23: The genocide goes on.
1: A Gaza il genocidio continua, dice Lerner. La gente soffre la fame, vive in condizioni impossibili, muore per le infezioni. Il costo umano della guerra, la disperazione, il dolore, la morte, raccontati da chi ogni giorno cerca di opporsi a tutto questo. Infatti, conclude il regista, è molto importante che questo film ricordi alle persone ciò che è accaduto e continua ad accadere.
2: La musica, è uscito il nuovo disco di Sting, Un viaggio tutto in acustico tra vecchi e nuovi successi. Sentiamo Claudio Pandolfi.
24: Every breath you take, every move that you make.
20: Anche i capolavori di Vermeer, Rembrandt, Stein sembrano ascoltare le note di Every Break You Take. Una notte magica al Rijksmuseum, il Museo Nazionale di Amsterdam, con Sting. Una performance che è diventata un disco appena uscito, oltre che un film del canale Arte, The Night Watch, come il grande dipinto di Rembrandt.
24: Another lonely day with no one here but me. Just like to say what an extraordinary privilege it is.
20: Che privilegio, dice l'ex cantante di Police, non avrei mai pensato di suonare in un posto simile. Accompagnato da Dominic Miller, Sting ripercorre la sua storia personale e musicale. C'è spazio anche per i brani del suo musical The Last Ship. Un giorno, tanti anni fa, ricorda, Dominic mi dice: ti ho portato un riff. Gli rispondo: suonalo.
24: Play me the riff. It deals the cards as a meditation.
20: Si chiude sull'onda dell'emozione con un altro grande classico.
2: Tra poco torna su Rai 3, che ci faccio qui il programma di Domenico Iannacone, che stasera ci porta nelle vite di Filomena Lamberti, sopravvissuta ad uno sfregio con l'acido, e di Roberta Di Benedetto, che ha vissuto per anni con due cuori, quello malato e quello donato. Iannacone ripercorre le vite delle due donne raccontando come siano state capaci di trasformare in positivo dolore e sofferenza. L'appuntamento è alle 21.15, invece la nostra informazione torna a mezzanotte con Lina Notte Estate. Arrivederci.

0: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Ah. Guizza, fantastica! Il 3 e il 4 luglio con almeno 35 euro di spesa ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
1: La spesa intelligente!
2: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.

0: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
1: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
0: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
2: Palla! Eccola, prendiamola!
3: Non andare lì! Possono esserci zanzare e papataci!
2: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche! Presa!
3: Ma come hai fatto?
2: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
4: Advantix.
5: Come una squadra fianco a fianco. Like a Bosch! Il grande amore dura tanto. Like a Bosch!
6: E ad ogni giro insieme superare i test. È facile resistere anche sotto stress.
7: Bosch, qualità che dura nel tempo.

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con OkiTask.
3: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno, ma sarebbe costata cara, soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
4: Confermo.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Shadow Dax, stay together, solo nei negozi Shadow Dax.
6: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
7: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
8: Viaggio? Ma vai da Conad.
9: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
8: Io ho assicurato anche la casa.
10: Cibo

0: Folgorato da un filo di corrente scoperto mentre cura un giardino. A Quarto è un 54enne, l'ennesima vittima sul lavoro in Campania. Rissa, sparatoria e paura a Montesanto e caccia all'uomo che imbracciava un Kalashnikov. Manfredi, è tutto nei video, arrestare i responsabili. L'attendevano da 25 anni 800 famiglie. Ora, dopo intoppi burocratici e contenziosi, Avellino ha finalmente il suo centro per l'autismo. La nuova era del Teatro San Carlo, presentato il primo cartellone di Macciardi. Apertura il 2 dicembre con Luisa Miller di Giuseppe Verdi. Olimpionico e campione europeo di pugilato prima, straordinario promoter di eventi sportivi poi. Napoli piange il mito della box Elio Cotena. Buonasera dalla redazione della TGR Campania, è purtroppo dedicata ancora una volta a una tragedia sul lavoro, la nostra apertura. A perdere la vita in una villa di Quarto, folgorato dalla corrente, un giardiniere di 54 anni. I dettagli con Claudia Marra.
1: Si era recato in una villetta di Quarto, nell'area Flegrea della provincia di Napoli, per eseguire la manutenzione del giardino. Ed è morto folgorato. Le urla per la scossa si sono sentite tra il silenzio delle siepi. Salvatore Russo, 54 anni, originario di San Vitaliano, è l'ennesimo morto sul lavoro e senza un contratto regolare. È accaduto in tarda mattinata. L'uomo è morto all'istante, folgorato per aver toccato accidentalmente, forse con un attrezzo di metallo, un filo di corrente scoperto e bagnato nel giardino di una delle prime villette in via Casa Lanno. Probabilmente non era munito di scarpe, guanti e dispositivi di sicurezza sul lavoro, ma saranno i carabinieri di Quarto a confermarlo nelle prossime ore. Per ora, quello che si sa è che è stato il proprietario della villa a vedere il giardiniere sentirsi male per la scarica elettrica e chiamare il 118, che a sua volta ha allertato i carabinieri di Quarto giunti sul posto. Inutili i tentativi di rianimare il giardiniere, che viveva da solo a San Vitaliano ed era padre di una ragazza. La Salma è ora sotto sequestro e si trova nell'obitorio del nuovo policlinico in attesa della disposizione dell'autopsia.
0: Il pomeriggio di paura a Piazzetta Montesanto, centro storico di Napoli. Nei video finiti sui social, la cronaca di come da una rissa si sia passati in pochi minuti a uno scenario da Gomorra. Ci racconta tutto Piero.

0: Dove vitiello?
1: Era nascosto sotto un'auto parcheggiata in strada, il Kalashnikov ritrovato dalla polizia, presumibilmente lo stesso brandito dall'uomo incappucciato che il giorno prima a Piazza Montesanto aveva seminato il terrore. Una risposta alla rissa accaduta poco prima, pugni, cassonetti e motorini rovesciati, lanci di sedie e oggetti. Un uomo esce dall'auto e spara in aria prima di allontanarsi a bordo della vettura. Scene da Far West nel cuore di Napoli che, grazie a testimonianze e videocamere di sorveglianza, stanno ricostruendo gli uomini della squadra mobile. Controlli intensificati nella zona, oltre a ritrovare il Kalashnikov di cui è ancora ignoto il proprietario, gli agenti durante una perquisizione in casa hanno sequestrato una pistola priva di matricola con 12 cartucce, arrestato per detenzione di arma clandestina il 38enne Giovanni Calvanese, coinvolto nella rissa. Il giorno dopo montano la rabbia e l'indignazione, associazioni, sindacati, politica, è un coro unanime quello che contro violenza e illegalità chiede interventi concreti. In una nota il prefetto di Napoli Michele Di Bari parla di fatti gravi che richiedono una risposta ferma. Gli fa eco il sindaco Gaetano Manfredi che dice: le immagini hanno ripreso tutto, i responsabili vanno assicurati alla giustizia. Nessun ferito, ma poteva andare decisamente peggio. 17 anni fa, a pochi metri di distanza, nella stazione della Cumana di Montesanto, perse la vita il musicista romeno Petru Birladeanu, vittima innocente di una sparatoria tra camorristi.
0: Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, è stato denunciato dalla comunità ebraica di Napoli per propaganda e istigazione alla discriminazione religiosa. Al centro della vicenda, l'opera esposta durante la festa dei quattro altari, dove, alle spalle di Cristo, era raffigurata la figura di un uomo che contava soldi, legata, secondo la comunità, a una classica iconografia antisemita. Con lui sono stati denunciati un dirigente del comune e l'autore dell'opera. Prima di essere arrestati erano pronti a fuggire all'estero i quattro presunti esecutori, uno della provincia di Napoli, gli altri della Vellinese, dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ora i carabinieri indagano per individuare i mandanti. Sara Verta.
2: Dalle intercettazioni emerge il fatto che volevano segnare la storia con questo attentato, l'idea di mettere delle esplosive per far cadere addirittura un palazzo, hanno continuato a mettere bombe anche dopo quella messa sotto la mia abitazione.
3: Dobbiamo buttare i palazzi a terra, dicevano i presunti autori. È un vocale di febbraio scorso, cioè 4 mesi dopo l'attentato davanti a casa del conduttore di Report. Continuavano a delinquere gli indagati e a commentare il delitto, riferendo tra loro di essere rimasti 2 ore sul posto il giorno dell'esplosione. I presunti autori erano stati pagati per la commissione e c'era già un piano di fuga all'estero e la difesa legale pronta. Dopo i 4 arresti eseguiti all'alba di oggi dai carabinieri su provvedimento del GIP del Tribunale di Roma e richiesta dalla direzione distrettuale antimafia, si punta al cuore dell'inchiesta. Le indagini partite dai nuclei investigativi dei carabinieri di Roma e Frascati hanno centrato l'obiettivo grazie all'individuazione dell'auto che ha portato il comando dalla Campania a Pomezia, dove venne collocato l'ordigno, e di nuovo indietro. Tracciata la macchina, una vettura noleggiata, ma anche i cellulari agganciati dalle celle telefoniche di quella vasta area. Sequenziato il materiale esplosivo, gelatina da cavo, mai poco usato ma molto potente. Continua l'attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, di quelli di Avellino e di Napoli, per svelare i mandanti dell'attentato.
2: Spero che sia un primo passo per arrivare a capire chi ha cercato di limitare la libertà di stampa.
0: Alessio Aversa è stato a Camerota, nella frazione di Licusati, dove da anni fa era partita la famiglia di 5 persone trovata sotto le macerie del terremoto alla Guaira in Venezuela. Il suo racconto.
4: Erano via da tempo in Venezuela, non ritornavano periodicamente qui a Camerota, però sono della nostra gente, origini di Camerota, e purtroppo piangiamo anche oggi la loro scomparsa.
5: C'è un angolo di Cilento che oggi si riconosce nelle macerie del Venezuela. 5 italiani della famiglia Garofalo, originaria di Licusati, frazione di Camerota, sono morti nel terremoto che ha colpito la Guaira. Nel comune cilentano il Venezuela non è mai stato un paese lontano perché l'emigrazione ha unito le due comunità per generazioni.
6: Io ancora c'ho un fratello lì, meno male a lui non è successo niente, però quello che stai vedendo, quello che si vede nell'immagine proprio ti fanno proprio pena.
7: Buona parte di queste abitazioni sono nate con il frutto del lavoro in Venezuela, le famose rimesse, quasi di tutti.
5: Un legame che oggi si traduce in dolore.
8: Per noi è una tragedia immane, purtroppo sono migliaia i morti, speriamo di non ricevere altre notizie, ma dobbiamo darci da fare perché il Venezuela a noi ha dato tantissimo, direi troppo.

0: La raccolta fondi promossa dalla Caritas e dall'associazione italo-venezuelana Alma Llanera, infatti, è arrivata già a Caracas. Nelle immagini inviate dal Venezuela, uno chef prepara un piatto di pasta con gli alimenti acquistati grazie alle offerte raccolte a Camerota.
1: Grazie per collaborare con queste persone che non hanno nada para comer. Muchas gracias.
0: Un grazie semplice che racconta un legame nato quasi un secolo fa e che nemmeno il terremoto è riuscito a spezzare.
2: Il caso delle fondevie Pisano a Salerno, dopo il piano provvisorio presentato dall'azienda per riaprire l'impianto di Fratte, i lavoratori chiedono una soluzione definitiva. Francesca Coppola.
3: 3 mesi senza stipendi, però sono scattati gli ammortizzatori sociali, le famiglie continuano ad essere in estrema difficoltà.

0: ripercussioni sulla salute dei cittadini. Nel reparto sabbiatura un'assemblea fa il punto sulla vertenza di 100 operai da un mese in contratto di solidarietà. Dopo ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo di secondo grado ha aperto la possibilità alla società di presentare un nuovo piano industriale che osservi misure di abbattimento degli inquinanti. Un piano che è stato presentato alla Regione la settimana scorsa. Prevede lo smantellamento dei forni a carbone e l'installazione di forni elettrici. È una strategia provvisoria, dice la FIOM, mirata a dare continuità produttiva fino a quando non sarà individuato un sito alternativo, definitivo, interamente green. Ora, chiede il sindacato, tutte le parti si attengano agli impegni presi.
1: L'impegno della Regione di esaminare quel progetto in tempi rapidi e l'impegno del Ministero di riconvocarci, perché resta assolutamente in piedi ed è attuale il ragionamento di trovare un nuovo sito.
2: Ancora politica e ambiente, in Consiglio regionale focus sulla terra dei fuochi. Francesca Martelli.
3: Riunione al 21° piano della Commissione Sicurezza del Consiglio regionale campano. Per la prima volta in questa sede un confronto tra vertici istituzionali e comitati del territorio.
4: La Regione con la sua politica, con le sue iniziative, soprattutto con i fondi che deve mettere in campo su un territorio disastrato come il nostro, può veramente invertire l'ordine delle problematiche.
3: Raffaele Paciglio del Comitato Cosmos definisce la Terra dei Fuochi una situazione che vive da quando ha 15 anni. Allo stesso tavolo il commissario straordinario del governo Giuseppe Vadalà, appena rientrato da un nuovo sopralluogo a Giugliano.
5: Su solo Pontericcio noi abbiamo tolto 1.800 tonnellate di rifiuti che erano presenti da anni. Togliere 1.800 tonnellate di rifiuti in una situazione che era ferma è un'azione importante, un'azione che dà anche origini a controreazioni.
6: Abbiamo già raddoppiato gli sforzi operativi sul territorio. Dal 1 luglio l'arma ha disposto ulteriori rinforzi.
3: In audizione anche il viceprefetto di Napoli Silvestro. Il presidente della commissione Ciro Bonaiuto punta a un intervento legislativo regionale e a proposito di sicurezza il giorno dopo la sparatoria a Montesanto dice:
7: servono le forze dell'ordine, serve la videosorveglianza, ma soprattutto serve investire nella scuola, non scuola per scuola, ma aula per aula, bambino per bambino.
8: Ho ricevuto un mandato chiaro dai cittadini e dobbiamo portare la loro voce in Consiglio regionale.
2: Un'ala semiresidenziale e la neuropsichiatria infantile sono i due settori del nuovo centro per l'autismo ad Avellino. Rino Genovese.
9: Sono felicissimo, dopo tanti anni abbiamo aperto questo centro.
10: Gennaro è stato tra i primi a varcare il cancello. Dopo tante attese, sua figlia Dora avrà un centro specializzato che si prenderà cura di lei. Ci sono voluti 25 anni per aprire il centro per l'autismo di Valle. Ad Avellino, una storia infinita. Due decenni di speranze per centinaia di famiglie, un susseguirsi di stop per intoppi burocratici, contenziosi, atti vandalici. Ora, finalmente, il centro affidato incomodato d'uso all'ASL.
11: In Irpinia si parla di circa 800 persone affette da disturbo dello spettro autistico. Chiaramente sono passati sempre da noi per le diagnosi, ci sono vari tipi di accoglienza sul territorio, però questo centro li vedrà passare tutti praticamente.
10: Due i settori, il centro semiresidenziale e la neuropsichiatria infantile.
11: Dalla parte del centro semiresidenziale noi abbiamo la palestra per gli utenti, la sala multimediale e i laboratori che verranno man mano sviluppati a seconda di quelle che sono le esigenze che si creano in quel momento. Nella psichiatria infantile ci sono tutti quanti gli uffici e gli studi di neuropsicomotricisti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicologi, un'intera organizzazione che è messa al servizio dei bambini.
10: Qui siamo entrati nel percorso abilitativo da 0 a 3 anni.
11: Sì, effettivamente questo è il fiore all'occhiello dell'azienda. Abbiamo voluto fortemente che i bambini da 0 a 3 anni non fossero affidati ad altri, ma direttamente a specialisti appositamente reclutati da noi. È stata prevista anche per una sala di formazione, dove i nostri operatori verranno continuamente formati. È una cosa essenziale per quanto riguarda l'accoglienza ai bambini, al di là di quello che è la loro patologia.
2: Lucia Altucci sarà la prima rettrice dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Eletta con il 97% delle preferenze, Altucci entrerà in carica ufficialmente dal prossimo 1 novembre. C'era attesa per la presentazione del nuovo cartellone del Teatro San Carlo, il primo firmato dal sovrintendente Fulvio Macciardi. Giudicherà il pubblico, così il sindaco Gaetano Manfredi. Ci dice tutto Antonella Facchiolla.
12: Nel 27 saranno 290 anni dalla fondazione del teatro, per cui vorrei far partire un percorso che idealmente pensa ai 300 anni che

0: arriveranno tra 10 anni, una forte valorizzazione della storia del teatro.
1: 11 titoli d'opera, tra cui 5 nuove produzioni, 6 balletti, 14 concerti sinfonici e 17 da camera. 2 spettacoli fuori abbonamento sono i numeri della stagione 2026-2027 del Teatro San Carlo, presentata dal sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi. Dopo gli anni di Lisner e delle grandi star della lirica, che erano stati il cavallo di battaglia del sovrintendente francese, il suo successore sottolinea la volontà di dare spazio a opere scritte e commissionate proprio per il teatro. Il caso di Luisa Miller, che Verdi compose per il San Carlo e che aprirà la stagione il 2 dicembre. Regia di David Livermore, sul podio Daniel Oren, il cui nome ricorre anche in altri appuntamenti della stagione. E poi Aida, Madama Butterfly, il barbiere di Siviglia, Pagliacci nell'allestimento storico di Zeffirelli. Ci sono soprattutto registi italiani, dice Macciardi, tra cui Damiano Micheletto, Filippo Crivelli, Serena Sinigalli e Mariano Baudouin, con 2 produzioni del repertorio storico napoletano. Commissionato al compositore Alessandro Solbiati, il completamento dell'Incompiuta di Debussy, La caduta della casa degli Usher, ispirata da Edgar Allan Poe. In programma anche un gala lirico con Placido Domingo. Per i concerti, omaggio a Beethoven per il bicentenario della morte, tra i nomi Roberto Cominati, Bruno Canino, Michele Campanella, Alexander Lonquich.
2: Ci sono stati dei cambiamenti rispetto a quelle che erano state le scelte del passato, quindi adesso aspettiamoci la valutazione del pubblico.
3: Ogni nuovo ciclo ha naturalmente la necessità di affermarsi, mi sembra che ci siano tutte le caratteristiche perché questo avvenga.
4: A quanto ammonta il sostegno economico della regione?
3: Ammonta a 7 milioni di euro, è un sostegno molto importante, non tutte le regioni italiane hanno questo tipo di sostegno.
5: Il grande cinema a Ischia, Antonella Maffei.
6: Un cielo carico di nuvole che minacciano pioggia a contrasto con la roccia vulcanica, immagine suggestiva da film. A Manta il Castello Aragonese, location dell'Ischia Film Festival, la rassegna che celebra bellezza dei luoghi e dei territori, in programmazione fino a sabato con proiezioni, interviste ai protagonisti del cinema e masterclass gratuite alla Colombaia nella casa di Luchino Visconti. Ma al meteo si sa non si comanda, una violenta pioggia ha interrotto la programmazione della terza serata di un festival che si svolge tutto all'aperto nella magia del Castello Aragonese di Ischia Ponte. Tutto rinviato a sabato prima della conclusione della 24esima edizione alla presenza di Barbara Bobulova, cui verrà assegnato l'Ischem Film Award. Tutto bene in apertura, premio alla carriera Silvio Soldini, il regista delle Assaggiatrici, il film ispirato al romanzo di Rosella Pastorino che racconta la vicenda delle donne costrette ad assaggiare il cibo destinato a Hitler, mettendo al centro la paura, l'obbedienza e l'istinto di sopravvivenza. Questa sera, tra gli appuntamenti da segnalare, la proiezione di La Tempesta di Giuseppe Scordio e Attilio Tamburini e L'invisibile filo rosso di Alessandro Bencivenga con Lello Arena.
7: Vieni, tu ci mancava solo tu stamattina.
8: Perché che?
5: Siamo allo sport, Gianfranco Coppola ricorda per noi Elio Cotena, mito del pugilato partenopeo.
9: Campione di generosità, anche molto oltre le 12 corde del ring, perimetro entro cui ha entusiasmato e inorgoglito Napoli. Incassatore fino allo stoicismo, da ragazzino Elio Cotena giocava a pallone con Gianni Di Marzio e Peppiniello Massa, diventati poi big nel mondo del calcio, mentre lui a 14 anni scelse la nobile arte delle sfide coi guantoni. Ammattiva perché su Sclay e sul ring saltellava o ripiegava sulle corde prima di colpire. Bacheca gonfia di trionfi dilettanti, campione d'Italia 66-67, anno in cui vinse anche l'oro ai giochi del Mediterraneo di Algeri. Alle Olimpiadi di Messico 68 uscì per un solito errore arbitrale in favore del sovietico Plotnikov. Con Rocco Agostino, manager ligure di esperienza, passò al professionismo e nel 71 vinse il titolo italiano. Nel 75 riscattò una sospetta sconfitta contro Jimenez a Napoli con pubblico in delirio e diventò campione d'Europa. Corona continentale difesa 4 volte e nella seconda vita nella box fu grande organizzatore con oltre 1700 cartelloni che ruotavano intorno a grandissimi nomi come Patrizio Oliva, Sumbu Calambai, Agostino Cardamone e tanti altri. La sua era una faccia piena di pugni, come avrebbe detto Gianni Minà, ma soprattutto gli occhi da scugnizzo esprimevano un grande cuore. Addio Elio Cotena, piuma gigante.
5: Un festival celebra l'icona forse più nota di Capri, Claudio Pappaianni.
10: 200 anni di storia, di fascino e di meraviglia. Capri si prepara a celebrare il bicentenario.

0: Della riscoperta della Grotta Azzurra, uno dei simboli più conosciuti dell'isola nel mondo. Lo fa con un programma di 5 incontri da fine giugno a fine settembre per il festival Il Mito e altre meraviglie.
1: Il mito è una forma di conoscenza, il mito è sete di schiuma sconosciuta, il mito è una parola che vola. E perché ci serve questa parola qui a Capri con questo festival? Per scoprire che la meraviglia, lo stupore, è forse il sentimento che dura più in tutta la nostra vita.
0: Un viaggio tra letteratura, teatro, musica e filosofia, ideato per raccontare non solo la Grotta Azzurra, ma anche il mito culturale di Capri. Il festival rappresenta l'anteprima di quelle che saranno le celebrazioni del bicentenario e accompagnerà il pubblico verso la mostra Il Mito di Capri, dedicata alla storia dell'isola e al suo straordinario patrimonio, organizzata presso la Certosa di San Giacomo dai musei e parchi archeologici di Capri. L'obiettivo è riscoprire una Capri autentica, capace di produrre cultura oltre il turismo, restituendo alla Grotta Azzurra il ruolo di simbolo senza tempo, dove natura, storia e bellezza continuano a incontrarsi.
1: Non si tratta dunque soltanto di riscoprire la Grotta Azzurra, ma forse di scoprire per la prima volta l'isola di Capri.
2: Grazie, buona serata.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo irregolarmente nuvoloso fino alla sera. Seguiranno molte nubi con brevi piovaschi nottetempo.
5: Contro il dolore, nuovo Porta Dexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
9: La protezione nasce da un semplice gesto. Fumachilla Skin Vape Family Active protegge da zecche e zanzare senza ungere la pelle tutta la famiglia. Scopri anche le altre linee Fumachilla Skin Vape. Per proteggersi basta una carezza. Vape for your life.
10: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
11: Amore mio, buongiorno.
12: Mamma.
13: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
11: Tieni.
14: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
15: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
16: Dal giorno 1.
15: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
17: José Prima.
18: José Prima.
19: Certo, basta diventare cliente prima.
18: Però poi José Prima. Respect.
20: Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
21: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
22: Bontà o salute?
23: Bontà e
24: salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
25: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Un volto segnato per sempre è un corpo che porta dentro di sé un cuore donato, due esistenze attraversate da ciò che la vita non può cancellare.
1: Che ci faccio qui? Questa sera 21:20, Rai 3.
2: La quarta tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta nel cuore dell'Oceano Atlantico, alla scoperta dell'anima di Madeira. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21:15, Rai 3.
3: Main, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa. Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
4: Sì, lo conosco.
3: Fa il tassista, ho capito bene?
4: Sì, esatto.
5: Perché è venuta a cercarmi?
3: Ha detto che vive da solo.
5: Hai un bellissimo giardino.
3: Sì, è il mio unico conforto.
5: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
3: Adesso tu lo sai.
2: In prima visione, il mio giardino persiano. Venerdì alle 21:15, Rai 3.

Il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite aveva previsto che entro il 2000 il cambiamento climatico avrebbe causato una catastrofe a livello globale che sarebbe stata irreversibile. Sarebbe stato come un olocausto nucleare. Questo dicevano le Nazioni Unite. E invece eccoci qui.

0: Io oggi, per esempio, tornavo, ho accompagnato i miei bimbi, li ho lasciati ai nonni, tornavo a casa in autostrada, la mia macchina segnava 41 gradi e 9 il termometro. Ero in coda e mi sono sentito tipo Lawrence d'Arabia, no? C'era quel sole spietato, un caldo spietato. Poi sono arrivato a Milano e mi sono beccato un acquazzone, ma un acquazzone che... Da Lawrence d'Arabia mi sono sentito Sandokan con l'acqua a babordo, a tribordo.
1: Perché l'omotransfobia uccide e ci chiedono perché vogliamo l'educazione obbligatoria alle differenze, all'affettività, al rispetto in tutti i cicli scolastici, perché bisogna prevenire queste discriminazioni che poi sfociano in violenza.

0: Sì, ho fatto un incidente stradale. C'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse, il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque.
1: Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
2: Comunque io non sono negazionista al cambiamento climatico, io sono di Como.
3: In effetti dico.
2: Ma no, di fronte...

0: No, questo dovrebbe...
1: Mi devi spiegare cosa
0: che
1: relazione
0: subito.
1: C'è tra Como e il negazionismo climatico.
0: Te lo spiego subito. Io apro la finestra e trovo un lago.
1: Okay.
0: In passato lì c'era un ghiacciaio.

0: il casino è cominciato con la temperatura percepita, no? Sì. Cioè prima c'era una temperatura e dopo è cominciata la temperatura percepita perché bisognava alzarla un po'. Adesso siamo arrivati alla temperatura al suolo, no? Cioè quindi io misuro l'asfalto e poi dico che va bene. Ma purtroppo tutte quelle cose, o la maggior parte delle cose che io vedo, che costruiscono la narrazione del bollore, stiamo bollendo e cose di questo tipo, non hanno nessun modo di tenere un esame statistico che sia ancora anche minimo.
1: Con un compressore.
2: Io ti faccio l'assistente.
1: Sì. Simulo le condizioni in cui ci si troverebbe ad alta quota, è sufficiente, vediamolo, tolgo, si è formata una nuvola istantaneamente. Cosa succede?
2: Questa che all'interno... è una nuvola.
1: Questa è una nuvola. Quindi all'interno figlia. Di questa nuvola, perché un chicco di grandine si possa espandere, si possa ingrandire, deve andare su e giù all'interno della nuvola più e più volte.

0: Ascoltami bene. Voglio darti un consiglio. Dimentica le donne. Non permettono all'uomo di pensare. E l'uomo deve costruire, comandare, creare. Egli non può essere distratto da esseri inferiori. Perché la donna è un essere inferiore, capisci? Il suo unico scopo è quello di riprodurre.
1: Cioè, la crudeltà è assoluta perché noi purtroppo, sottolineo purtroppo, siamo abituati a più di 100 donne uccise in Italia ogni anno. Una ogni 3 giorni.

0: Dopodiché però si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa diciamo superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
1: Hai gli occhi tanto belli.